0: Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in Blu, Radio Icaro Rubicone, musiche intorno al mondo. Radio Icaro, Radio Icaro Rubicone, Saudade do Brasil.
1: Olha que coisa mais

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
3: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: C'era un humus nella città particolare perché amava la musica, perché Bologna nei fini anni 70, primi anni 80 era una fucina di artisti anche underground, se vuoi. Si formavano i gruppi nei licei, c'erano molte sale prove.
0: A parlare Angela Baraldi, cantautrice e attrice bolognese doc, che racconta appunto gli anni delle sue prime esperienze musicali in una Bologna che fu il trampolino di lancio dei grandi nomi della musica italiana, uno fra tutti Lucio Dalla.
1: Io mi sono formata in quegli anni, poi c'è stato un incontro importantissimo, bolognesissimo, nel senso che sono stata presentata a Lucio Dalla da una persona importante per Bologna che è Massimo Osti, che in quel periodo vestiva Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla fu il maestro di Angela Baraldi e 5 anni dopo, nel 1990, produsse Viva, il suo primo album.
1: Però ci tengo a raccontare che nel giro di poche ore io ero già in studio, dopo che mi è stato presentato, per fare un provino per una canzone di Ron che si chiama Caterina, un provino che poi andò a finire stampato nel vinile, quindi andò molto bene, e da lì nacque l'amicizia e anche la collaborazione artistica. Lui mi chiamava Paolina, perché Paolina Bonaparte, Paolina Borghese, è rappresentata sdraiata su un divano. E anche una mela in mano, quindi mangia pure. Io avevo in quel periodo quella posizione fissa in barca. Quindi lui, quando passammo in barca all'Isola d'Elba e c'era la spiaggia di Paolina Bonaparte, partì tutto un canzonamento. Ecco chi sei, tu sei Paolina.
0: Angela Baraldi ha anche studiato all'Accademia d'Arte Drammatica ed è stata anche attrice.
1: Poi arriva l'appuntamento con Quo Vadis Baby, che è stata una magia, perché comunque era un ruolo di protagonista con un regista premio Oscar. Feci un provino piuttosto complicato, difficile, ma bellissimo. E poi dopo da lì è nata anche la serie, quindi è stata una cosa molto bella, molto fortunata.
0: Lo scorso anno è uscito il suo ultimo album, 3021, dove Angela riflette sul futuro.
1: Se tu fai questo mestiere c'è la passione, devi farlo perché lo vuoi fare, perché sennò non lo fai, è troppo difficile. Un aspetto terapeutico la musica, tante volte io mi sono svegliata girata, anche solo per un notiziario, ti senti impotente. Adesso quante volte ci sentiamo impotenti, no? Si fa anche fatica a riempire le piazze, andare... mi sono messa a scrivere una canzone che non sapevo neanche se andava a finire su un disco, magari nessuno l'avrebbe sentita, però in quel momento ti fa bene, cioè non ti ammali, ecco.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro.
0: On Air, il giornale dell'Emilia-Romagna. Una legge regionale che sostiene con il microcredito le famiglie in temporanea difficoltà economica. L'Assemblea Legislativa ha detto sì al progetto di legge del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Civici e Movimento 5 Stelle, che prevede un finanziamento di 1 milione di euro all'anno per 3 anni. Ogni nucleo familiare in difficoltà potrà accedere quindi ad un sostegno massimo di 10.000 euro da restituire in 5 anni senza ipoteche. Una manovra che è stata definita di equità sociale e che nasce in un contesto dove il rischio di povertà ed esclusione sociale è salito all'8,2%, come spiega Lorenzo Casadei, relatore del Movimento 5 Stelle.
3: Non è solo una manovra di equità sociale, è una manovra assolutamente unica nel suo genere, che si rivolge a una parte di popolazione che rischia per una qualsiasi spesa improvvisa di cadere in una situazione di povertà assoluta, quindi cerca di raggiungere questi nuclei familiari e dargli una possibilità per rialzarsi ed avere una propria autonomia che ovviamente per la spesa imprevista rischia di non essere raggiunta, insomma.
0: Fratelli d'Italia e Rete Civica si sono astenuti al voto. L'intento della legge è buono, spiega Alessandro Aragona, relatore di Fratelli d'Italia, ma rimangono dei dubbi.
4: La legge di fatto su tante cose in realtà oggi non decide, rimanda poi una successiva delibera di giunta a tutte quelle che sono i criteri e le tipologie di spesa, nonché anche appunto i beneficiari, quindi la platea dei beneficiari, e quindi per noi oggi è apparsa un po' come una delega in bianco, sulla quale anche il motivo per il quale poi ci siamo astenuti nel voto.
0: Il prestito, come si evince dalla legge, non sarà a fondo perduto e servirà a coprire solo bisogni primari.
3: C'è un tutoraggio, c'è un accompagnamento, c'è un'educazione finanziaria che viene affiancata a questo percorso proprio per permettere una valutazione puntuale della situazione del nucleo familiare e di accompagnare le persone nella restituzione del credito. Tra l'altro il tasso di restituzione è molto alto, ci dimostra che è una misura sostenibile nel tempo e che va incontro alle esigenze particolari delle famiglie.
0: Secondo Aragone, la garanzia regionale deve essere l'estrema ratio.
4: La presenza del fondo di garanzia regionale, che ovviamente va benissimo, non deve essere considerato come qualcosa da attivare nel caso qualcuno non paghi. Certo, verrà attivato nel caso qualcuno non paghi, però noi dobbiamo fare in modo che le persone a cui noi concediamo questo credito aggiuntivo abbiano tutte le caratteristiche per restituire questo credito.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro.
0: On Air, il giornale dell'Emilia-Romagna. Promuovere e sostenere politiche di sviluppo per l'Appennino Emiliano-Romagnolo è uno degli obiettivi posti dall'Assemblea Legislativa con UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Locali, che rappresenta anche i residenti nelle aree montane della regione. Sono circa 4 milioni e mezzo nel 2026. Sentiamo il presidente di UNCEM, Emanuele Ferrari.
5: Problematiche e le necessità del vivere negli Appennini sono possibili da sintetizzare in una espressione: coesione territoriale. Abbiamo bisogno di non sentirci isolati e soprattutto un sistema di servizi che sia competitivo con quello delle zone metropolitane o delle aree urbane.
0: E in proposito, Barbara Lori del Partito Democratico ha recentemente presentato una risoluzione dove chiede di creare per la zona dell'Appennino, riconosciuta come zona economico speciale, condizioni di equità per le imprese attraverso sgravi fiscali e crediti d'imposta.
6: Parlo di equità perché naturalmente le imprese che oggi si trovano in Appennino, ma anche quelle che potrebbero insediarsi, sono imprese che pagano un prezzo più alto e quindi rischiano di non essere competitive rispetto alle imprese che hanno condizioni, penso al tema della viabilità, dei trasporti, e a maggior ragione in un momento complesso come quello attuale, di fatto pesa sulla competitività di queste imprese.
0: D'accordo Marco Mastacchi di Rete Civica, che aggiunge un passo ulteriore.
7: Io credo che sia necessario in questa fase un cambio di mentalità, cioè passare ma questo lo dico anche a noi montanari, cioè non solo a chi fa politica, cioè passare da quella fase dove ci sentiamo svantaggiati ad una fase dove anche noi dobbiamo cominciare ad essere propositivi. Lo dobbiamo fare sia come abitanti della montagna, ma anche la politica deve essere attiva in questo senso.
0: Il rapporto UNCEM fa emergere una realtà quasi in controtendenza nel 2026 rispetto al resto del paese. In alcune aree dell'Appennino, infatti, si registra un aumento di residenti e nuovi nati.
6: In montagna c'è una qualità ambientale e anche sotto il profilo delle relazioni che è stata ed è molto apprezzata. Lo abbiamo visto anche recentissimamente con la restituzione dei dati rispetto ai numeri dei posti nei nidi.
7: La famiglia può vivere in montagna solo ed esclusivamente se trova una risposta ai servizi, non dico analoga a quella della città perché sappiamo bene sia un obiettivo impossibile, ma almeno accettabile. Quindi tutto il tema delle infrastrutture di comunicazione, della rete internet, eccetera, che aiuta tantissimo anche le persone che possono lavorare da remoto.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, novità.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
1: Rijeka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
2: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Le 7.31, buongiorno, benvenuti alla nostra nuova edizione di Icaro News Mattina. Come ogni mattina, il nuovo contenitore di Icaro TV per esplorare insieme ai quotidiani di oggi, al nostro sito e ai nostri servizi, i temi del giorno. Allora, come di consueto, partiamo con l'apertura dei quotidiani in edicola, ma anche del nostro sito newsrimini.it. Partiamo dal Corriere di Romagna. Come vedete alle mie spalle, la prima pagina, che è dedicata a una notizia di cronaca: bomba e coltello in mano, tentata rapina al market, il malvivente in fuga, incastrato da una cliente che ha fotografato il veicolo. Andremo ad approfondire. In taglio alto parte il TTG oggi, l'inaugurazione con il ministro Mazzi. Il futuro del turismo nasce a Rimini, in strada anche 80 agenti per evitare gli intasamenti durante la 3 giorni di fiera che parte fino al 16 di ottobre, edizione numero 63. La foto di apertura però è dedicata alla spiaggia, ma è una immagine iconica della fine, ovviamente, della bella stagione, con le dune antimareggiate in azione, le ruspe a Rimini sul litorale. In taglio basso il rischio ludopatia, azzardo, giocati 835 milioni in un anno, negli ultimi 4 anni registrato un aumento del 26%, e poi avanza la piazza del Parco del Mare, progetto approvato. Anche qui andremo a vedere all'interno. E poi su Riccione, nuova caserma, fondi per 11 milioni, senza tralasciare il calcio, perché il Rimini torna in Coppa Italia al Mazzola di Sant'Arcangelo questa sera contro il Nova Feltri. Andiamo a vedere l'apertura invece del resto del Carlino di oggi, con un'apertura diversa dedicata proprio al TTG che comincia questa mattina. Il turismo mondiale sbarca in fiera, al via il TTG con 2.800 espositori da 75 paesi, 3 giorni di incontri, piano straordinario per traffico e parcheggi. Anche qui la spiaggia alza le difese, stessa foto del Corriere di Romagna, con le dune di sabbia lungo il litorale contro le mareggiate. E poi anche qui criminalità, ho una bomba, paura all'Eurospin, rapina fallita, ha denunciato un 42enne. La polemica sugli affitti brevi, ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, i proprietari vanno all'attacco. Anche qui il dato sul gioco d'azzardo, con la febbre del gioco che svuota le tasche. E poi una notizia che riguarda le imprese straniere, crescita, boom, oltre 7.000 gli imprenditori. E poi andremo a vedere una intervista interessante al presidente di Start Romagna, Corsini: bus costi alle stelle, Start avverte servizio a rischio dal prossimo anno. In taglio basso invece gli spettacoli, con la cultura che il teatro dell'Astra, che apre con Ambra Angiolini, apre la stagione a Bellaria. E poi i carabinieri, svolta per la nuova caserma, come detto, i lavori nel 2027. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina del nostro sito newsrimini.it. Stalking Alex dopo lo stop alle visite alla figlia, condannato 32enne. Abbiamo l'apertura con un'altra notizia di cronaca, con una notizia di cronaca: iscrive i figli a calcio all'insaputa dell'ex moglie, accaduto, e finisce a processo, assolto. E poi a Marina Centro il comune, come detto, acquista un'area privata e la trasforma in un parco di accesso al mare. Andremo ad approfondire ovviamente anche sul nostro sito. Con il primo servizio di oggi invece restiamo alla cronaca. Si è chiusa con una condanna il processo per stalking a carico di un 32enne del riminese, chiamato a risarcire la ex compagna. All'origine della escalation di minacce e intimidazioni ci sarebbe una decisione del tribunale. Sentiamo i dettagli nel servizio.
1: Un clima continuo di ansia, paura e intimidazioni, scaturito dopo la fine della relazione sentimentale e la decisione del tribunale di sospendere il diritto di visita alla figlia minore. Per la GIP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, le condotte persecutorie messe in atto da un 32enne residente a Morciano di Romagna hanno configurato a tutti gli effetti il reato di stalking nei confronti della sua ex compagna, una 31enne di Cattolica. A ricostruire il quadro quadro dei fatti sono stati i messaggi, le minacce di morte, i video e gli audio inviati tra settembre e novembre dello scorso anno, un'escalation di violenza verbale accompagnata da gravi minacce di ritirare la bambina da scuola e da intimidazioni estese anche ai familiari e al nuovo partner della donna, costretta a vivere, secondo quanto da lei denunciato, in un perenne stato di sofferenza. La vicenda si è conclusa in primo grado con la condanna dell'imputato, giudicato con rito abbreviato, a un anno di reclusione con la sospensione della pena a fronte del pagamento di un risarcimento di 10.000 euro a favore della persona offesa, assistita dall'avvocata Silvia Pierini. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Alessandro Pierotti, ha già preannunciato ricorsi in appello.
0: Torniamo a dare uno sguardo alle pagine dei quotidiani locali in edicola e vi dicevamo di un'attentata rapina all'Eurospin, per fortuna sventata. Paura ai padulli, siamo sul Corriere di Romagna di nuovo. Assalto all'Eurospin con coltello e bomba, un cliente fotografa il veicolo e lo incastra. Il 42enne ha minacciato la cassiera con un ordigno rudimentale per farsi consegnare l'incasso. In casa sequestrati abiti e oggetti compatibili con quelli usati durante il colpo. La squadra mobile ha riconosciuto gli spostamenti incrociando i filmati del punto vendita con i dati dei veicoli immatricolati. La fuga a bordo di un veicolo con targa coperta si è conclusa con una denuncia per un 42enne, la scia di panico seminata nel supermercato Eurospin dei Padulli nel primo pomeriggio di lunedì. Risalgono i fatti: l'uomo, volto coperto e coltello alla mano, si è presentato alle casse pretendendo l'incasso e mostrando un ordigno rudimentale. La fuga non è passata però inosservata. Un cliente presente nel parcheggio del supermercato ha fotografato il veicolo utilizzato dal malvivente per allontanarsi dalla zona, un dettaglio ovviamente fondamentale per le indagini. L'uomo, ora denunciato a piede libero, era già noto agli uffici giudiziari per precedenti denunce legate a reati contro il patrimonio. Una volta ottenuto il riscontro sul veicolo, gli agenti si sono presentati presso l'abitazione dell'uomo. Al termine degli accertamenti la posizione è passata al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'accusa è tentata rapina aggravata. I rilievi sul materiale sequestrato proseguiranno per chiarire l'effettiva natura del presunto ordigno ostentato, come detto, davanti alla cassiera. Anche il resto del Carlino ne parla. È entrato nel supermercato con il volto coperto e un coltello, ha raggiunto le casse, ha minacciato i dipendenti sostenendo di avere con sé una bomba. L'allarme lanciato dal personale, il colpo è fallito, l'uomo si è allontanato. Sul posto sono arrivati le volanti della questura e della squadra mobile. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Una traccia importante, come detto, è arrivata da un cliente che era riuscito a fotografare il fuggitivo con il cellulare. Al termine delle verifiche il 42enne è stato denunciato per il tentativo di rapina. Ho una bomba, paura alle casse, ma la rapina fallì. Denunciato il colpo dunque alla Eurospin. Andiamo invece a parlare sempre sui giornali di oggi di una notizia. Siamo ancora sul Corriere di Romagna. Tra poco vi faremo vedere anche il nostro servizio, perché iscrive i figli a calcio senza il consenso della ex a processo. Il giudice lo assolve, esclude la sostituzione di persona respinta e anche la richiesta del risarcimento di 5.000 euro. Vi facciamo allora sentire i dettagli nel nostro contributo.
1: Ci sarebbe una separazione tra coniugi molto tesa alla base del processo che ha visto un 59enne riccionese imputato per sostituzione di persona, un'accusa nata dalla denuncia sporta dall'ex moglie quando ha scoperto casualmente che i due figli minori erano stati iscritti dal padre a due società calcistiche della zona. La donna non avrebbe gradito la decisione presa a sua insaputa, come dimostrerebbe la firma apparsa sui tesseramenti dei minori, ma da lei mai apposta. L'ex marito, difeso dall'avvocato Luca Greco, ha sempre smentito di aver firmato al posto della donna, chiarendo poi nel corso del processo che non era necessaria la firma di entrambi i genitori per iscrivere i due ragazzini alla scuola calcio, come peraltro hanno confermato i segretari delle rispettive società. La difesa ha inoltre evidenziato come la condotta contestata al genitore non si configurasse nel reato imputato, dal momento che il 59enne non si è mai voluto sostituire l'ex moglie, una tesi evidentemente accolta anche dall'accusa che ne ha chiesto l'assoluzione, assoluzione che è stata disposta dal Tribunale di Rimini perché il fatto non sussiste, respinta dal giudice monocratico anche la richiesta di risarcimento danni di 5.000 euro avanzata dall'ex moglie, che si era costituita parte civile nel processo attraverso l'avvocata Armida Orbinati.
0: Cassa integrazione straordinaria in arrivo per i 389 dipendenti di AF tra la sede produttiva di San Giovanni in Marignano e per un centinaio di loro in quella milanese. La società avrebbe richiesto un esame congiunto per avviare la procedura dopo che la CGIL aveva contestato il precedente ricorso ordinario. La richiesta arriva al termine del piano di riduzione del personale di AF, 221 esuberi complessivi e procedure di licenziamento per 120 lavoratori. A sostenere le istanze dei sindacati nella nuova fase della vertenza è la consigliera regionale del PD Emma Petitti, che afferma l'offerta di Oxy Capital da 115 milioni di euro deve essere accompagnata da un piano industriale credibile con investimenti e garanzie occupazionali. Occorre inoltre chiarire rapidamente le condizioni del finanziamento ponte da 7 milioni di euro e assicurare gli strumenti necessari per garantire il reddito dei dipendenti. E noi torniamo sulle pagine dei quotidiani di oggi perché, come vi abbiamo detto, l'abbiamo scritto anche sul nostro sito, siamo ancora sul Corriere di Romagna, piazza d'accesso al Parco del Mare, si parte a inizio anno, 600.000 euro, un progetto approvato in giunta, l'obiettivo del comune è trasformare i 1.000 metri quadri oggi marginali in uno spazio pubblico verde, accessibile e integrato con il waterfront cittadino, una nuova porta urbana che collega, qui vediamo anche le foto della rendering, che collega fisicamente e visivamente la città al mare. Un progetto approvato dalla giunta prende forma, questo progetto di valorizzazione della nuova piazza di accesso al Parco del Mare. L'obiettivo è quello di liberare l'area e aprire un varco diretto visuale e fisico per raggiungere il mare, creando una continuità nei collegamenti ciclopedonali dal centro della città. L'area interessata si estende per circa 1.000 metri quadrati tra Viale Vespucci, Via Paolo e Francesca all'altezza di Via Mantegazza. Si tratta di un terreno che il comune ha acquisito nel dicembre 2025, utilizzato come corte di pertinenza di fabbricati di proprietà della stessa società. L'elemento distintivo tra gli arredi sarà rappresentato dalla panca semicircolare che, oltre per la seduta, si può prestare anche a piccole manifestazioni o momenti di aggregazione. La piazza sarà servita da una nuova illuminazione pubblica notturna, access point, wifi e due telecamere da 360 gradi. Ne parliamo, come detto, anche sul nostro sito. Una piazza realizzata in armonia con le architetture ovviamente del Parco del Mare, tra gli interventi previsti anche la rimozione dell'isola ecologica e il trasferimento degli stalli per i motocicli che saranno ricollocati nelle immediate vicinanze. Per quanto riguarda l'avvio del cantiere, è previsto l'avvio per l'inizio del nuovo anno, del 2027, con l'obiettivo di consegnare la nuova piazza prima della prossima stagione estiva. Con il prossimo servizio andiamo a parlare invece di un altro progetto, un progetto che riguarda la regione, che ha presentato un nuovo bando per favorire invece la riqualificazione delle strutture alberghiere e rafforzare dunque la competitività sul turismo dell'Emilia-Romagna. Sentiamo.
2: Il mercato turistico sta cambiando, i vacanzieri sono più esigenti, cercano luoghi belli e strutture ricettive che abbiano standard di servizi elevati. Un mantra che sono anni che viene ripetuto dagli esperti del settore, soprattutto in una regione e una riviera dove l'offerta turistica presenta un prodotto decisamente maturo. Nei giorni scorsi il sindaco di Rimini Sade Golvad ha usato toni forti contro gli imprenditori che hanno un atteggiamento parassitario, cioè che non investono per migliorare e che vivacchiando fanno decadere la qualità dell'intera offerta. In risposta a chi crede che invece investire sia una scelta a beneficio non solo di chi fa impresa ma anche dell'intero territorio, arriva il nuovo bando della regione per la riqualificazione delle strutture ricettive. 27 milioni il budget complessivo.
3: Dobbiamo investire sulla qualità. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul

0: Generazione urbana dei territori.
1: Implementeremo da 20 a 27 milioni di euro le risorse per il bando a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive. È una misura molto importante che si inserisce però in una programmazione molto più ampia. Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci a partire dalla costa, ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni.
2: È il giorno in cui parte oggi in fiera il TTG e allora, prima di vedere il nostro servizio, andiamo a fare una panoramica sempre sui quotidiani partendo dall'Arresto del Carlino. Il giorno del TTG, l'industria del turismo si riunisce a Rimini, 2800 brand espositori al via oggi l'evento di IEG, 75 paesi rappresentati e 1000 buyer tra i padiglioni, 9 arene tematiche, 400 relatori che scandiscono un programma fitto di incontri istituzionali, ricerche in anteprima e confronti sui principali cambiamenti che stanno influendo sul turismo. Naturalmente il tema è anche quello del traffico, piano anti-intasamenti, in strada 80 agenti della polizia locale, si va avanti fino a venerdì, oltre 300 operatori distribuiti su due turni giornalieri che presiederanno con continuità tutti gli ingressi della fiera, misure anche nelle statali 16 e 9 e nelle arterie che collegano la zona mare al centro. Noi dunque vi facciamo vedere il nostro servizio, sarà presente oggi all'inaugurazione, al taglio del nastro, il ministro del turismo Mazzi. Sentiamo.
3: Sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, impegnato per due giorni nella visita agli stand e in incontri istituzionali, a inaugurare il TTG 2026. L'evento di IEG registra 2800 brand espositori, 1000 buyer, 28 padiglioni occupati e il debutto di 11 nuove nazioni. Per la viabilità, la polizia locale ha predisposto un piano straordinario con oltre 300 operatori complessivi nell'arco delle tre giornate. Disposta la chiusura al traffico tra le 8 e le 15 di diverse vie limitrofe alla fiera, tra cui le vie Turchetta, Togliatti, Imperatrice Teodora e Teodorico, con accessi riservati a residenti e autorizzati, presidiati anche i principali nodi viari, dalla statale 16 alla statale 9 fino alla zona mare. Sul fronte trasporti, Start Romagna ha attivato uno shuttle per la linea 9 tra la stazione e il quartiere fieristico, integrato dai bus di linea da aeroporto e lungomari e dalle coincidenze col metromare di Riccione.
2: Torniamo sull'Arresto del Carlino e andiamo invece sempre in tema TTG a approfondire quella che sarà la giornata della cerimonia inaugurale intorno alle 10.15 nella Main Arena, dal titolo The Year to Exist, il turismo del 2030, spazi e tempi da progettare, vivere e tutelare nel segno di Exist, tema portante dell'edizione 2026. Sul palco, come detto, dopo il ministro del turismo interverranno anche l'assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il sindaco di Rimini Jamil Sadeh Golvadi, il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti. A introdurre il confronto sul turismo del 2030 sarà Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, mentre le città costiere puntano sulla destagionalizzazione, Rimini è un modello da seguire, parla la assessora Frisoni. La città ha subito negli ultimi anni una totale rigenerazione all'insegna della sostenibilità e della valorizzazione dei motori culturali, dal Parco del Mare, le piste ciclabili, passando per il Teatro Galli, Piazza Malatesta, il Museo Fellini e il Cinema Fulgor. Ricca programmazione di eventi da Pasqua a Capodanno e al dinamismo del polo fieristico e congressuale è diventata, grazie a questo, una destinazione turistica 12 mesi all'anno. Tra le novità, il nuovo format di TTG Start Award, il premio dedicato ai professionisti che guidano il cambiamento attraverso idee, prodotti e soluzioni innovative. Ci saranno tanti appuntamenti. Domani sarà presentato il Cammino di San Giovanni Paolo II, progetto condiviso tra Italia e Polonia, con la partecipazione del ministro Mazzi e del segretario di Stato polacco Ireneusz Ras. Contestualmente l'edizione del 2026 di In Out amplia il racconto dell'ospitalità con nuove iniziative dedicate a extra alberghiero, open air e progettazione. Come detto, 63esima edizione, ci saranno espositori da tutto il mondo, un breve elenco di paesi: Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Moldavia, Taddaio, Filippo

Filippine, Colombia, Bahamas, Kirghizistan, Giordania, Georgia e anche la Venezuela, quindi attesa per il taglio del nastro di oggi intorno alle 10:15. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo per proseguire la nostra puntata di Icaro News Mattina.

0: interne della Rimini Calcio sono in diretta esclusiva su Icaro TV. Segui le gare in trasferta dei biancorossi sul canale 18 del Digitale Terrestre e in streaming su Icaro Play.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per vetrina musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
2: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

0: guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.
1: Endoscopia senza dolore. Oggi si può, con l'ausilio dell'assistenza anestesiologica. Ma è possibile anche predire lo sviluppo di lesioni premaligne e la prognosi della malattia o la risposta al trattamento con macchine dall'intelligenza artificiale. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.

0: Di nuovo in diretta con Icaro News Mattina, torniamo sul nostro sito newsremini.it per parlare di Papa Leone XIV, lo avete visto, il ricovero al Gemelli, l'intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, Leone XIV al Gemelli, e c'è anche la vicinanza della Chiesa riminese e in preghiera per il Papa, sia il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi che unitamente ai sacerdoti, ai diaconi, alle persone consacrate, a tutto il popolo della diocesi di Rimini trasmettono la vicinanza al Papa in questo complicato momento, un sentimento che si accompagna al ricordo grato e vivo della visita del Papa a Rimini. Il messaggio, Santità, la Chiesa di Rimini desidera farle giungere il proprio abbraccio, la affidiamo al Signore, invocando per lei serenità e forza in questo periodo, la Vergine Maria l'accompagna e la custodisca insieme all'intercessione dei beati della nostra terra, Alberto Marvelli e Sandra Sabatini. Conserviamo, dice il Vescovo Anselmi, e a nome di tutta la diocesi, nel cuore la gioia dell'incontro vissuto con lei lo scorso agosto, e desideriamo esserle vicini con la preghiera e l'affetto di tutta la nostra comunità. Ci sarà anche c'è anche un invito della diocesi alle comunità parrocchiali e tutti i fedeli a unirsi in preghiera per il Santo Padre, con un ricordo speciale per il pellegrinaggio diocesano a Loreto del prossimo 18 di ottobre. Ricordiamo che l'intervento è stato eseguito ieri e fino al 20 di ottobre per il Papa non ci saranno udienze, e proseguirà il ricovero al Gemelli. Andiamo invece a fare un'altra panoramica sui quotidiani, sulle pagine di Riccione, sulle pagine interne di Riccione. Parlavamo della nuova caserma dei Carabinieri, dopo anni di attesa fondi per 11 milioni per la nuova caserma, via ai lavori a gennaio. L'intervento riunirà in un'unica sede il comando compagnia della stazione con 8 alloggi di servizio. 7 anni dopo i primi atti comunali, la nuova caserma dei Carabinieri di Riccione si avvicina alla fase dei lavori per il polo della sicurezza di Viale Corte Maggiore, finanziato con quasi 11 milioni di euro, partenza posticipata rispetto alla previsione di agosto che indicava la fine del 2026. L'iter attraversa due amministrazioni, coinvolge diversi enti, l'importo complessivo è salito a quasi 11 milioni appunto. I due enti statali hanno dovuto integrare i fondi iniziali. Pubblicata ad agosto la gara con termine per le offerte a settembre, ora si procede alle verifiche prima dell'affidamento. Il comune ha messo a disposizione l'area, dice la sindaca Angelini, ha fatto con celerità la propria parte. Nell'attesa l'amministrazione lavora con la prefettura per migliorare gli alloggi temporanei dei militari. Invece sul nostro sito ancora parliamo di lavoro, perché con l'impegno della CISL, ferie non godute, 13 docenti romagnoli hanno ricevuto 40.000 euro. Ferie maturate addirittura dal 2017 ma non godute per 13 docenti romagnoli arrivano oltre 40.000 euro grazie a un'azione legale della CISL Romagna. Non si tratta, commentano soddisfatti il segretario della CISL Scuola Romagna Alessio Gaudioso e il collega Luca Battistelli, di un aumento di stipendio, di un bonus, di una concessione, ma di diritti economici legati al lavoro svolto. Il risultato, ribadiscono, assume dunque un significato che va oltre il valore economico. La vicenda delle ferie non godute richiama una questione più ampia, la tutela del personale precario della scuola, che troppo spesso si trova a dover rivendicare anche a distanza di anni diritti economici maturati durante il servizio. Con il prossimo servizio parliamo invece di un progetto regionale partito lunedì, il progetto per la prevenzione dedicata alla prevenzione della MLD sui neonati, una malattia che inibisce le capacità motorie e cognitive. Sentiamo i dettagli.
1: Un semplice test su poche gocce di sangue può cambiare la vita di un neonato e della sua famiglia. Parte in Emilia-Romagna il progetto pilota per lo screening della leucodistrofia metacromatica, tra i primi in Italia, e finanziato con circa 500.000 euro di fondi regionali. Il via allo screening arriva a valle di un lungo confronto tra la Regione Emilia-Romagna e l'associazione Voa Voa Amici di Sofia PS, che contribuirà all'avvio del progetto con circa 28.000 euro provenienti dalle donazioni del 5 per 1000. La leucodistrofia metacromatica, abbreviata in MLD, è una rara malattia genetica neurodegenerativa molto grave, causata da mutazioni del gene ARSA. La conseguenza è una progressiva perdita delle capacità motorie e cognitive fino ad arrivare alla morte, soprattutto in quei casi in cui l'insorgenza della malattia è precoce. Ecco dunque che risulta fondamentale intervenire precocemente nelle forme per le quali è indicata. La terapia può preservare le funzioni motorie e cognitive quando somministrata prima della comparsa dei sintomi. In questo modo il bambino può essere tempestivamente avviato agli approfondimenti diagnostici e, quando indicato, al percorso terapeutico.
2: Essendo che noi già abbiamo una quantità molto significativa di screening neonatali e abbiamo un'adesione a tutti gli screening obbligatori per legge elevatissima, era tra virgolette organizzativamente più semplice includere anche questo ulteriore screening.
3: Ringrazio la mia regione, l'Emilia Romagna. Però questo è un pit stop in un lungo viaggio, perché insomma stop MLD Italia significa portare questo protocollo, questo screening, questa serie di esami in tutta la penisola.
1: Come gli altri screening neonatali, anche quello per la MLD si effettua su gocce di sangue prelevate dal tallone del neonato tra le 48 e le 72 ore di vita. La destinazione specifica delle risorse sarà definita con il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, individuando le spese da sostenere e le modalità per documentarne l'impiego.
4: Stiamo dando la possibilità di vivere a dei bambini, una possibilità che a mia figlia non è stata data, e questa lotta io l'ho portata avanti per fare onore al suo nome e insomma perché il dolore non si fermasse lì tra le mura di casa, ma perché potesse nascere qualcosa di buono.
0: Torniamo a dare uno sguardo ai quotidiani. La foto di apertura, l'avevamo detto, era dedicata alla spiaggia. Ruspe in azione lungo la spiaggia. Siamo sul Corriere di Romagna. Dune pronte entro la fine del mese. L'intervento nei tratti dell'arenile libero del Porto Canale fino ai bagni all'altezza di Piazzale Benedetto Croce. Sono iniziati il 6 di ottobre, verranno completati entro la fine del mese, di ottobre ovviamente, i lavori di accumulo della sabbia sotto forma di dune invernali nei tratti che vanno dalla spiaggia libera del Porto Canale fino ai bagni all'altezza di Piazzale Benedetto Croce. L'accumulo della sabbia, realizzato nel periodo autunnale, svolge una duplice funzione: durante la stagione invernale protegge il territorio dal maltempo, mentre in primavera il materiale accumulato funge da riserva temporanea pronta a essere prelevata e riutilizzata per le necessità di ripascimento delle porzioni di litorale in erosione nella provincia di Rimini. Saranno poi i concessionari a procedere al livellamento primaverile prima di preparare la spiaggia per la prossima estate. Altro argomento, lo diciamo in apertura, quello del boom delle imprese straniere. Siamo sul Resto del Carlino: oltre 7.000 gli imprenditori nati all'estero in provincia. Il territorio registra il secondo incremento più alto dell'Emilia Romagna, ben oltre la media nazionale, un contributo decisivo ovviamente all'economia del territorio. Crescita del 33% in 10 anni. Gli stranieri rappresentano l'11% della popolazione provinciale, la quota più bassa dell'Emilia Romagna. Al 1 gennaio del 2025, 37.517, di cui 54,7% di genere femminile. Negli ultimi 21 mesi questo valore è aumentato. Rimini resta al di sotto del valore con il 12,7%, che si attestava al 12,7%, che vedeva le percentuali maggiori a Piacenza e Parma. Rimini era il fanalino di coda in regione, ma le cose cambiano quando si passa al peso dell'imprenditoria straniera. La Fondazione Leone Moressa ha stilato una graduatoria nella provincia di Rimini. Secondo il report appunto della fondazione si è arrivati a 7.059, un numero molto vicino a quello di Parma. Dietro Rimini arrivano Forlì, Cesena, Ravenna, Piacenza e Ferrara. Significa per Rimini che l'incidenza dell'imprenditoria straniera è superiore alla percentuale di migranti presenti. Peraltro gli imprenditori arrivati dall'estero sono in forte crescita. Dal 2015 al 2025, in questo decennio, le attività gestite dai migranti nati all'estero sono cresciute del 32,6%. Parlavamo anche, abbiamo detto in apertura di una intervista interessante oggi sul Resto del Carlino, che riguarda il trasporto pubblico. Abbiamo visto nei giorni scorsi lo sciopero dei sindacati di Start Romagna venerdì di 24 ore per protestare contro le condizioni di sicurezza dopo l'aggressione di martedì scorso a un autista di una bus. Questa volta parla Start Romagna il presidente Andrea Corsini, che invece sottolinea l'allarme costi diventati sempre più insostenibili, dal 2027 costretti a tagliare. Il presidente dice la spesa per il carburante salirà a oltre 10 milioni di euro, senza nuovi finanziamenti dovremmo ridurre i chilometri di servizio a novembre, confronto con i comuni, il mio allarmismo giustificato. A metà novembre, dice Corsini, avremo un incontro con l'Agenzia Mobilità Romagna e i soci, ovvero i comuni, andremo a documentare la situazione, il contratto per il TPL scade alla fine di quest'anno, diviene necessario rinegoziarlo, continuiamo a chiedere al governo che si guardi al TPL, perché la condizione che viviamo qui la si vive anche nel resto del paese, abbiamo già fatto un aumento quest'anno sui biglietti, sugli abbonamenti, e non è pensabile andare avanti in questo modo. L'intervista di Andrea Oliva oggi sul Resto del Carlino. Parliamo della festa nel prossimo servizio di Borgo Sant'Andrea, teatro della parrocchia di San Gaudenzio, che ha ospitato un incontro in collaborazione con Rimini Sparita sulla storia del motociclismo in Riviera, con tanti aneddoti.
5: Testimonianze, foto e filmati storici sulla mototemporada e le grandi corse in Riviera, ma anche il mito della Lambretta. L'incontro promosso alla festa del Borgo Sant'Andrea in collaborazione con Rimini Sparita ha raccontato tante storie di moto e motociclisti. Tra le tante immagini, dall'archivio Minghini, una che ritrae due campioni quanto mai diversi.
6: Dopo l'incidente di Bergamonti, che diede lo stop alle competizioni su strada, quindi si interruppero i gran premi sui lungomari, ci fu la necessità di trovare un circuito e venne quindi inaugurato nel 1972 quello che era il Santa Monica, circuito di Santa Monica, poi diventato Misano World Circuit ai giorni nostri. Nella foto si vede, insomma, c'è questa dicotomia fra la finezza e l'impeccabilità di un Giacomo Agostini giovanissimo, già campione del mondo, e invece la romagnolità, tutta la romagnolità, la genuinità di Renzo Pasolini, che ha appoggiato il trofeo a terra, si fuma una sigaretta a torso nudo, catenina e cappellino.
5: Per la Lambretta, simbolo che conserva intatto il suo fascino, anche un aneddoto particolare che la lega a Rimini.
7: Un piccolo aneddoto legato a un serbatoio di una Lambretta. Questo serbatoio era stato creato da un ragazzo di Bologna all'inizio degli anni 60, perché veniva morosa a Rimini. E venendo morosa a Rimini non aveva benzina a sufficienza per tornare a casa nella notte dopo che era stata morosa la sera, e si inventò questo secondo serbatoio nella Lambretta per venire a trovare la morosa qua a Rimini, anche perché il papà di Andrea, questo ragazzo, voleva che fino alle 5:30 lui stesse a lavorare e che alle 7:30 il giorno dopo fosse di nuovo a lavorare nell'officina che loro avevano. Per cui il tempo che lui aveva per venire a Rimini e tornare a casa e stare amorosa non era sufficiente per aspettare che i distributori li aprissero, perché all'inizio degli anni 60 il mondo chiudeva alle 7 di sera e non riapriva fino alla mattina dopo.
0: Andiamo verso la chiusura del nostro appuntamento di questa mattina con lo sport, il Corriere di Romagna. Il Rimini piglia tutto, non vuole fermarsi. Oggi al Mazzola di Sant'Arcangelo l'ottavo di finale di Coppa Italia con il Nova Feltrea. Massimo Gadda, l'allenatore del Rimini, dice: alla Coppa ci teniamo, in campo anche Imolese, Massa e San Maurese. Alle 20:30 si gioca al Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo. E allora noi nel nostro servizio vi facciamo sentire la vigilia di Massimo Gadda.
8: Forte di un percorso netto in campionato, 7-7 con l'ultimo scalpo quello dell'FCR Forlì, battuto a domicilio 4-2, il Rimini vuole andare avanti anche in Coppa Italia di eccellenza. I biancorossi, che nei sedicesimi di finale hanno superato 3-0 il Pietracuta e Romeo Neri, negli ottavi affrontano la Visnova Feltrea, che ha passato il turno a spese del San Marino, superato 1-0. Le due squadre si sono già trovate faccia a faccia il 6 settembre scorso al Neri, 2-0 per i biancorossi con reti di Cicarevic e Zannoni.
9: Non fu una partita semplice quella di campionato, vinta meritatamente, ma non fu assolutamente una partita facile, e mi aspetto la stessa cosa domani sera, una partita equilibrata. È vero che è Coppa Italia, però noi ci teniamo, l'abbiamo preparata bene, credo che alla fine ci tengano anche loro, perché comunque è una manifestazione che, se si riesce ad andare avanti, ha la sua importanza, però, quindi ci proveremo al di là dei cambi che faremo, che sono inevitabili visto il fatto che poi noi giocheremo di nuovo sabato.
8: Previsto in casa biancorossa un ampio turnover rispetto alle partite di campionato.
9: Noi non siamo in tanti, mi dispiace non avere a disposizione Moricoli, Carmona e Magnanini che sta bene, però non lo rischiamo, teniamo a riposo Facundo che ha speso tanto, quindi dei cambi li facciamo. Non siamo in tanti, però siamo in grado comunque di essere competitivi e comunque di provare a passare il turno.
8: Il neoacquisto Renzetti farà subito il suo esordio tra i pali contro la sua ex squadra a causa della distorsione alla caviglia rimediata in allenamento da Pollini.
9: Giochiamo con Renzetti in porta, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi, Nisi, Pasquini, Zulu, Zannoni, Vitucci e Amora. Questi sono i primi 11 che partono. Poi abbiamo un paio di cambi a tavolino già pronti alla fine del primo tempo. Speriamo che non ci siano altri problemi durante la partita per gestire un po' il minutaggio di quelli che hanno giocato sabato.
0: In chiusura uno sguardo al meteo partendo dalla carta regionale. Dopo le piogge di inizio settimana si va verso un miglioramento, sereno, poco nuvoloso, per velature in transito nella prima parte della giornata, possibili formazioni di foschie sulle pianure settentrionali ma tempo sostanzialmente buono, mare poco mosso, temperature massime su costa e pianura intorno ai 22 gradi. Per quanto riguarda il dettaglio di oggi della provincia di Rimini, sole, qualche velatura al mattino, pomeriggio e sera molto più sereno con una temperatura massima di 21 gradi in costa e di 18 sui rilievi. Diamo un'occhiata anche alla giornata di domani che sarà sostanzialmente invariata anche nelle temperature, 21 gradi in costa e 19 sui rilievi, una giornata soleggiata con qualche velatura al pomeriggio ma sostanzialmente tempo buono. Siamo arrivati in fondo alla nostra edizione di Icaro News Mattina, vi ricordo alle 9 l'appuntamento ancora come ogni giorno con Tempo Reale con Simona Mulazzani e Andrea Polazzi, l'informazione torna alle 13:20 con Icaro TG pomeriggio e poi il TG serale alle 19:15. Questa sera vi ricordo alle 19:40 sempre il nostro appuntamento con Icaro Sport Extra, il nostro approfondimento sportivo cominciato lo scorso 5 ottobre. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza

0: richiede. Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro, un classico.

0: informazione in diretta.
1: C'è una premessa da fare, Andrea Palazzi non sbaglia mai, quindi non capisco il senso di questa, questa canzone che ci ha preceduto,
2: no,
1: sei
2: ma
1: tutti i miei sbagli,
2: canzone, è bellissima.
1: Ma sei tutti i miei sbagli,
2: ma tu
1: non sbagli mai.
2: Ma io sbaglio sempre ed è per questo che è un'eccezione quando ci azzecco.
1: Buongiorno Andrea Palazzi, buongiorno. Santo patrono.
2: Expecto patronum.
1: Expecto patronum.
2: Come Harry Potter.
1: Esatto, infatti. Allora, buongiorno a tutti voi. Oggi, per i pochi magari che non lo sanno, non dico che quelli che non festeggiano, perché in realtà a non festeggiare c'è tanta gente, perché ci sono i riminesi che non lavorano.
2: Vai,
1: a Rimini.
2: Con la manina.
1: Salutiamo anche Stefano Rossini, perché qui invece noi lavoriamo tutti, proprio
2: Stefano
1: perché
2: Rossini,
1: ci teniamo.
2: Al suo primo San Gaudenzio lavorativo, vogliamo
1: addirittura, è così? Mamma mia. Stefano Rossini presenta. Così come faccio cose, vedo gente questa mattina, tutta la programmazione normale, diciamo,
2: con grande alto giubilo
1: di tutti, assolutamente. Sì,
2: è stata,
1: allora,
2: la corsa,
1: però prima di dire tutto ciò che serve anche per mettersi in contatto con noi, chiaramente la festa è di tutti, perché come ci viene ricordato il patrono non è solo di Rimini ma dell'intera diocesi, diciamo così. Questo non significa che poi negli altri paesi non si lavori,
2: no, esatto, allora,
1: o non si vada a scuola.
2: Quello specifico loro.
1: Beh, sì, però guarda, devo dirti, Andrea, così faccio una premessa. Questa mattina, partenza del TTG, quindi tu dici, mamma mia,
2: non
1: che traffico. Invece non c'era traffico.
2: Ma è sempre così. L'unica cosa buona di andare a lavorare nel giorno di San Gaudenzio è che in 5 minuti arrivi a lavorare e trovi anche parcheggio.
1: Esatto. Però anche la coincidenza quest'anno con la partenza del TTG, che poteva far tremare qualcuno, in realtà tutto sommato questo mercoledì è andata bene.
2: È chiuso il TTG, perché
1: non è vero, non dirlo. Non dire menzogne. Il TTG apre questa mattina alle 10, ci sarà il ministro Mazzi, ne parliamo poi del TTG. Però una buona cosa, se siete a casa, che siate studenti, che siate lavoratori, insomma riminesi, che non sanno un po' come passare questa mattinata se non ascoltare Radio Icaro, guardare Icaro TV, c'è anche il mercato, per cui magari ci si può fare qualche buon acquisto. Cosa stai guardando con quella faccia così contrita?
2: Dopo te lo dico.
1: Vabbè, me lo dici. Allora, adesso noi partiamo
2: dicendo che al 337-511-336 potete mandare i vostri messaggi e sulla nostra pagina Facebook potete interagire in diretta con noi e dire wow, che bello. Però se volete farlo,
1: ma sì,
2: farlo,
1: certo, cioè, voi dovete farlo.
2: C'è già chi lo fa, tra l'altro.
1: Bene, vedi, allora perché vuoi sminuire coloro che lo fanno?
2: No,
1: che sono così contenti di stare qui con noi.
2: Guarda, io vorrei restare a casa solo per interagire con te via social.
1: Ma lo potresti anche fare, in effetti, qualche volta può essere assolutamente.
2: Se noi abbiamo delle notizie serie, quindi magari quello che stavo guardando
1: lo diciamo dopo. Allora, adesso piano piano iniziamo. Allora,
2: piano,
1: i contatti
2: piano,
1: li abbiamo
2: calma.
1: Dati, sì, ma perché comunque questa mattina è una mattinata di feste, quindi
2: c'è
1: anche il nostro programma deve essere un po' slow,
2: chill morning.
1: Esatto, chill morning,
2: questo...
1: come sei giovane, come sei giovane, stai chill, caro Andrea Palazzi, e adesso iniziamo. Iniziamo, ahi noi, dalla cronaca.
2: Senti,
1: anche questa mattina.
2: Perché volevo dirti solo e poi chiudiamo.
1: Sì.
2: Che, essendo una giornata in cui
1: i ragazzi sono a casa.
2: Sì. Probabilmente dormono, però chi non dorme,
1: magari dice,
2: ci guarda e dobbiamo far vedere di essere
1: guarda
2: un po'.
1: Ma invece è il contrario, Andrea. Quando noi usiamo termini
2: allora,
1: che sono poco idonei alla nostra età, facciamo una bruttissima
2: ma qual è
1: figura.
2: Ma il termine idoneo alla mia età?
1: Ma non lo so.
2: In cioè, qualsiasi
1: spero nella
2: maniera.
1: Pensione, così non lo so che cosa possiamo sperare.
2: Mi taccio a
1: no, mi taccio a non
2: tu...
1: dire queste parole che sono peggio
2: allora,
1: delle parolacce.
2: Ma insomma, allora niente, starò zitto.
1: Tacci, taccia lei, tacci.
2: Tacci basta.
1: Allora, partiamo? Allora, perché in realtà le notizie con cui apriamo, come sapete, non sono mai particolarmente positive. Allora andiamo con la cronaca, perché si è chiusa con una condanna il processo per stalking a carico di una 32enne del riminese, che dovrà anche risarcire la ex compagna. Ai noi escalation di violenza, intimidazioni, minacce, che a parte da tutto questo, cioè ci sono anche delle decisioni prese dal tribunale che avrebbero addirittura aumentato, invece che far abbassare i toni della situazione, quello che stava accadendo. Ma sentiamo i dettagli in questo servizio.
0: Un clima continuo di ansia, paura e intimidazioni scaturito dopo la fine della relazione sentimentale e la decisione del tribunale di sospendere il diritto di visita alla figlia minore. Per la GIP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, le condotte persecutorie messe in atto da un 32enne residente a Morciano di Romagna hanno configurato a tutti gli effetti il reato di stalking nei confronti della sua ex compagna, una 31enne di Cattolica. A ricostruire il quadro dei fatti sono stati i messaggi, le minacce di morte, i video e gli audio inviati tra settembre e novembre dello scorso anno, un'escalation di violenza verbale accompagnata da gravi minacce di ritirare la bambina da scuola e da intimidazioni estese anche ai familiari e al nuovo partner della donna, costretta a vivere, secondo quanto da lei denunciato, in un perenne stato di sofferenza. La vicenda si è conclusa in primo grado con la condanna dell'imputato, giudicato con rito abbreviato, a un anno di reclusione con la sospensione della pena a fronte del pagamento di un risarcimento di 10.000 euro a favore della persona offesa, assistita dall'avvocata Silvia Pierini. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Alessandro Pierotti, ha già preannunciato ricorsi in appello.
2: E questa non è l'unica notizia,
1: no, tra l'altro,
2: che
1: sempre
2: arriva
1: nel mezzo
2: dal tribunale, perché ce n'è un'altra un po' particolare, perché diciamo che un uomo ha iscritto i propri figli a calcio, però all'insaputa della ex moglie, che lo ha poi denunciato. L'uomo è stato costretto ad affrontare il processo con l'accusa di sostituzione di persona.
1: Esatto, poi in realtà il giudice ha dato ragione a lui, ma anche qui è bene ascoltare i dettagli, perché tutto è partito... Io non parlo delle singole situazioni, perché sia nel primo che in questo caso che veniamo a raccontare ci sono sempre bambini nel mezzo. Purtroppo tante volte capita che i bambini, i figli di una coppia che appunto decide di separarsi, diventano, scusate questo termine brutale, un po' quasi una merce di scambio, cioè nel senso diventano un'occasione di ulteriore litigio e credo che insomma forse anche di fronte ad un amore che finisce, e questo è ipotizzabile, non sperabile, ma purtroppo sappiamo che accade, ecco che allora forse bisognerebbe che rimanesse una cosa tra adulti, che i bambini possano essere in tutto e per tutto protetti, perché io sono sicura che quei genitori poi ai loro figli vogliano molto bene. E perché allora succedono queste cose? Ma sentiamo il caso nello specifico.
0: Ci sarebbe una separazione tra coniugi molto tesa alla base del processo che ha visto un 59enne riccionese imputato per sostituzione di persona, un'accusa nata dalla denuncia sporta dall'ex moglie quando ha scoperto casualmente che i due figli minori erano stati iscritti dal padre a due società calcistiche della zona. La donna non avrebbe gradito la decisione presa a sua insaputa, come dimostrerebbe la firma apparsa sui tesseramenti dei minori, ma da lei mai apposta. L'ex marito, difeso dall'avvocato Luca Greco, ha sempre smentito di aver firmato al posto della donna, chiarendo poi nel corso del processo che non era necessaria la firma di entrambi i genitori per iscrivere i due ragazzini alla scuola calcio, come peraltro hanno confermato i segretari delle rispettive società. La difesa ha inoltre evidenziato come la condotta contestata al genitore non si configurasse nel reato imputato, dal momento che il 59enne non si è mai voluto sostituire all'ex moglie, una tesi evidentemente accolta anche dall'accusa, che ne ha chiesto l'assoluzione. Assoluzione che è stata disposta dal Tribunale di Rimini perché il fatto non sussiste, respinta dal giudice monocratico anche la richiesta di risarcimento danni di 5.000 euro avanzata dall'ex moglie, che si era costituita parte civile nel processo attraverso l'avvocata Armida Orbinati.
1: Insomma, una situazione non facile, quindi noi non commentiamo neanche, perché si commentano da sé queste cose che accadono, però diciamo che qui ci si avvalsi del fatto che non c'era stata sostituzione di persona, perché era questa l'accusa imputata al padre, nel senso che si fosse sostituito in qualche modo alla persona e nel caso proprio alla ex moglie per apporre queste firme, che lui dice tra l'altro di non avere mai apposto, però non è proprio il reato che esiste, nel senso che io mi posso pensare che sia questo reato se vedo Andrea Polazzi che dice di essere Matteo Munaretto e si presenta in banca a prendere tutti i soldi di Matteo Munaretto con il suo nome. In quel caso sarebbe sostituzione di persona. No, lì c'è un reato specifico che però in questo caso invece non valeva.
2: Adesso cambiamo argomento perché parliamo delle vicende che riguardano il gruppo F. Sappiamo che è al centro di una crisi che ormai prosegue da parecchio tempo. Ieri è arrivata questa notizia di cassa integrazione straordinaria che starebbe arrivando per 389 dipendenti tra le due sedi prese in esame, quella nel nostro territorio di San Giovanni in Marignano e poi quella milanese, anche se la maggior parte di questi dipendenti sono nella sede proprio di San Giovanni. La società avrebbe chiesto un esame congiunto per avviare la procedura dopo che la CGIL aveva contestato il precedente ricorso ordinario, una richiesta che arriva al termine del piano di riduzione del personale con 221 esuberi, ricorderete, insomma, previsti, e le procedure di licenziamento avviate per 120 lavoratori. Sosteneva le istanze dei sindacati in questa nuova fase della vertenza la consigliera regionale PD Emma Petitti, che afferma che l'offerta di OxyCapital, ricordiamo che c'è questa offerta di una cordata di realtà, alcune del nostro paese ma altre anche dalla Cina, se non sbaglio, c'è un gruppo cinese da 115 milioni di euro, deve essere accompagnata da un piano industriale credibile con investimenti e garanzie occupazionali precise, che sono state poi richieste dai sindacati ma anche dal ministero stesso, perché ricordiamo che i tavoli si tengono al MISE. Inoltre occorre chiarire le condizioni di finanziamento ponte da 7 milioni di euro e assicurare gli strumenti necessari per garantire il reddito dei dipendenti. Diciamo che la vicenda sembrava in qualche modo incanalata verso una possibile soluzione, ma questa richiesta di cassa integrazione straordinaria, che è sempre, insomma,
1: ad altra
2: pericolosa
1: parte, fino a quando non ci sono delle certezze anche sul futuro, anche la stessa Petitti dice ci vuole un piano serio, cioè
2: industriale,
1: tu puoi dire,
2: dovrebbe essere presentato proprio questo mese da parte della cordata. Sappiamo che ci sono già delle ipotesi che circolano, cioè lo spacchettamento dei vari marchi all'interno del gruppo F, perché sono vari, insomma c'è Alberta Ferretti, ma c'è anche Moschino, c'è Pollini, se non sbaglio, e questo spacchettamento poi è legato ad ognuna delle realtà che in qualche modo
1: si occupa di quel settore.
2: Vedremo se arriverà anche il dettaglio di questo piano industriale e quali possono essere le tempistiche e soprattutto le garanzie per i dipendenti, fermo restando che quegli esuberi che erano già maturati purtroppo.
1: Esatto, infatti era la contestazione della CGIL, arrivava proprio per questo, perché a suo tempo, quando si era paventata e poi realizzata il licenziamento anche delle persone, CGIL aveva contestato all'azienda di non aver fatto accesso a quelli che erano anche gli strumenti che ci sono quando un'azienda va in crisi, e allora per questo non era molto concorde sull'utilizzo in questo momento quando si parla di ripartenza. Comunque, insomma, questa è la situazione attuale. Come diceva Andrea, la speranza è che in questo mese di ottobre questa proposta di questo fondo possa realmente portare a qualche cosa di concreto e di oggettivo. Continuando a parlare di lavoro, Andrea, ieri abbiamo messo, lo possiamo leggere dalle pagine del nostro sito, questa notizia che riguarda il lavoro immigrato anche sul nostro territorio.
2: L'ho scritta io.
1: Esatto, infatti.
2: Pensa un po' a te, perché mi arrivano i comunicati della Fondazione Moressa, che ha presentato tra l'altro questa ricerca proprio nella mattinata di ieri a Roma. È una ricerca a livello nazionale dove poi vengono declinati i dati provincia per provincia, regione per regione. Innanzitutto emerge un aspetto, una domanda a cui la ricerca, che viene realizzata ogni anno, cerca di dare una risposta: come sarebbe l'Italia senza i residenti immigrati? E la risposta è piuttosto chiara: più vecchia e più povera. Questo rapporto evidenzia come dagli stranieri arrivi, dati 2025,
1: a livello
2: 9,7% del PIL, con un saldo attivo di 1 miliardo di euro per le casse dello Stato, vale a dire tra entrate, IRPEF e contributi che arrivano allo Stato,
1: certo,
2: e le uscite come la spesa sociale e quant'altro. E quel saldo è attivo per 1 miliardo di euro. Poi ci sono i dati della provincia di Rimini. dove gli stranieri residenti sono 37.517, l'11% della popolazione, ed è il dato più basso di tutta l'Emilia Romagna, dove la media è intorno al 13%, 12,8, ci sono anche dei picchi più elevati. Rimini però è la provincia dove è più elevata l'incidenza femminile, perché 55 stranieri su 100 residenti sono donne.
1: Ma questo forse si capisce anche un po' riflettendo sul lavoro che la provincia di Rimini propone.
2: Sono tanti gli imprenditori immigrati, perché se da un lato vediamo come il numero, l'incidenza della popolazione straniera residente sia la più bassa della regione, il numero di imprenditori è invece il più alto. Sono oltre 7.000 e rappresentano quasi il 13% del totale degli imprenditori. Però poi c'è un altro dato che è un
1: qualcosa per gli immigrati,
2: vale,
1: così,
2: così come per gli italiani, perché Rimini è fanalino di coda come reddito medio. Un lavoratore immigrato nel riminese percepisce appena 15.650 euro annui, nel resto della regione il lavoratore straniero ne percepisce 18.600, di conseguenza anche l'IRPEF è la più bassa,
1: evidentemente. Vabbè, dati
2: euro.
1: Interessanti sia della premessa che viene fatta dalla fondazione che poi per l'analisi specifica dei territori. Diamo un paio di buongiorno che sono ad Irene, che ci arriva con il caffè e la brioche. Andrea, un po' che non lo dicevamo questo, però fa sempre molto molto bene,
2: sì.
1: Sia quelli che ci arrivano virtualmente, che sappiamo quanto siano dolcissimi i nostri telespettatori e ascoltatori, che ogni tanto insomma ci portano veramente delle vivande con cui passare la mattinata per una merenda, un caffè insieme. E poi salutiamo Roberto, che rispetto alla nostra primaria indicazione su noi stessi, chi siamo, dove andiamo, sono sempre un fiorino, quello che dobbiamo pagare, dice: ciao Simona, ciao Andrea, siete i nostri eterni giovani burdel.
2: E su questo io ti fermo.
1: Vai.
2: Perché
1: questo
2: perché
1: saluto
2: all'inizio,
1: che ti
2: perché all'inizio avevo quell'espressione
1: un po'
2: particolare, perché è arrivata una notizia di una ricerca fatta a livello nazionale da un sito che si chiama Uno Bravo.
1: Ah beh, quelli dei psicologi.
2: Esatto, su un campione statisticamente rilevante di circa 2000 adulti in tutta Italia, per capire quando ci si inizia a sentire vecchi.
1: Ah, bella questa idea, aiuto. Ma sai, l'età anagrafica non sempre corrisponde all'età biologica.
2: Però, secondo questa ricerca,
1: vai.
2: Le persone iniziano o si aspettano di iniziare a sentirsi vecchie a 43 anni.
1: Aia. Mentre, una rete superato anche tu è la soglia.
2: Ritengono che la società consideri una persona vecchia a partire dai 53,9 anni.
1: Vabbè.
2: Quindi tra la percezione e quando invece pensi che gli altri ti vedano vecchio,
1: sono gli indici.
2: Sono 10,9 anni.
1: Quali sono gli indici? Cioè, c'è una motivazione che ci dice.
2: Allora, io adesso ti leggo, questo è il lancio, e con la graduatoria tra
1: guardiamo
2: l'altro.
1: Guardiamo la graduatoria, perché magari capiamo anche se da altre parti ci si sente dopo vecchi. E
2: sì,
1: quindi anche
2: adesso questi sono
1: utile.
2: I primi 10 in classifica.
1: Vabbè, ma intanto guardiamoli.
2: Prato è la realtà dove ci si sente vecchi prima, 40,1 anni.
1: A 40 anni, già vecchi, no? Ma come?
2: Però in realtà è il diciamo che la graduatoria è stilata in base alla differenza tra quando la società ti considera vecchi e quando tu ti senti vecchio.
1: Ma la società quindi di quel territorio,
2: esatto,
1: a questo punto.
2: Direi di sì. E diciamo che Prato è quella dove c'è la discrepanza maggiore, 18,8 anni. Rimini è ottava in questa graduatoria con 10,9 anni. Però tipo a Firenze ci si sente vecchi a 54 anni e uno ritiene che la società lo consideri vecchio a 64. Perché arrivi a 43?
1: Ma infatti, ma com'è? Ma poi.
2: Ma sai cos'è?
1: Dimmi. Fai la tua analisi da uno bravo, sì.
2: Perché Rimini è una realtà, insomma, dove c'è la movida, la spiaggia e tutte queste attività.
1: In teoria dovrebbe tenerti giovane.
2: No, però poi tu ti giri, vedi intorno di questi ragazzini che vanno a far festa e tu non ne hai più voglia. Tu già da 43 anni non ne hai più voglia. Io già non ne avevo voglia a 33, ma pensa dopo.
1: No, ma tu in fondo fondo sei più giovane di quando avevi 33 anni, secondo me.
2: No,
1: sì, sì,
2: no.
1: Invece sì, sei più libero, più sciolto, meno inibizioni.
2: Ma certo.
1: Cioè,
2: sì,
1: secondo me sì.
2: A livello nazionale gli italiani iniziano, si aspettano di iniziare a sentirsi vecchi in media 50,4 anni.
1: Quindi noi prima, molto prima.
2: Arrivi nella soglia 43, a Foggia quasi 54. A Foggia si sentono
1: si stanno
2: giovani,
1: stanno bene, rilassati. Forse la vita più rilassata.
2: A livello nazionale il 55,5% ritiene che la società abbia una visione negativa dell'invecchiamento e il 39,1% dichiara di sentire pressione a mantenere un aspetto giovane.
1: Questo non va bene, infatti, sono d'accordo. Cioè, secondo me l'età è una cosa bella da vivere in ogni momento, se hai la fortuna, tra l'altro, magari di stare anche bene.
2: Vai, diciamo che dettaglio. Uno bravo ha esplorato il rapporto degli italiani con l'invecchiamento, ha chiesto alle persone: secondo voi, quando si diventa vecchi oppure quando gli altri ritengono che voi siate vecchi? Questa è la domanda. E quali sono anche le principali preoccupazioni associate al passare degli anni?
1: Vai, ti ascolto.
2: Io scorro rapidamente. Perché è lunga.
1: Vabbè, qualche titoletto c'è?
2: Salute e indipendenza tra le principali preoccupazioni legate all'invecchiamento.
1: No, ma anche perché può capitare che tu arrivi a sentirti vecchio, non so, magari ancora vivi coi genitori se non stai attento con questi dati.
2: Preoccupazione associata all'invecchiamento, in primis salute fisica e mobilità.
1: Ci sta.
2: Poi il secondo tema è la salute cognitiva, la memoria e la concentrazione. Al terzo posto ci sono i cambiamenti nell'aspetto fisico e poi la perdita dell'indipendenza.
1: Quindi non essere più in grado di fare le cose.
2: Poi via via la solitudine, la sicurezza economica, il sentirsi meno rilevanti o valorizzati, diventare un peso per la propria famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Come cambiano le priorità e i comportamenti con il passare degli anni?
1: Anche questo è interessante. Come cambiano le priorità?
2: Tra le risposte più frequenti, il 26% afferma di prestare maggiore attenzione alla propria salute fisica, ma la identica percentuale racconta di essere diventata più riflessiva rispetto alla propria vita e alle proprie scelte.
1: Ci sta anche questo, non mi sembra una cosa negativa. Cioè, in questo penso che diventare più adulti o più vecchi sia utile a questo punto. Se rifletti un po' di più su di te.
2: Più della metà delle persone pensa che l'invecchiamento venga visto negativamente dalla società. E
1: cosa
2: quasi
1: ne
2: il 40
1: pensate?
2: Dice di sentirsi appunto sotto pressione perché vorrebbe mantenere un aspetto giovane, ma insomma alla fine.
1: Cioè, si sente sotto pressione perché gli altri in qualche modo gli rimandano il fatto che deve sembrare più giovane, oppure si sente il desiderio.
2: Li fai tu i sondaggi, perché io sto leggendo, non è che sono andato io a chiedere.
1: Allora, io non sono bravo, però invece molto bravi sono le persone che ci stanno ascoltando, per cui se voi volete raccontarci un po' come vi sentite, se sentite il peso della vecchiaia, se invece la vedete come una fase della vita che comunque può dare tanto anche alla persona, scriveteci rispetto a questo sondaggio che è appena arrivato.
2: Sapendo
1: comunque
2: che siamo entrambi al di sopra della soglia.
1: Quindi siamo all'ottavo posto in questa classifica. Ci sentiamo vecchi quando compiamo più o meno 43 anni,
2: se
1: la percezione, cioè la società ci fa sentire vecchia alla soglia dei 54.
2: Però vedo questa discrepanza, nelle città più grandi ci si sente vecchi dopo, perché guarda Bologna 50,8
1: anni, ci sente meno osservati.
2: Firenze
1: quella cosa
2: 54,
1: che, chissà, oppure quello
2: a
1: che
2: Roma 51
1: tu. Da noi è una città molto giovane, tanti ragazzi, quindi vedi, dici ma fu una volta.
2: Mi ricordo quando
1: esatto.
2: Cioè, l'unico che non propensa è Matteo, perché
1: lui continua
2: lui
1: a farle
2: continua
1: tutte
2: a fare
1: quelle cose
2: tutte
1: da
2: le
1: giovane,
2: stesse identiche cose che faceva
1: è così,
2: da giovane.
1: È così, è così.
2: Infatti non va a scuola la mattina.
1: Allora, sicuramente il fatto che la nostra sia una realtà turistica la rende di per sé una realtà giovane, perché quanti ragazzi scelgono di venire a Rimini o in tutta la Riviera per le loro vacanze? Bene, in qualche modo questo servizio ci porta a parlare di turismo, e un turismo da svecchiare. Vedi, rimaniamo comunque in tema, perché arriva un bando regionale che mette a disposizione 27 milioni di euro, stiamo parlando per tutta la regione, di fondi che possono essere utilizzati per riqualificare le strutture ricettive. E secondo me non è un caso che anche le riflessioni che fanno il presidente Michele De Pascale e l'assessora Roberta Frisoni un po' vadano anche in quella direzione, delineata anche dal sindaco Sade Golvada che leggevamo ieri, rispetto proprio ad un territorio che non solo è un po' più vecchio dal punto di vista strutturale, ma che rischia, a causa di alcuni imprenditori che non hanno voglia di investire, di rimanere lì senza nessun cambiamento. Ma sentiamo.
3: Il mercato turistico sta cambiando, i vacanzieri sono più esigenti, cercano luoghi belli e strutture ricettive che abbiano standard di servizi elevati. Un mantra che sono anni che viene ripetuto dagli esperti del settore, soprattutto in una regione e una riviera dove l'offerta turistica presenta un prodotto decisamente maturo. Nei giorni scorsi il sindaco di Rimini Sade Golvad ha usato toni forti contro gli imprenditori che hanno un atteggiamento parassitario, cioè che non investono per migliorare e che vivacchiando fanno decadere la qualità dell'intera offerta. In risposta a chi crede che invece investire sia una scelta a beneficio non solo di chi fa impresa ma anche dell'intero territorio, arriva il nuovo bando della regione per la riqualificazione delle strutture ricettive. 27 milioni il budget complessivo.
4: Dobbiamo investire sulla qualità. Lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie, perché siamo preoccupati soprattutto sulla costa di tante strutture abbandonate che diventano anche problemi nel tessuto delle nostre città. Vogliamo affrontare il tema in maniera innovativa, quindi con usi plurimi che siano servizi per la città, forme innovative di ricettivo, riqualificazione e rigenerazione urbana dei territori.
5: Implementeremo da 20 a 27 milioni di euro le risorse per il bando a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive. È una misura molto importante che si inserisce però in una programmazione molto più ampia. Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci a partire dalla costa ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo che è nato prima di altri nel mondo ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni.
2: Queste erano le parole, abbiamo sentito dell'assessora Frisoni, assessora regionale al turismo, commercio e sport, del presidente della regione Michele De Pascale. Tra l'altro in questi giorni questi stessi esponenti istituzionali saranno a Rimini per il TTG, come dicevi, che inaugura oggi. Domani ci sono già alcuni appuntamenti importanti. Uno riguarda l'aeroporto di Rimini.
1: Sì, esatto.
2: Dove potrebbe arrivare ufficialità di cose di cui avevamo parlato.
1: Rispetto alle indiscrezioni di cui avevamo parlato, quindi la possibilità che l'aeroporto di Rimini.
2: Non erano indiscrezioni, erano deduzioni.
1: Sì, beh, anche un po' indiscrezioni iniziali e poi anche verifiche concrete molto oggettive in realtà, tanto che non siamo stati smentiti in questa nostra in questo nostro racconto, poi
2: però
1: ripreso
2: vedremo
1: anche
2: domani.
1: Esatto, vedremo, perché poi essere una base, perché era questa la notizia, essere una base di Ryanair, cosa vuol dire? Vuol dire che qui ci saranno degli aerei della compagnia irlandese,
2: sì.
1: E ci saranno dei voli nuovi,
2: sì.
1: Domani li anticipano, cioè diranno quali sono.
2: Non lo so.
1: Ecco, questa è la speranza, che effettivamente poi arrivino anche queste notizie. Poi chiaramente si parla addirittura domani, ho visto che c'è una conferenza per presentare il Capodanno, cioè siamo a ottobre, beh, è giusto. Vedi perché ti senti più vecchio? Perché in realtà la vita non è più una vivere oggi, è sempre un'attesa di qualcosa.
2: Ma guarda che hai ragione, perché
1: cioè, tu
2: allora
1: vivi?
2: A ottobre presentano il Capodanno, poi a gennaio ti presentano
1: l'estate,
2: la Notte Rosa.
1: Sì, esatto.
2: Cioè, ma fateci vivere.
1: Esatto, infatti secondo me un po' questa...
2: Anche perché c'è questa fretta di presentare, che poi presenti ma non dici nulla.
1: Beh,
2: perché
1: certo. Che
2: come
1: creare...
2: quando fai la conferenza per...
1: Beh, allora, ci sta, non è che vogliamo
2: sì,
1: dire...
2: Okay.
1: Allora, ne facevamo una questione
2: tenere
1: più filosofica. Evidente
2: però,
1: che è importante, perché lo fai
2: però
1: di fronte a migliaia di persone che passano al TTG, e quindi dire... nello stand dire Rimini si sta Rimini e la riviera si stanno preparando per offrire ai propri turisti un grande Capodanno,
2: dici,
1: siamo
2: lo
1: contenti.
2: Lo dici nello stand? Non
1: lo dici nello
2: che lo dici
1: stand.
2: Anche in una conferenza
1: vabbè
2: stampa.
1: Ma tu puoi andarci o no alla conferenza stampa? Poi
2: tanto
1: dici,
2: ci andiamo.
1: Io non lo so, ma in realtà no.
2: Vuoi sempre andare a tutte.
1: Ma vedremo.
2: Ah, no, tu andare a tutte ci, quelle che fanno la riccione.
1: Ci racconteranno
2: vero?
1: Poi. Allora, dicevamo del TTG. Allora,
2: la riccione presentata il Capodanno?
1: Ancora non ho visto nulla, devo dire la verità.
2: Strano, perché domani.
1: Eh sì, è vero, come facciamo? Bene, ci andiamo un attimo al TTG, in realtà come dicevamo apre alle 10:15, tra l'altro chissà, magari calma, tanti che sono in questo momento in automobile stanno raggiungendo i padiglioni della fiera, sono all'ascolto di Radio Icaro,
2: escono,
1: quindi noi cerchiamo...
2: Escono dal casello di della fiera?
1: Non c'è. Non c'è e non ci sarà neanche Andrea Vissal, per noi non so se lo racconteremo.
2: Vabbè, ma
1: mai.
2: Da quando c'è stata fatta la variante della statale 16 è molto più semplice.
1: Non c'è.
2: Sì, però chi viene da San Marino, che adesso scavalla...
1: No, non c'è, è sempre uguale, non c'è.
2: Però la Mare Chiese nel frattempo...
1: No, è sempre uguale anche quella.
2: Ah, ma allora...
1: Vabbè, ma vuoi stare... Che stai a fare qui, se no? Se non sa a raccontare sempre le cose... Questo è sintomo di vecchiaia, Andrea. Posso dirti che è sintomo di vecchiaia?
2: Ma io sono vecchio dai 25.
1: Allora, andiamoci al TTG insieme al nostro Maurizio Ceccarini, che ci dice un po' che cosa accadrà in queste giornate di fiera e quali sono le novità. C'è anche un robottino umanoide.
2: E quello mi interessava.
1: È vero, anche a me, sì.
2: Volevo averlo ospite.
6: Sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, impegnato per 2 giorni nella visita agli stand e in incontri istituzionali, a inaugurare il TTG 2026. L'evento di IEG registra 2.800 brand espositori, 1.000 buyer, 28 padiglioni occupati e il debutto di 11 nuove nazioni. Per la viabilità, la polizia locale ha predisposto un piano straordinario con oltre 300 operatori complessivi nell'arco delle 3 giornate. Disposta la chiusura al traffico tra le 8 e le 15 di diverse vie limitrofe alla fiera, tra cui le vie Turchetta, Togliatti, Imperatrice Teodora e Teodorico, con accessi riservati a residenti e autorizzati, presidiati anche i principali nodi viari, dalla statale 16 alla statale 9 fino alla zona mare. Sul fronte trasporti, Start Romagna ha attivato uno shuttle per la linea 9 tra la stazione e il quartiere fieristico, integrato dai bus di linea da aeroporto e lungomari e dalle coincidenze col metromare di Riccione.
2: Allora, tu avevi dei dubbi sul capodanno di Riccione, l'assessore Mattia Guidi ci scrive sulla pagina di Temporeale, a brevissimo lo presenteremo. Un saluto dal TTG.
1: Ti rendi conto? Adesso io ho detto questa mattina.
2: Sono il turismo che salutiamo.
1: Assolutamente sì, vedi che anche nella mia Riccione si ci sta organizzando.
2: Ma c'è Massima, non avevo dubbi.
1: Ma tu avevi dei dubbi.
2: Vabbè, perché alle volte lì vi perdete in polemiche e poi vi perdete un po' le cose.
1: Adesso intanto, allora, diciamo questo, che poi quando si parla di capodanni è tutta la Riviera che si muove, quindi
2: sappiamo che quando il capodanno è il più lungo del mondo.
1: Sì, il capodanno,
2: poi c'è il capodanno estivo che è il più lungo del mondo.
1: Vabbè, ma su quelle sono i brand, ci sta, cioè noi siamo una meta turistica, dobbiamo dei leitmotiv che ci accompagnano, che ci rifanno ricordare.
2: Sai che oggi è il pattamano più lungo del mondo.
1: Il pattamano più lungo del mondo.
2: Sì. Davvero, eh?
1: Davvero, sarà contento San Gaudenzio di sentire
2: ma l'ha chiesto
1: queste,
2: lui
1: di essere il capodanno. Allora, a proposito di patrono, lo vogliamo dire che oggi pomeriggio noi saremo, allora dicevamo questa mattina programmazione totalmente ordinaria, quindi faccio cose, vedo gente dopo di noi, poi Stefano Rossini in radio con i suoi non lette cose, il ritorno poi anche in TV di Stefano nel primo pomeriggio. Ecco, cambia qualcosa nella nostra programmazione del tardo pomeriggio e della prima serata, possiamo dire così, perché alle 17:30 saremo in diretta in radio e TV dalla Basilica Cattedrale di Rimini, proprio per la messa presieduta dal vescovo Monsignor Nicolò Anselmi in occasione del patrono. Tra l'altro il desiderio del vescovo è stato anche quello di condividere con tutti i fedeli che parteciperanno a questa che è una celebrazione effettivamente molto sentita dai riminesi e concelebrata praticamente da tutti i sacerdoti della diocesi, poi di vivere insieme alle 19 un momento di preghiera con il rosario per la pace, immaginiamo anche per insomma la salute a cui che speriamo prestissimo venga recuperata da Papa Leone. Leggevo stamattina l'Ansa, insomma è stata una notte tranquilla, ieri è stato appunto fatto questo intervento chirurgico che è durato circa 1 ora e mezza, anche se il Papa è stato in sala operatoria circa 3 ore, è stato asportato questo adenoma carcinoma del polmone e in una fase molto iniziale, questo avevano detto i medici, per cui insomma noi siamo qui e anche ieri la diocesi si si è stretta vicina al Santo Padre con la sua preghiera, con la sua vicinanza e anche un po' con l'intercessione dei santi del nostro territorio. Tantissime le persone che si sono riunite fuori dal Gemelli proprio per far sentire il loro affetto a Papa Leone. Quindi 17:30 la diretta su Icaro TV e Radio Icaro, poi chiaramente a seguire il nostro telegiornale, il tuo programma Andrea, che sarà in prima serata, forse minuto
2: sì,
1: più minuto meno,
2: gli daremo anche qualche
1: qualche ulteriore dettaglio.
2: E allora un paio di messaggi che ci arrivano, il saluto a Duilio, poi a Roberto che dice: Simone, al posto di dire vecchi si può anche dire diversamente giovani.
1: Nel grande rispetto di chi lo desidera, io conosco persone che amano, cioè sì, sono vecchie, va bene, e invece c'è anche chi giustamente preferisce essere chiamato diversamente giovane.
2: Io sono diversamente vecchio.
1: Tu sei diversamente vecchio.
2: E poi leggiamo anche il messaggio di Colomba che dice: non so come sono gli altri, ma io sono diventata nonna a 44 anni, mio marito 48, lo siamo da 32 anni, ma non è quello che ti rende vecchio, ma i dolori che la vita ti riserva, quelli gravi, non i problemi dell'età.
1: È vero, hai proprio ragione. Cioè lo penso veramente che l'età anagrafica non corrisponda sempre all'età biologica, e quindi ci sono persone che possono dirsi giovani a 70, 80, 90 anni.
2: Poi
1: anche
2: abbiamo un audio che ci arriva da Anna Maria Maurizio, però non l'ho preventivamente sentito, ma possiamo
1: assolutamente
2: mandare,
1: sì, no? Io credo che se il nostro Matteo ci aiuta possiamo farlo ascoltare. Belli tutti questi commenti questa mattina.
7: Buongiorno da Anna Maria, buona giornata e buon San Gaudenzo. Allora, io a 67 anni non mi sento vecchia. Ho tolto la carta d'identità, era la sveglia che suonava.
1: Beh, ci vuole anche quella.
7: Una, perché la prima suona alle 6. Però quando vai a fare i lavori, che devi prendere la pentola nel secondo ripiano della cucina, ti ci vuole lo sgabello perché sei diminuita di 10 centimetri. Quando devi stendere i panni nel filo in alto, ti tocca metterti in punta di piedi. Quando devi dare la polvere ti tocca prendere la scala, perché dove arrivavi prima adesso non ci arrivi più, non
2: mobili
7: più
2: bassi.
1: Sono i mobili, sì, sono
2: i mobili. No,
7: quando prima facevi i lavori e andavi a tutta manetta, adesso vai con un filo di gas e poi ti tocca sederti, perché sennò la schiena inizia a far male. Però bisogna accettare l'età che avanza. Secondo me, per me, e ringraziare Dio che ancora mi dà la salute e tutte le cose che devo fare le riesco a fare bene, le riesco a fare. E quindi io, per me, ancora non mi sento vecchia. Sì, certamente non posso più mettere il tacco 12, mi tocca mettere le scarpe basse.
2: Anche perché sennò arriverebbe sul mobile.
7: Ok, ragazzi, grazie di tutto, siete simpaticissimi.
1: Anna
7: ciao,
1: Maria,
7: ciao.
1: grazie di questo bellissimo messaggio.
7: Lui invece, quando è andato in pensione,
1: marito.
7: Lui è andato in crisi assoluta. Lui è proprio vecchio.
1: Ma qui il genere ciao, conta. Grazie, Anna Maria. Bellissimo questo messaggio.
2: Noi uomini siamo più sensibili su queste cose.
1: Siete più sensibili all'età.
2: Sì.
1: E pensare che in teoria i segni del tempo, si dice sempre che un uomo maturo è anche più affascinante, il capello brizzolato, un po' alla George Clooney e via dicendo. Insomma,
2: ma
1: invece
2: George Clooney
1: no.
2: Ce n'è uno.
1: Ce ne sono anche altri di brizzolati che...
2: Hai fatto bene però a dire il capello, perché alle volte ne resta uno, è brizzolato, esatto. Poi si nota poco.
1: Però invece le donne, magari appunto sull'aspetto fisico, ci sono le fasi della vita che non ci aiutano proprio.
2: I tempi sono cambiati, perché anche gli uomini guardano molto. Una volta
1: sì.
2: L'uomo era da puzzà, no? Come si dice.
1: Sì, alla panzetta, invece adesso tutti in palestra.
2: Alla Fantozzi, no? Con la canottiera, la macchia d'unto.
1: Comunque diteci, se volete dirci la vostra età, direi che Anna Maria è giovanissima. No, se volete dirci come vivete la vostra età, dove vi sentite, dove vi posizionate in questa questo, come chiamerebbe Dante, nel mezzo. Lui aveva 33 anni quando ha scritto la Divina Commedia, mi pare 33 o 30, cioè era giovane comunque, e lui già si sentiva nel mezzo del cammin di nostra vita.
2: Adesso sono a tre quarti.
1: Tre quarti.
2: Dante.
1: Dante, adesso Dante. Si è allungata la vita rispetto
2: prendo
1: al 1300.
2: Prendo una cartella, vado giù che un attimo.
1: Infatti. Però insomma, Anna Maria, direi che sul problema mobili, allora intanto vabbè, magari ti
2: ma
1: fai aiutare da Maurizio.
2: Vanno
1: che...
2: molto i mobili bassi,
1: Esatto. Però dopo il problema anche dei mobili bassi, perché poi vai ad alzarti da un letto futon sì, appoggiato. Allora,
2: però il mobile TV basso, quello sopra, no?
1: Perché
2: alto,
1: guarda,
2: alto, così non vedi
1: dire,
2: la polvere.
1: Posso dire una cosa?
2: Sopra.
1: Normalmente chi ha la fortuna, adesso, scusate, ma essendo un po' giorno di festa, approfittiamo sì. di questi vostri messaggi per
2: dopo
1: fare due
2: anche
1: chiacchiere. Cosa c'entra?
2: Così
1: non
2: perché è festa. Come no, presentano domani.
1: Allora, fai troppa confusione. Questo esatto. è un indice di sanità
2: mentale.
1: Allora, volevo dire che magari tu raggiungi un benessere economico quando hai qualche annetto in più. È difficile che a 20, 25 anni, che ne so, ti puoi comprare una di quelle belle macchine basse, cabrio, con il
2: quello sai che
1: ecco.
2: veramente.
1: E quindi cosa dici? Ci arrivi, magari hai la fortuna di fare una bella sì. carriera, di poterti permettere una bella automobile,
2: quasi
1: di poter andare in
2: chi ha quelle macchine vedi che è sempre un po' attempato.
1: Ecco, esatto, ma uscire da quelle macchine, cioè, ma ci no, vuole tu, pure l'argano no, insieme tu, all'automobile bella
2: è di serie, sì, di serie.
1: Ti per tirarti su
2: no, ma
1: perché poi dopo la
2: devi...
1: schiena cioè non è proprio semplice.
2: Allora,
1: cosa fai? Stai solo lì,
2: tu ce l'hai, tu la prendi la domenica sì. per andare a fare il giro, quindi sì. sali che sei a casa nel
1: e
2: non ti vede nessuno, fai tutto il giro, al limite vedi gli amici, accosti un attimo, abbassi il finestrino e poi riscendi quando sei a casa,
1: metti il gomito fuori,
2: altrimenti devi scendere rotolando dalla macchina e poi
1: non lo so, vabbè, invece ci sono anche persone settantenni, ottantenni che sono in perfetta forma senza un filo di panza, uomini e donne che dir si voglia, e quindi continuate a condividerci i vostri pensieri
2: ringraziamo
1: da questa...
2: Colomba, ringraziamo sì. Anna Maria per aver condiviso sì, con sì. noi questi bei pensieri.
1: Questi pensieri, proprio così. Noi continuiamo a condividere pensieri
2: legati al passato.
1: Guarda, questa è bellissima. Secondo me, noi adesso abbiamo parlato delle automobili super trendy, insomma, che costano centinaia e centinaia di migliaia di euro.
2: Come le tue.
1: Adesso parleremo, grazie a questa scoperta fatta dal nostro Maurizio Ceccarini, che è andata ad un incontro molto interessante.
2: Uno scopritore di
1: sì, ha partecipato alla festa del Borgo Sant'Andrea che c'è stato nel fine settimana, e la parrocchia, che il teatro della parrocchia di San Gaudenzio ha ospitato un incontro in collaborazione con la Rimini Sparita sulla storia del motociclismo in Riviera, ma c'è una storia su una Lambretta che dovete assolutamente ascoltare perché è fenomenale.
6: Testimonianze, foto e filmati storici sulla mototemporada e le grandi corse in Riviera, ma anche il mito della Lambretta. L'incontro promosso alla festa del Borgo Sant'Andrea in collaborazione con Rimini Sparita ha raccontato tante storie di moto e motociclisti. Tra le tante immagini, dall'archivio Minghini, una che ritrae due campioni quanto mai diversi.
8: Dopo l'incidente di Bergamonti che diede lo stop alle competizioni su strada, quindi si interruppero i gran premi sui lungomari, ci fu la necessità di trovare un circuito e venne quindi inaugurato nel 1972 quello che era il Santa Monica, circuito di Santa Monica, poi diventato Misano World Circuit ai giorni nostri. Nella foto si vede, insomma, c'è questa dicotomia fra la finezza e l'impeccabilità di un Giacomo Agostini giovanissimo, già campione del mondo, e invece la romagnolità, tutta la romagnolità, la genuinità di Renzo Pasolini, che ha appoggiato il trofeo a terra, si fuma una sigaretta a torso nudo, catenina e cappellino.
6: Per la Lambretta, simbolo che conserva intatto il suo fascino, anche un aneddoto particolare che la lega a Rimini.
9: Un piccolo aneddoto legato a un serbatoio di una Lambretta. Questo serbatoio era stato creato da un ragazzo di Bologna all'inizio degli anni 60 perché veniva morosa a Rimini, e venendo morosa a Rimini non aveva benzina a sufficienza per tornare a casa nella notte dopo che era stata morosa la sera, e si inventò questo secondo serbatoio nella Lambretta, per venire a trovare la morosa qua a Rimini, anche perché

0: creatività. Sai che oggi con la creatività un po' lasciata all'intelligenza artificiale, non lo so se ci verrebbero in mente cose così geniali, perché magari chiedi al tuo chatbot lì, ma cos'è, devo fare questa cosa? Chissà se ha la stessa genialità. Questa del doppio serbatoio per andare amorosa, che poi è rimasto anche come modello in uso, è vero, oggi non ci sarebbe più la necessità perché ci sono i distributori automatici, puoi prendere benzina che costa troppo quando vuoi, quindi due serbatoi oggi sono un po' difficili da riempire per il costo del carburante, però insomma veramente bella questa storia che ci ha raccontato insomma Maurizio Ceccarini tramite questo servizio e anche la bella iniziativa di Rimini Sparita.
1: Noi salutiamo anche Robby.
0: Buongiorno.
1: E continuiamo a invitarvi a dirci la vostra su quello che è un po' il filo conduttore di questa puntata, no? Perché noi abbiamo iniziato, lo diciamo a chi si è collegato magari solo ora, raccontando di questa ricerca realizzata a livello nazionale, ma che riguarda anche la provincia di Rimini, in base alla quale i riminesi si inizierebbero a sentire vecchi o ritengono comunque di essere visti come vecchi già da 43 anni. Mentre l'età in cui si diventa effettivamente vecchi a Rimini sarebbe 10 anni più in là, a 53 abbondanti, alle soglie dei 54. Questa è una ricerca che mette a confronto a livello nazionale l'età in cui ci si sente vecchi e l'età in cui
0: gli altri,
1: la società ti considera vecchio.
0: La società intesa un po' tutto quello che c'è attorno a noi. Scriveteci, mandate messaggi, mandate fotografie di voi giovanissimi.
1: Manda anche tu una fotografia di tu giovanissima. Vabbè che basta guardare qualche vecchio telegiornale.
0: Ma basta scattarmela adesso, Andrea, scusa.
1: Ma per vedere che non sei cambiata,
0: infatti.
1: Metti le due...
0: Ogni tanto dici, ma a me sembra di essere sempre uguale, anche un po' come pensiero.
1: Sì, tu ti pensi uguale, poi alle volte ti trovi davanti allo specchio, o nel nostro caso ti devi tagliare delle trasmissioni
0: esatto.
1: In cui ti vedi e dici...
0: ma poi nel giro di poco, cioè nel senso nel giro di poco tempo, è un attimo. Allora, torniamo...
1: E Giorgio che dice, riferimento al servizio appena visto, quella volta non c'era l'autostrada per Bologna, praticamente passava il tempo per la strada.
0: Quindi...
1: Non farti prendere dalla tosse.
0: Andrea, ti lamenti del fatto che non c'è il casello alla fiera? Cioè, in quegli anni lì non c'era manco l'autostrada.
1: Sinceramente pensavo l'avessero fatto.
0: Sì, certo, l'hanno fatto. Allora, ti porto un attimo nella mia riccione. Poi parliamo anche di energia, ma fammi dire questa cosa, perché un paio di giorni fa, non so se noi l'avevamo detto in trasmissione, però ci avevamo scritto sul nostro sito, ne hanno parlato anche i quotidiani, e ci sono stati degli studenti della scuola Severo Savioli di Riccione, che è l'istituto alberghiero, che tra l'altro insomma sforna, uso questo verbo un po' così particolare, ragazzi anche molto competenti, che poi possono utilizzare le loro competenze anche da subito nel settore turistico del nostro territorio, difficilmente rimangono senza occupazione, che dicono, ma questo cantiere che ci sta invadendo da 5 anni l'ambiente scolastico, perché l'istituto alberghiero Savioli, che si trova nel polo scolastico di Riccione, dove c'è anche il liceo scientifico e artistico, è su due palazzine, una che lavora normalmente, ha una struttura con tutti anche i laboratori e via dicendo. Ce n'è un'altra che invece è all'interno dell'ex scuola Pascoli, dove sono andata a scuola io, pensa quanti anni ha.
1: Vabbè,
0: questa è la sede, questa è la sede nuova. Bene, lì ci sono lavori e noi ne avevamo parlato un po' della lunghezza di questi lavori, soprattutto del fatto che non vedevamo operai all'opera. Bene, gli operai ci sono, però i ragazzi dicono con questo cantiere in essere si fa fatica a fare lezione per il rumore, c'è la polvere, ambienti anche abbastanza malsani, insomma una serie di preoccupazioni. Loro hanno scritto una lettera che poi è stata ripresa dai quotidiani e dal nostro sito anche, e dicono chiediamo che questa parte di scuola in qualche modo non funzioni fino a quando il cantiere non è finito, ci mettono da qualche parte dove possiamo vivere la nostra quotidianità scolastica in modo migliore.
1: Ma non
0: bene.
1: Sono in capo alla provincia gli interventi?
0: Ieri, esatto, è così. Diciamo che la provincia ancora non ha dato risposta.
1: La provincia, se non sbaglio, qualche mesetto fa aveva fatto il punto di tutti gli interventi anche sull'edilizia scolastica.
0: E forse si parlava anche di questo, però insomma ieri è intervenuta invece l'assessora alla scuola e vice sindaca del comune di Riccione, Sandra Villa, che dice che erano consapevoli della situazione.

0: di disagio che i ragazzi stanno vivendo, almeno alcune delle classi del Savioli, e diciamo, al di là insomma della sua riflessione anche più contenutistica, la notizia è che si è fatta l'amministrazione comunale un po' da mediatrice tra la dirigenza scolastica, la provincia che appunto è competente in materia, e gli stessi studenti, in modo tale da fare un incontro in cui anche con le maestranze del cantiere, per capire un po' le tempistiche, come ci si possa andare incontro, come si può convivere e anche effettivamente dare dei tempi ai ragazzi, che insomma, siccome si parla di un cantiere che c'è da 5 anni, ci sono ragazzi che sono entrati a scuola e hanno finito tutto il loro ciclo scolastico senza averlo mai visto finire quel cantiere, che è veramente brutto anche dall'esterno, è molto impattante. E devo dire, però magari mi sbaglierò, nel caso su questo posso essere smentita, ho visto intere settimane durante l'estate dove almeno all'esterno non c'era nessuno, io almeno non ho visto nessuno. Lì c'era stato un problema anche con la ditta, ti ricordi, avevamo anche chiesto a suo tempo, che era fallita, poi era dovuto intervenire un nuovo soggetto, insomma. Però insomma, speriamo che questa presa di posizione pubblica da parte degli studenti porti effettivamente a delle risposte.
1: C'è un commento che arriva al 337-511-336 sul tema del terzo casello, che la scorsa settimana, venerdì scorso, aveva rinfocolato sì. Le polemiche dopo un intervento della sottosegretaria al Ministero delle Infrastrutture in risposta a una interrogazione DEM, quindi interventi tra l'ex sindaco di Rimini, ora onorevole del PD Gnassi, e poi il consigliere regionale.
0: Se non sbaglio, la sottosegretaria aveva detto che
1: che nell'ultimo programma presentato da ANAS di lavori legato a marzo scorso non erano previsti investimenti per un terzo casello a servizio della Fiera di Rimini, benché anche lei abbia ricordato come ci siano delle interlocuzioni in corso, ma ancora mancano alcuni aspetti, insomma, nelle indagini che di solito precedono l'avvio di un investimento. Giorgio dice: secondo me consumare altro territorio per una terza uscita autostradale sarebbe sprecato, perché vicinissimo all'uscita di Rimini Nord c'è la via Orsoleto, basterebbe allargarla perché porterebbe direttamente nei parcheggi esistenti della fiera. Vero, però allargare via Orsoleto anche lì vuol dire mangiare molto terreno, perché comunque è una via che molto... che ci sono anche alcune residenze, quindi non so quanto sia fattibile, e alcuni tratti con dei terreni, quindi
0: dei terreni,
1: insomma,
0: sì.
1: Non so, bisognerebbe fare delle valutazioni urbanistiche, però diciamo che la richiesta di un terzo casello a servizio della fiera è bipartisan, mi sembra, sia da parte del centro-sinistra che da parte del centro-destra. Quello che non si condivide in alcuni casi è il dove posizionarlo questo casello.
0: Come anche, rimanendo sul tema del consumo del territorio, molti hanno fatto un sospiro di sollievo invece quando hanno saputo che la famosa variante alla statale 16 è da tanti anche contestata, perché è un progetto molto datato e quindi forse poco corrispondente a quelle che sono
1: la proroga della valutazione,
0: esatto, le esigenze dell'oggi. Quindi anche lì stiamo parlando di un progetto che chissà se, come e quando potrebbe vedere la luce. Invece potrebbe vedere la luce abbastanza presto, e qui mi è venuto in mente, insomma, parlando proprio di territorio, questa notizia che è stata data ieri dal comune di Rimini, che riguarda un'area privata che si trasformerà in parco. Io devo dire che tutto qui non c'era un edificio, non c'è quindi un edificio vecchio che viene abbattuto, ma è una zona che in questo periodo, insomma in questi ultimi anni, c'è del bricciolino, della ghiaietta, che è vicino, ieri abbiamo guardato, cioè sbuca, cioè se tu vai, sei su via Mantegazza, che oggi è il viale che
1: è una parallela
0: stazione
1: di viale Principe Amedeo, ed è la via su cui esce il nuovo ingresso,
0: esatto,
1: a mare o uscita a mare della stazione di Rimini. Quindi l'idea del comune è quello di fare una sorta di viale, il viale c'è già, che poi
0: una
1: sfoci
0: sorta di
1: direttamente
0: porta a mare.
1: Verso il mare. Quindi sarà realizzata questa piazza in un terreno che era privato della società Rema e che il comune ha in parte acquisito, tra l'altro in tempi molto rapidi, perché si parla di lavori al via credo all'inizio dell'anno, per concludersi prima della nuova stagione estiva. Quindi l'idea è quella di consegnare alla città questa nuova piazza. In realtà comunque parliamo di un intervento, mi sa, sui 600.000 euro, potrebbe essere che Cuba,
0: vediamo,
1: ma,
0: subito, sì, esatto, 600.000 euro
1: non così impattante, perché di fatto lì c'è un terreno inutilizzato, un po' a parcheggio, un po' selciato, che verrà risistemato con un arredo e
0: l'arredo, degli alberi, delle essenze arboree. L'idea anche quella di fare delle piante comunque
1: anche dai palazzi che ci sono accanto, insomma, a renderlo più gradevole alla vista.
0: E così poi tu esci dalla stazione di Rimini finalmente con l'accesso a mare. Non possiamo dire della stessa cosa invece del sottopasso, quello del grattacielo, che vabbè, anche lì lasciamo stare, però in questo momento insomma è bello pensare che Rimini possa avere un accesso verso il mare della stazione, perché questo anche proprio nel concetto di città ti apre uno sguardo diverso. Esci, scendi, vai a piedi con il tuo trolley, vai direttamente in spiaggia e ti fai
1: trolley,
0: un tuffo.
1: Sì. E invece Roberto, raccoglie il tuo invito, insomma, diciamo che oggi questo tema del quando ti senti vecchio,
0: sì,
1: quando la società ti vede vecchio e quant'altro, tu hai detto mandateci anche le vostre foto da giovani, lui ce l'ha mandata. Ecco, vediamo qua la foto, dice: rispondo subito all'appello di Simona, eccomi qua. Io solo pochi anni fa, nella mia gioventù,
0: giovanissimo,
1: ormai passato pochi anni fa,
0: sarà due o tre anni. Ma guarda, lo possiamo vedere più da vicino? Perché sai, io ho dei problemi di vista.
1: Dai.
0: A proposito di vecchiaia,
1: dai.
0: Allora, io non vedo da lontano,
1: non
0: è però tipico delle persone che hanno qualche anno in più, no? Allora, quando cominci a vedere
1: meglio
0: tua
1: età,
0: sì, molto meglio. Ma guarda che carino, quando cominci a vedere i tuoi amici o comunque persone che conosci cominciare a fare questo gesto, chiaramente sarà visibile solo da chi ci sta guardando in televisione e al telefono, invece che guardarlo come fai normalmente per vedere i messaggi, ricominci ad allungare tutto il braccio in modo tale
1: finché
0: da poter leggere.
1: Finché basta il braccio stai tranquilla, quando non basta più è un problema.
0: Esattamente. No, vedi, scrittura 18 38 sui telefoni, cioè una parola per ogni riga. Ognuno trova i suoi metodi per cercare di appunto rispondere a quei cenni dell'età che avanza.
1: Cenni. A me sembrano manifestazioni palesi più che cenni, però poi ognuno percepisce quel che...
0: Allora,
1: noi dovremmo avere un servizio che poi sarà proposto anche questa sera alle 20:20 nella nuova puntata di Fuori dall'Aula.
0: Vi anticipiamo un po' il tema.
1: Vi anticipo
0: così.
1: Il titolo è Bollette.
0: Mm? E truffe.
1: No. Vediamo se lo indovini.
0: Bollette e
1: il SOS bollette, il labirinto dell'energia. Noi abbiamo invitato due esperti per farci guidare fuori da questo labirinto. Un labirinto che non è solo legato alla scelta quando si deve verificare quanto si paga, quanto non si paga, come poter risparmiare, ma è anche legato purtroppo ai malviventi che si annidano sempre più spesso dietro le cornette telefoniche, la tastiera del computer, alle volte anche dietro la porta di casa. Sentiamo.
0: Come se non bastassero i rincari, quando si parla di bollette di luce e gas, gli italiani devono fare i conti anche con i truffatori. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it, nell'ultimo anno sono state circa 2,9 milioni le persone finite nel mirino dei malintenzionati, con un danno stimato di quasi 650 milioni di euro. Purtroppo, proprio nei periodi più complessi, la caccia al risparmio spinge a cadere nelle trappole. I truffatori colpiscono soprattutto tramite finti call center, usati in quasi 7 casi su 10, ma anche con email ingannevoli e visite porta a porta. Non mancano i metodi di comunicazione più smart, come app di messaggistica istantanea o social network. Insomma, un vero e proprio accercamento a cui anche i giovani faticano a resistere. A cadere in trappola più spesso, a sorpresa infatti, non sono gli anziani, ma gli under 44 e con un elevato grado di istruzione. A dimostrazione del fatto che di fronte a truffe in continua evoluzione, sempre più sofisticate, tutti sono vulnerabili. Nonostante numeri così elevati, sono però ancora troppo poche le denunce. Oltre una vittima su due sceglie di non rivolgersi alle forze dell'ordine. Le ragioni? In alcuni casi economiche, danni non ingenti e scarsa fiducia nella possibilità di recuperare quanto perso, ma spesso anche psicologiche. C'è chi ha ammesso di non aver denunciato perché si sentiva ingenuo ad essere caduto nella trappola e chi ha preferito che familiari e amici non ne venissero a conoscenza. ma difendersi si può. Occorre non cedere alla fretta, non fornire mai codici alfanumerici in cima alle bollette ed evitare risposte sbrigative al telefono. E se si è già cascati nella rete, rimangono il reclamo, la denuncia e il diritto di ripensamento entro 14 giorni per annullare il contratto. Bello questo fuori dall'aula che vedremo questa sera alle 20:20 circa.
1: Voi
0: insomma,
1: non lo vedete, ma fuori onda faceva tutt'altro. Adesso sembra che abbia seguito con attenzione.
0: Ma tanto l'aveva letto, l'ho letto io. Tra l'altro stavo dicendo, perché ci sono delle truffe vere e proprie che poi appunto non ci attivano neanche nessun tipo di contratto super conveniente, ma ci sono anche quelle che sembrano questo bello specchietto per le allodole, in realtà poi ci sono anche delle tariffe assolutamente non convenienti, lì per lì diciamo ecco sì, poi magari basta che dici sì e loro ti registrano.
1: Ho tenuto il codino sparato perché così ti destava sul finale,
0: ascoltando certo. Come tutte le donne anche quando hanno una certa età fanno più cose contemporaneamente, come sai.
1: È bellissimo, è una scena bellissima, sei lì che fai altre cose, poi finisce la trasmissione e riesci a commentare in maniera appropriata.
0: Ma l'avevo letto
1: qualsiasi
0: io
1: cosa.
0: Ma
1: se a me danno da leggere una cosa che non ho scritto,
0: perché guarda, se fai degli errori e sei comprensibile.
1: Se ti danno un foglio che non hai scritto tu, ti dicono di leggerlo, tu lo leggi e capisci quel che c'è scritto o lo leggi e
0: ma
1: basta?
0: Matteo, digli di sì per favore, non dirgli che ha ragione, perché ne è impossibile. E vabbè,
1: è impossibile che io abbia ragione?
0: No, tu hai sempre ragione, ho detto no, abbiamo iniziato così che non sbagli mai. Ferie non godute per 13 docenti romagnoli.
1: Vado.
0: No, tu non sei docente, sei romagnolo però.
1: E vedi, una su due.
0: Per 13 docenti romagnoli arrivano 40.000 euro. Andiamo a leggere questa notizia che arriva dalla CISL Romagna. Un'azione legale che è stata messa in essere da questi insegnanti.
1: Questa vicenda che ha portato, diciamo che le ferie, si parla del 2017, quindi andiamo indietro di quasi 10 anni, 13 docenti romagnoli che sono riusciti a avere quello che spettava loro non avendo potuto godere di queste ferie. Non si tratta, commenta il segretario generale della CISL Scuola Romagna Gaudioso, di un aumento di stipendio, di un bonus o di una concessione, ma di diritti economici legati al lavoro svolto. E dietro questi numeri, aggiungono, ci sono storie di insegnanti spesso precari e senza il riconoscimento di quanto spettava loro alla conclusione del rapporto di lavoro, perché spesso insomma si parla di persone che, avendo avuto un contratto a tempo determinato, magari non hanno avuto il tempo anche di godere di quelle ferie, però quelle ferie devono essere comunque monetizzate.
0: Assolutamente, anche perché per tanti insegnanti che appunto sono all'interno della scuola, dove il periodo in cui lavorano è tutto di lavoro, perché non è che tu alla scuola puoi assentarti come da qualsiasi altro mestiere, dici mi prendo una settimana di ferie, che ne so, a novembre, nel pieno delle interrogazioni,
1: come
0: dei compiti in classe, e quindi se effettivamente, come dicevi tu, poi ti licenziano per fine rapporto e tu non sei riuscita a fare invece le ferie che spettano ad ogni lavoratore, se non so nel contratto della scuola quanti giorni siano, ma immagino insomma diversi, no? Molti degli insegnanti effettivamente utilizzano queste ferie poi durante l'estate, quindi ben venga un'azione legale accompagnata anche dalle competenze del sindacato che ha aiutato questi 13 insegnanti.
1: Passiamo allo sport. Dicendo: ho 57 anni e a volte mi sento vecchietto, sai quando ci si alza dal divano dopo ore davanti ad un film, poi incontrando mamma che ha 88 anni mi dà il giro un paio di volte, mi sento spintaneamente più giovane.
0: Che meraviglia. Ma sai che chi ha la fortuna di avere dei genitori, e magari anche dei genitori che appunto hanno una certa età ma sono ancora in perfetta salute, ci rimandano il nostro essere figli, e il nostro essere figli nella vita comunque credo ci mantenga molto molto giovani, comunque ancora insomma, in uno sguardo diverso sulla vita. È bello essere figli, continuare ad essere figli, lo si è sempre anche quando i propri genitori non ci sono più, però la loro presenza e magari anche la loro presenza così giovanile può aiutarci.
1: Grazie a tutti voi per i messaggi,
0: belli
1: per
0: questi messaggi. Ringraziamo uno bravo che ci ha fatto fare la trasmissione questa mattina.
1: Almeno uno bravo ci vuole. Due noi non ce la facciamo, ma almeno uno bravo che arriva fuori.
0: Tanto mi sono la pubblicità di uno bravo bellissimo, devo dire la verità. Ma non dobbiamo fare pubblicità a uno bravo perché non ne ha bisogno.
1: Però se ogni tanto ci manda questo questi sondaggi che poi ti stimolano un po'.
0: Infatti, è come quello sulle truffe, no? Nel senso, ognuno manda dei sondaggi e poi noi li rivediamo a nostro uso e consumo.
1: E adesso siamo alla parte che tu preferisci di ogni appuntamento informativo, perché nonostante tutto anche tempo reale è un appuntamento informativo.
0: E certo.
1: Non è solo questo momento un po' così...
0: ludico.
1: Di divertissement.
0: Sì. Il giorno del patrono si può,
1: come
0: dai.
1: Dicono in Grecia.
0: In Grecia,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, è la parola
0: dove c'è la Belle Époque anche. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma fanno anche dei buoni dolci. Serata di Coppa Italia di eccellenza, il Rimini
0: la
1: per gli ottavi di finale.
0: La galletta, cosa mangia? Ma
1: il
0: cosa ha fatto stamattina?
1: Per gli ottavi di finale sarà di scena dalle 20:30 sul
0: questa
1: campo neutro di Sant'Arcangelo contro...
0: La Visnova Fentra.
1: Ieri c'è stata la vigilia di Mister Gadda, che ha annunciato un ampio turnover con l'esordio in porta anche dell'ultimo arrivato.
0: E bravo, proprio così.
2: Forte di un percorso netto in campionato, 7-7 con l'ultimo scalpo quello dell'FCR Forlì battuto a domicilio 4-2, il Rimini vuole andare avanti anche in Coppa Italia di eccellenza. I biancorossi, che nei sedicesimi di finale hanno superato 3-0 il Pietracuta Romeo Neri, negli ottavi affrontano la Visnova Feltria, che ha passato il turno a spese del San Marino, superato 1-0. Le due squadre si sono già trovate faccia a faccia il 6 settembre scorso al Neri, 2-0 per i biancorossi con reti di Cicarevic e Zannoni.
3: Non fu una partita semplice quella di campionato, vinta meritatamente, ma non fu assolutamente una partita facile, e mi aspetto la stessa cosa domani sera, una partita equilibrata. È vero che è Coppa Italia, però noi ci teniamo, l'abbiamo preparata bene, credo che alla fine ci tengano anche loro, perché comunque è una manifestazione che, se si riesce ad andare avanti, ha la sua importanza, però, quindi ci proveremo al di là dei cambi che faremo, che sono inevitabili visto il fatto che poi noi giocheremo di nuovo sabato.
2: Previsto in casa biancorossa un ampio turnover rispetto alle partite di campionato.
3: Noi non siamo in tanti, mi dispiace non avere a disposizione Moricoli, Carmona e Magnanini, che sta bene, però non lo rischiamo, teniamo a riposo Facundo, che ha speso tanto, quindi dei cambi li facciamo. Non siamo in tanti, però siamo in grado comunque di essere competitivi e comunque di provare a passare il turno.
2: Il neoacquisto Renzetti farà subito il suo esordio tra i pali contro la sua ex squadra. A causa della distorsione alla caviglia, rimediata in allenamento da Pollini.
3: Giochiamo con Renzetti in porta, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi, Nisi, Pasquini, Zulu, Zannoni, Vitucci e Amora. Questi sono i primi 11 che partono. Poi abbiamo un paio di cambi a tavolino già pronti alla fine del primo tempo. Speriamo che non ci siano altri problemi durante la partita per gestire un po' il minutaggio di quelli che hanno giocato sabato.
1: Insomma, un po' di turnover ci sta, perché comunque uno, la rosa è ampia, bisogna far girare tutti, poi la Rimini insomma ha ancora questo doppio impegno, campionato.
0: Infatti.
1: E coppa, diciamo che anche le grandi squadre fanno turnover. Quando c'era Champions,
0: esatto.
1: Ieri non è andata,
0: non è andata
1: molto
0: benissimo
1: bene
0: per le italiane ieri. No. Un sacco di gol, tra l'altro,
1: sì,
0: però
1: tre gol di un italiano, ma contro un'italiana.
0: Lo so, è così, può capitare, d'altra parte, quando giochi nelle squadre
1: anche
0: internazionali.
1: Anche perché poi l'italiano in questione probabilmente prenderà la cittadinanza tedesca, quindi
0: addirittura
1: ha tre soldi, 21enne, gioca già nell'Under 21 della Germania. Potrebbe ancora scegliere l'Italia, ma vedendo i risultati dell'Italia e quelli della Germania, uno dice: chi
0: ma
1: glielo fa fare?
0: Quasi, cioè, quasi. E vabbè, comunque sentivamo che il mister, nonostante questo campionato del Rimini sia andato molto bene, comunque la teme un po' questa squadra, perché l'hanno incontrata,
1: sì, però
0: già
1: detto
0: in campionato.
1: Prima di tutte le partite,
0: però era stata una partita tesa.
1: Tiene la squadra un po' sul filo del rasoio,
0: allora,
1: perché bisogna non prendere sotto gamba neanche gli appuntamenti che sembrano più semplici.
0: È così. E poi comunque dice: alla coppa ci teniamo, perché comunque alla fine, se vinci la coppa, l'abbiamo visto
1: buona,
0: l'anno scorso, sì, quella col cremino. Allora parliamo anche di basket. Ai noi lì ci sono un po' più di note dolenti, perché la partenza di questo campionato della Dole
1: non è stata come ci si attendeva.
0: No, proprio
1: una
0: così.
1: Vittoria e due sconfitte nelle prime tre gare, tra l'altro due sconfitte consecutive. Se quella a Bologna tutto sommato ci poteva stare, ancora un po' a rode la sconfitta casalinga con Avellino, arrivata con un canestro proprio negli ultimi secondi in una gara
0: della sirena.
1: Per lungo tempo è stata condotta dagli uomini dell'Agnello. Simone adesso ha imparato dei nuovi termini e vedrà di utilizzarli.
0: Che non è più il fischio ma è la sirena,
1: perché
0: quindi
1: non ha mai fischiato nessuno.
0: Lo so, me l'hai già detto, infatti adesso utilizzo termini con competenza.
1: Cioè, il triplice fischio, che è
0: quello del calcio.
1: Quando
0: è finita la partita.
1: Brava. Che invece sono due quando
0: c'è il tempo mezzo. Cioè quando fanno
1: il tempo mezzo. È come la terra di mezzo.
0: Quando ci si interrompe
1: e poi andiamo
0: per
1: tutti a giocare a Mordor.
0: Per la pausa.
1: Allora,
0: 15 minuti.
1: Ospite della puntata di ieri di calcio.basket era il vice allenatore della Dole Sergio Luise, che ovviamente è partito da un commento della sconfitta arrivata domenica al Paladozza con la flat service Fortitudo Bologna.
4: È stata una partita che, ma meno per, dal nostro punto di vista, purtroppo è arrivata troppo presto nel calendario, perché abbiamo incontrato una squadra sicuramente attrezzata per lottare fino alla fine per la promozione diretta, che obiettivamente anche il precampionato ha dimostrato che è partita molto molto in palla. E partendo anche da una preparazione fatta in maniera diversa e anche in anticipo rispetto a noi, e questo ci ha presentato, quindi giusto per dire, ci ha presentato una squadra già abbastanza rodata, e si è visto con pochi cali all'interno dei 40 minuti, cosa che invece noi abbiamo avuto, ed è un po' quello che ci sta capitando in queste prime partite, cioè non una continuità sia dal punto di vista difensivo che offensivo, che è un qualcosa, potrei dire, anche normale, visto che sono le prime tre partite. È ovvio che quando poi ti vai a scontrare con le squadre di vertice, che magari sono un po' più avanti rispetto a noi, le paghi. Ci sono delle cose positive, altre cose negative, e dobbiamo lavorare, ma insomma quello che abbiamo fatto vedere, almeno dal punto di vista positivo, ci rende fiduciosi che insomma si possa avere un campionato di alto livello.
1: E questo è l'auspicio, insomma, dopo due finali playoff consecutive per la promozione in A1 sfumate ma raggiunte, i tifosi Rimini si aspetta anche quest'anno un campionato di vertice. La squadra è una squadra che è stata molto cambiata in estate, e quindi un po' di tempo per riuscire a ingranare, a trovare anche i meccanismi giusti, probabilmente ci vuole. E l'inizio di campionato ha portato Rimini ad affrontare delle squadre comunque con ambizioni, sia Bologna che Avellino ne hanno, quindi insomma non erano sconfitte sulla carta impossibili da prevedere. Certo, magari una delle due si poteva e forse
0: sì,
1: doveva
0: forse
1: portare
0: sì,
1: a casa.
0: Esatto, si doveva portare a casa, è vero, il campionato è appena iniziato, ma sai, dopo effettivamente entrano anche dei pensieri particolari nei tifosi e nella squadra. Speriamo che non sia così. Prima di chiudere, una notizia che non ci fa sentire più vecchi, però no, ci fa sentire che il tempo passa e che l'estate sta davvero finendo. Attorno a novembre, primi di dicembre, metteremo forse un giacchettino, visto come sta andando
1: il meteo.
0: Sì, era freschino, sto scherzando. Facciamo vedere queste foto, che sono un po' tutte riminesi, perché vedete in spiaggia ci sono le ruspe,
1: le dune,
0: che
1: le dune
0: stanno
1: arrivano,
0: realizzando le dune invernali, che insomma sono importantissime perché proteggono la nostra spiaggia. Vedete ancora quanto è lunga in questo momento, ma sappiamo bene quanto i fenomeni naturali durante l'inverno possono erodere tanta spiaggia, poi insomma anche il costo del ripascimento, e quindi si stanno realizzando le dune, e così, che a cui siamo abbastanza affezionati. E devo dire una cosa bella fatta negli ultimi anni,
1: quando fai la corsa verso il mare, a un certo punto arriva la salita,
0: vai direttamente col surf, però che sono state anche valorizzate, quindi è un luogo, sì, certo, che amano tanto i riminesi, intesi come riminesi della provincia di Rimini, passeggiare in spiaggia, e questo forse è il periodo dell'anno più bello.
1: Vogliamo chiudere?
0: Chiudiamo. 10:16. Buona giornata a tutti.
1: Patrono, e vai più lungo.
0: Patrono, messa 17:30 in diretta. Adesso faccio cose, vedo gente con Max Alberici e Matteo Munaretto, che ringraziamo per la sua prodigiosa regia.
1: Prodigiosa.
0: A domani.
5: Tempo reale. Informazione in diretta.

0: Buongiorno amici, buona festa del patrono se siete a Rimini.
1: Buongiorno.
0: Perché oggi è la festa del patrono,
1: sì,
0: della città.
1: Sì, ma per gli altri.
0: Sì, ma per gli altri, per
1: sì.
0: Noi no.
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: beh,
1: no,
0: un
1: no,
0: po'
1: no.
0: Anche per noi, perché c'è pochissimo giro di gente questa mattina qua.
1: Sì,
0: siamo solo noi che poi siamo in onda.
1: Oggi possiamo andare a aprire tutti i cassetti delle scrivanie dei nostri colleghi.
0: Ma non guarda, è dalle 8 che non faccio altro.
1: Lo so.
0: Ho trovato cose che voi umani non potete neanche immaginare. Allora, insieme anche oggi in questo mercoledì 14 di ottobre su Radio Icaro, su Icaro TV, per stare con noi via SMS, WhatsApp, il numero è sempre quello 337 511 336. E quindi insomma, in questa giornata di festa per i riminesi, e solo per i riminesi, perché se poi state in giro per le altre città dell'Emilia Romagna, Riccione, Cattolica, Sant'Arcangelo di Romagna,
1: si lavora
0: oggi invece per i riminesi, una giornata di festa. E partiamo allora, che lo facciamo con la musica come sempre, poi arrivano le notizie, le curiosità, insomma il solito trin trun tran anche per oggi, ma speriamo bello e piacevole. Partiamo con una canzone bellissima di un po' di anni fa, come sempre, i Romantics.

0: Ora non so se avete seguito in radio e in televisione, ci seguite in radio e in televisione, se in TV. Se avete seguito in televisione avete visto il video di questa canzone con il cantante dei Romantics, questo gruppo britannico se non sbaglio, dei primi anni Ottanta, con questo
1: chiamiamola
0: questo bananone, aveva questi Ingone. Capelli cotonati un po' così, che sembra molto Ermal Meta. Io l'ho visto e ho detto ma chi è? Ma Ermal Meta?
1: Ma non è che è Ermal
0: Meta? Ma magari poteva essere Ermal Meta, non lo so, eh. Io però comunque una canzone molto molto famosa, loro uno di quei gruppi che hanno avuto questo grande successo e poi nient'altro, poco altro, ma una canzone super mega saccheggiata, perché ehi, me la ricordo nella versione di Giorgio Prezioso, ma anche in tempi più recenti The Weeknd aveva rifatto, diciamo così, aveva ripreso parte del testo della canzone per uno dei suoi successi. Allora partiamo subito con una notizia di quelle che non vi svoltano la giornata, ma vi svoltano la vita.
1: No,
0: perché sì, perché la scienza finalmente è riuscita a spiegare uno dei grandi dilemmi di sempre della società, del mondo, della vita, direi.
1: Secondo me, quando ti svegli, metti giù il piede destro o il piede sinistro?
0: No, più peggio.
1: Peggio?
0: Più importante.
1: Più importante.
0: Più importante. Pensate a una cosa che facciamo di solito, non tutti i giorni, perché se lo fate tutti i giorni c'è qualche problema. Però diciamo, boh, so, a casa mia si fa una volta alla settimana, più o meno.
1: Ma Max, sei un po'... Devi mangiare più fibre.
0: Ma infatti è un po' legata a quella roba lì. Cioè, quando si risistema il rotolo di carta igienica nell'apposito. Come si dice? Nell'apposito. Perché poi i contenitori o comunque il fatto apposta della carta igienica ce ne sono di tanti tipi. Ma
1: possiamo chiudere la puntata?
0: Ho capito, però la scienza dice come lo dobbiamo sistemare. Finiamo a litigare. È uno dei dibattiti più accesi di sempre, anche sui social. Quando rimetti il rotolo, ogni quanto si cambia? Io più o meno una volta alla settimana. Siamo in due in casa, adesso non è che proprio
1: l'utilizzo.
0: Sì, dipende dall'utilizzo. Quando ce lo rimettete, il rotolo mi pende verso l'esterno o verso la parete, quindi verso l'interno?
1: Sempre solo verso l'esterno.
0: L'esterno.
1: Lato muro.
0: Non lato muro.
1: L'esterno.
0: Poi ci sono quelli che invece hanno il fatto apposta per la carta igienica verticale, cioè che tu il rotolo lo metti
1: sopra
0: e quindi quello, però è un po' scomodo perché tiri, non scorre. Scorre solo in una nelle altre due direzioni,
1: ma sentiamo
0: la scienza. Ha finalmente chiuso la questione. La modalità corretta è una sola.
1: Vai.
0: La carta deve scendere sempre sul davanti. Lo dice la scienza.
1: Grazie.
0: Lo dice, per essere precisi, il brevetto del 1891.
1: Bravi.
0: Quello del tizio che ha inventato la carta perforata.
1: Bravo tizio che ha inventato la carta perforata.
0: Si chiama Seth Wheeler e depositò il brevetto originale della carta perforata, cioè quella degli strappi. Ok, negli schemi dell'ufficio brevetti statunitense il disegno mostra chiaramente la bobina con il foglio che penzola all'esterno, quindi non lato muro. L'obiettivo è garantire uno strappo preciso ed evitare di dover cercare il bordo attaccato alle piastrelle. Perché se poi lo metti dall'altra parte,
1: con la mano devi andare a strisciare.
0: Infatti, i microbiologi dicono che bisogna metterlo verso l'esterno per ragioni appunto di igiene.
1: Ah, vedi?
0: Quando il foglio scende sul davanti, si tocca esclusivamente il pezzo da utilizzare.
1: Sì.
0: Mentre se lo metti dall'altra parte, le dita finiscono poi per strofinare la parete.
1: Sì.
0: Ok, perché non è che sei preciso.
1: Puoi aspettare un attimo.
0: Vai, vuoi andare a vedere in bagno come ce l'abbiamo? Ma non ce l'abbiamo il fatto apposta in bagno, purtroppo. È sparito davvero. Comunque, al contrario, sistemando il rotolo verso il muro, le dita finiscono per strofinare la parete, un punto in cui si accumulano umidità e batteri, e quindi mettere la carta verso l'esterno previene la contaminazione crociata e rende l'uso pratico anche con una sola mano, perché se lo metti dall'altra parte poi cosa succede? Che è capitato di trovarlo dall'altra parte.
1: Certo,
0: ma tu tiri. Quando lo devi strappare, perché dal davanti strappo veloce con una mano, ce la fai. Sul dietro, se dai il colpo di polso, ti viene fuori tutto il rotolo.
1: Io, per semplificare, visto che noi siamo un po' particolari, ho portato il
0: Il rotolone.
1: Se qui c'è la parete, questo è il lato.
0: È il verso giusto. Esatto, è il verso giusto. Se state seguendo in radio, non capite niente.
1: Non verso il muro. Non verso
0: esatto,
1: il muro.
0: Se quello è il muro. Bisogna metterlo dalla parte di là. Quindi oggi, amici riminesi, che è festa, dedicatevi alla risistemazione dei rotoli di carta igienica in bagno.
1: Ma io ho una domanda.
0: Se ce li avete girati di là, fate il giro e cambiate.
1: Ho una domanda un po' spinosa.
0: Prego.
1: Ma se sei ospite a casa di qualcuno,
0: io lascio stare.
1: Ti rechi nel vuz e noti la carta girata al contrario.
0: Io lascio stare.
1: No, io la giro.
0: No, tu la giri. Io lascio stare.
1: No, la giro.
0: Magari segnalo, oppure dipende da chi c'è, insomma.
1: Cioè,
0: se ho molta confidenza.
1: Alla questura segnali.
0: Se ho molta confidenza, magari lo dico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: po' di risveglio muscolare con questa canzone di Purple Disco Machine, all'anagrafe Tino Piontek, disc jockey tedesco, insieme a Mick, che invece è una cantante britannica che negli ultimi anni sta avendo grande grande successo con la sua carriera solista. Dunque, abbiamo parlato di come si sistema la carta igienica qualche minuto fa, perché la scienza dice che bisogna metterla sempre verso l'esterno, con lo strappo verso l'esterno.
1: Mai
0: la
1: verso
0: scienza,
1: il muro, mai.
0: Mai verso il muro. La scienza ci dice anche che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, abbiamo sviluppato delle abilità particolari per cui alcuni muscoli, alcune cose che abbiamo nel nostro corpo non servono più. E quindi possiamo farne tranquillamente a meno.
2: Già molti non usano più il cervello.
0: Ma
2: ad esempio,
0: sì,
2: no?
0: Quello sì. Okay. Però diciamo che alcuni organi sono davvero superflui. Adesso se ce li avete, teneteveli. Perché toglierli non servono, però toglierli, se proprio non sta male, non c'è bisogno, io eviterei. Mm-hmm. Però alcune cose con gli anni, e non so se sia una cosa positiva o negativa, adesso io vi do la notizia, poi vedete voi.
2: Beh, intanto abbiamo perso la coda.
0: Sì, no? Però non c'è in questa non lista c'è. Qua.
2: Vabbè, quella
0: la coda, secondo me, l'abbiamo persa già un po' di tanti anni fa.
2: Appunto.
0: Queste sono cose che abbiamo perso o che comunque abbiamo, ma non servono più recentemente.
2: Vai.
0: Tipo l'appendice,
2: sì.
0: Pur conservando alcune cellule immunitarie, viene asportata frequentemente per evitare complicanze fatali in caso di infezione. Lo sappiamo, okay. Può andare in peritonite. Però l'appendice non serve a niente.
2: Un po' come le zanzare.
0: Sì, cioè,
2: non servono a niente.
0: No, le zanzare abbiamo detto che servono.
2: Ma servono
0: perché
2: solo...
0: con la proboscide delle zanzare ci fanno gli ugelli per le stampanti 3D.
2: Allora servono.
0: Mm-hmm. La cistifelle, ad esempio, si limita a stoccare la bile prodotta dal fegato. La sua assenza non compromette i processi digestivi. Quindi se ve la levano,
2: sì,
0: va bene lo stesso.
2: Ma vabbè, due etti lì, un etto lì, così
0: magari si dimagrisce anche un po'.
2: Cambia.
0: Le tonsille, io queste ad esempio non ce le ho più, me le hanno tolte quando ero piccolo. Sono soggette spesso a infiammazioni croniche e problemi respiratori, vengono rimosse regolarmente senza incidere sulle difese immunitarie generali.
2: Però non di base, diciamo devi avere
0: qualcosa, se c'è qualche problema, te le tolgono, ma si può vivere tranquillamente senza.
2: Ok, ecco. Bene.
0: Ma non solo, perché queste magari uno può dire, va bene, sì, lo sapevamo che... Oggi ci sono degli organi che potremmo tranquillamente togliere e non sentiremo la mancanza.
2: Vai, proviamo.
0: Ad esempio, i denti del giudizio rappresentano il classico retaggio di quando i nostri antenati, diciamo, avevano bisogno di masticare in modo un po' più robusto. Ma oggi, senza denti del giudizio,
2: ho capito,
0: si vive tranquillamente.
2: Sì, però il giorno seguente, i due giorni seguenti,
0: non vabbè, mangi lo yogurt, il gelato,
2: c'hai questo male.
0: Sì, ho capito, però voglio dire, se non ti danno fastidio anche lì, non li togli. Però, a parte che poi quando vengono su i denti del giudizio, di solito vengono su sempre storti, comunque fanno sempre un po' di confusione, quindi magari si tende a toglierli per quel problema lì. Ma il processo evolutivo coinvolge anche la struttura muscolare, e questa è una cosa un po' più nuova, che io ad esempio non sapevo. Il muscolo palmaris longus nel braccio, assente fino al 25% delle persone... Cioè, quindi non ce l'hanno.
2: Assente,
0: sì, nel senso che non si sviluppa più il muscolo palmaris longus, che non so bene dove sia, nel braccio.
2: Cerchiamo.
0: Perché evidentemente non facciamo più quei movimenti che ce lo fanno sviluppare.
2: Giusto.
0: Siamo diventati uomini seduti davanti al PC dalla mattina alla sera, e quindi, bene, non so quale sia, però ad esempio non c'è. Il plantare nella gamba non è più sviluppato, non ce l'abbiamo più. Anche quello sarà perché stiamo sempre seduti, facciamo vita sedentaria. Utilizzati nel tempo per arrampicarsi sugli alberi, ecco, vedi, questi muscoli sono diventati del tutto marginali, dimostrando come l'anatomia umana continua a cambiare nel tempo.
2: Ok, quindi, allora, io ho cercato, scusa,
0: il palmaris longus. Dov'è?
2: Hai presente quando fai il gesto? Ma cosa vuoi?
0: Sì, il gesto che è tutto
2: italiano.
0: Qui il gesto molto italiano. Quello sotto.
2: C'è questo muscolino
0: sotto,
2: che
0: proprio al. Ma cos'è? Il tipo il polso?
2: Sì,
0: sul polso,
2: sì.
0: C'è un muscolo che non è più. Invece quello per diciamo, giocare col mouse e girare col mouse, la rotella, quello dovrebbe servire. Invece no, quel palmaris longus nel braccio, fino al 25% delle persone non ce l'hanno più sviluppato, e anche il plantare nella gamba, che anche lì è un muscolo, io francamente non so dove sia. non ce l'abbiamo più o comunque non è più sviluppato. Vabbè, comunque sono tutte cose che di cui possiamo fare a meno e che non servono, almeno nella vita di oggi. Evidentemente tanti anni fa ci servivano e se non ce li avevamo stavamo anche peggio, ma oggi diciamo che, e non so appunto come prenderla questa notizia, una cosa positiva, una cosa negativa, il fatto che sì, andiamo avanti, l'evoluzione, ma è anche un po' involuzione, non lo so. La nuova di Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

0: a giorni aprirà un locale, un temporary club che si chiama Allo Sbagliato, dove ci saranno concerti, anche lui si esibirà, comici, musica, spettacoli vari. Non si potrà usare il cellulare dentro il locale, bisognerà, diciamo così, concentrarsi sullo spettacolo e su quello che viene proposto, e mi sembra un bel gesto. E a proposito di bei gesti, spesso si parla di questa città di cui andiamo a chiacchierare adesso con un'accezione sempre abbastanza negativa, perché diciamo una città famosa in Italia ma anche nel mondo per alcune stravaganze, molte anche diciamo
1: non proprio del tutto legali.
0: Sì, stiamo parlando, quando si parla di Napoli ad esempio, si parla sempre di una città vibrante da un certo punto di vista, ma con un sacco di altri problemi, che non è che le altre città non ce l'hanno,
2: no,
0: ma
2: però,
0: quando si parla di Napoli, dei napoletani, c'è sempre quello che dice sì vabbè,
1: un
0: capito,
1: luogo comune,
0: esatto, un po' il luogo comune. Invece a Napoli, fortunatamente, cioè questo è l'ennesimo esempio ma non ce n'era comunque bisogno di ribadirlo, la solidarietà non è mai mancata e non manca mai. Nasce proprio a Napoli ad esempio quella bellissima iniziativa del caffè sospeso,
1: certo.
0: Voi andate in un bar, non ci avete il soldino per pagare il caffè, ma c'è sempre qualcuno che lascia uno o due caffè sospesi. Significa che voi potete sorseggiare il vostro caffè e diciamo non pagarlo, perché in quel momento non ve lo potete permettere, quindi non potete rinunciare, non rinunciate comunque a un caffè. Ecco, con la stessa filosofia arriva una iniziativa che dà un aiuto a quelli che non possono permettersi le cure mediche, perché dopo il caffè sospeso arrivano le visite mediche sospese e questa veramente è una roba che davvero probabilmente soltanto a Napoli potrebbe succedere.
1: Sì,
0: in altre città molto più ciniche una roba del genere manco gli viene in mente. Crescono appunto le visite mediche sospese per chi non può pagare un dottore o uno specialista, sono nate da una rete fatta di volontari, medici, associazioni, parrocchie, realtà del terzo settore, con degli ambulatori che vengono così, sono stati istituiti. Tu vai lì, dici guardate, io ho bisogno di andare a fare un'ecografia, però non me la posso permettere,
1: perché magari il sistema sanitario passa quella,
0: esatto,
1: però i tempi sono infiniti,
0: sono molto lunghi,
1: si è costretti a provvedere col privato,
0: e quindi lì trovano una soluzione e ti dicono guarda, c'è una ecografia sospesa, puoi andarla a fare la settimana prossima oppure domani, dopodomani, comunque in zone molto vicine, nel senso che poi non è che ti mandano, come spesso accade per un'ecografia, ti mandano non so in due regioni più in là,
1: e spendi,
0: non è che ti mandano in
1: cifra di
0: Sicilia, più o meno succede un po' dappertutto, in tanti quartieri di Napoli, con ad esempio a Bagnoli, sto leggendo, a Villa Medusa, nel quartiere di Soccavo, dove c'è un'associazione medici di strada insieme alla parrocchia Madonna della Salette, hanno creato un ambulatorio che funziona su prenotazione con 15 specialisti. Le visite private costerebbero troppo, il loro costo incide davvero tanto sul tenore familiare e sono pochi quelli che hanno un'assicurazione privata che possa coprire un po' tutte le spese. E sulla scia appunto di questo, di questa tendenza bellissima, che speriamo che da Napoli venga diciamo presa ad esempio in tutte le altre città d'Italia, si stanno sviluppando tantissime altre iniziative simili, ad esempio distributori di cibo, di articoli per la casa, per persone che ad esempio non possono permetterselo. Questa è una cosa che poi succede anche da altre parti, però è collegata a questa cosa delle visite mediche sospese, che stanno avendo un grandissimo successo, anche perché la cosa bella è che ci sono medici, infermieri o comunque operatori volontari che mettono gratuitamente a disposizione la propria professionalità e quindi riescono appunto a sopperire a queste a questi bisogni di queste persone che non possono permettersi insomma di curarsi. E la salute sembra una stupidaggine, ma dovrebbe essere gratuita di base, cioè dovrebbe essere un diritto di tutti, a tutte le età, a tutte le fasce di reddito, il diritto alla salute. Lo è, diciamo così. Poi nel nostro paese noi abbiamo un sacco di problemi legati alla sanità.
1: Però il sistema sanitario,
0: diciamo così, quando amici o persone che vivono, ad esempio, negli Stati Uniti, vengono.

0: Vengono in Italia e si rendono conto che da noi, diciamo così, c'è una sanità pubblica che con tutti i limiti del mondo però funziona, o
1: certo.
0: Dicono, ma qui, cioè, non ci credono. Noi molte cose diamo per scontate e invece non è così, perché in America, se non hai un'assicurazione sanitaria, ti mollano lì dove sei.
1: È vero.
0: Che tu abbia un mal di denti o qualcosa di più serio.
1: Certo.
0: È una cosa da non dare mai per scontata.
1: Ricordo qualche mese fa fece scalpore la notizia di una, credo, coppia americana, non mi ricordo, in vacanza nella nostra città o comunque nei paraggi.
0: La famiglia del Bosco?
1: Famiglia del Bosco? No,
0: no, no, no, no, no, no.
1: Si è trovata in vacanza, ha avuto un piccolo problemino, diciamo, sanitario.
0: Sì.
1: Andare al pronto soccorso, visita, gli è stato, insomma, presentato un conto.
0: Un conto. Che mette alla faccia della vista sospesa.
1: Molto importante.
0: Mette in difficoltà.
1: Molto importante.
0: Certo, sì.
1: E quindi tutti dicono, ma come quella cifra per quello che ha fatto? Noi siamo coperti dal sistema sanitario che provvede a recuperare questi soldi. E invece queste persone che erano dei turisti americani, no. Un po' come da loro in America, no? Se non paghi, come dicevi tu, queste assicurazioni.
0: È così.
1: Ma basta andare in Svizzera.
0: Sì, sì, ma infatti i paesi dove ad esempio l'assicurazione sanitaria è fondamentale, perché se non ce l'hai, niente, sono molti di più rispetto a quelli che invece hanno la sanità pubblica.
1: Esatto.
0: Cioè, voglio dire, quindi insomma, la regola è diventata l'altra, non la nostra, ecco, effettivamente. Però c'è da ricordare ancora una volta come ad esempio a Napoli queste cose partano sempre più o meno da lì e abbiano sempre grande successo.
1: I napoletani hanno un cuore grande.
0: Questo è assolutamente vero.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha reso noto la sala stampa vaticana il giorno dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date in giornata. A Papa Leone, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere da solo. Serve una risposta coordinata. Queste le parole della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche poi sono state bombardate e interruzioni di corrente si registrano nelle città di Kiev, Sumy e Kharkiv. Almeno 900 i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Nello Yemen gli Houthi denunciano di aver subito a 104 raid dell'Arabia Saudita. Nella capitale saudita Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni a Roma hanno ammesso i fatti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all'ausilio delle sezioni Cyber Investigation e Rilievo Tecnico Scientifici dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del RIS di Roma. Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le aggressioni. Droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza. Questo era uno degli strumenti adottata da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera ieri dal CDM al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
3: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Dopo la pausa e dopo le news siamo tornati con i Cock Robin 1987, proprio dietro l'angolo, just around the corner. Non andiamo proprio dietro l'angolo perché dobbiamo andare un pochino più in là, fare un viaggetto un pochino più lungo, perché se vi dico e vi chiedo che ore sono sulla luna,
1: è vero, che fuso orario ha la luna?
0: Che fuso c'ha la luna?
1: Non ha orario
0: per ora, no. Ma ci si pone il problema di avere un tempo, di misurare il tempo sulla luna.
1: Ascolta, se il biondino ti ascolta, deciderà lui che ora è sulla luna.
0: Può darsi, il biondino credo che abbia sentito dalle news, ha altro a cui pensare, perché minaccia oggi chi è perché ogni giorno si sveglia e minaccia qualcuno.
1: E infatti
0: ho perso il conto, francamente. Ma come stabilire che ore sono sulla luna è una delle questioni al centro della conferenza internazionale sui pesi e misure che si sta tenendo in queste ore a Versailles. Dal 12 al 15 ottobre si riuniscono tutti a Parigi, a Versailles, definire, tra le altre cose, anche che tempi ci diamo sulla luna.
1: Giusto.
0: Perché il tempo sulla luna scorre in modo diverso rispetto alla Terra. Noi sulla Terra usiamo lo standard UTC, che è quello di riferimento, ma non è sufficiente per la Luna, perché secondo la teoria della relatività il tempo scorre a ritmi leggermente diversi a seconda della gravità e delle condizioni di movimento dell'osservatore.
2: È una tematica interessantissima, saranno lotte per le telefonate.
0: Lo so, Anna, lo so. Sulla Luna un orologio terrestre accumulerebbe circa 58,7 microsecondi al giorno di ritardo rispetto a un orologio lunare, cioè un orologio che mi misura il tempo sempre ed evidentemente sempre lì sulla luna, fermo lì. Uno dice vabbè, 58,7 microsecondi,
1: che sia male,
0: no. Perché diventa rilevante questo scarto quando c'è bisogno di super mega precisione, le navigazioni satellitari, le comunicazioni tra i veicoli spaziali, insomma quando si fanno le missioni, basi e centri di controllo, che ore sono lì, che ore sono lì, no qui sono le 11:15, sono le 11:25. è diverso, cambia la cosa. C'è qualcosa che non funziona e quindi si sta decidendo per una misurazione che spacchi il secondo in modo ancora più preciso. Oggi ci sono gli orologi atomici,
1: sì,
0: che sulla Terra sono perfetti, sono precisissimi.
1: Certo.
0: Ok, invece evidentemente l'orologio atomico sulla Luna non lo puoi usare, o comunque se sei sulla Luna sì, ma lo scarto Luna-Terra va calcolato in qualche modo.
1: La latenza me la devo correggere
0: in qualche modo.
1: Sembrano quelle interviste che faceva la D'Urso,
0: sì,
1: dove lei faceva la domanda
0: un quarto d'ora dopo, c'era l'ospite che
1: rispondeva mentre lei rientrava, è brutto. Fastidioso.
0: Quindi un sistema di tempo funziona solo se gli orologi possono essere sincronizzati in modo stabile e confrontabile anche quando si trovano in luoghi diversi. Sulla Luna questo passaggio è essenziale per le localizzazioni, le applicazioni future, che poi io mi dico, ma noi ci siamo andati una volta sulla Luna, tutto gran problema che poi non c'è più andato nessuno. E invece leggo che in realtà i cinesi ci stanno andando abbastanza regolarmente, quest'anno ci credo ci andranno altre due o tre volte.
1: Ah sì?
0: Sulla Luna.
1: Ma proprio sulla Luna?
0: Sì. Stavo leggendo Luna proprio adesso.
1: Ah, bene.
0: Sì. Oggi dovrebbe essere abbastanza facile arrivare sulla Luna, cioè diciamo che negli anni mi è diventato, non dico una passeggiata, però comunque forse è il viaggio spaziale più facile, più corto.
1: Sì, tra i viaggi spaziali.
0: Tra i viaggi spaziali, certo, più facile, perché tanto dove vai?
1: Sì, poi sei sceso solo lì in tutta
0: la
1: storia.
0: Esatto. Prima di costruire basi e servizi bisogna decidere come contare il tempo in modo condiviso. E quindi insomma, in questi giorni sono tutti lì a Versailles che fanno proposte.
1: Allora,
0: sono dell'ESA, della NASA, dell'ente spaziale cinese.
1: Sì. Visto che la Luna è uno dei borghi più belli d'Italia.
0: Direi
1: sulla Luna, visto che si vogliono costruire cose, sai.
0: Sì, ognuno ha i suoi progetti.
1: Bel campanile.
0: Sì.
1: Quelli con l'orologio.
0: Sì.
1: Quando uno arriva, guarda, sa che ora è.
0: Sì, lì ho capito, però no, poi se lo vedi dall'Italia o dalla Terra l'ora è diversa, perché noi la calcoliamo in modo diverso. Pianeti girano in modo diverso e sai, oggi è tutto un gioco di giramento di pianeti,
1: sì, non
0: bisogna stare attenti.

0: agitare Coca-Cola e te ne vai. Non agitare, agitare. Beh, no, non si agita.
1: La Coca-Cola non si agita. C'è qualcuno?
0: Io sì. Ad esempio, io sì.
1: Oppure la versa nel bicchiere, poi col cucchiaino.
0: Certo, certo. O col coltello.
1: No,
0: con la
1: che fastidio.
0: Ah, non riesco più a berla io. Troppo frizzante. Troppo frizzante.
1: Mamma mia.
0: Citando Boris, troppo frizzante. Immaginate di essere in mezzo al mare e vedervi comparire davanti all'improvviso un muro d'acqua alto come un palazzo di 6 piani. Oggi tutte notizie, diciamo così, relative alla scienza, sì, in qualche modo.
1: Mi sembri più una puntata di Com'è fatto. Che
0: un
1: fa
0: po'
1: questi,
0: sì,
1: paragoni.
0: Sì,
1: no?
0: Oppure uno di quei film super catastrofici.
1: Sì, sì, pesante come 150
0: bravo,
1: elefanti.
0: Bravo. Ieri, tra l'altro, guardavo una puntata di Com'è fatto, dove facevano vedere come si fanno i televisori a tubo catodico.
1: Ah, dico,
0: ma quanto sono vecchie quelle puntate, ragazzi? Mi sembra un po'. Vabbè, comunque. Invece andiamo in Canada, dove al largo delle coste canadesi una boa oceanografica, sì, che ancora non ho capito che cos'è, c'è una boa che sta lì?
1: Sì, sono quelle boe che stanno lì.
0: Ma c'ha le telecamere?
1: No, hanno tutti dei sensori che
0: sensori
1: permettono di vedere l'altezza,
0: okay,
1: delle onde.
0: Però insomma è una boa.
1: È fatta apposta, sì. È un fatto apposta.
0: Ok. Ha registrato un'onda gigantesca di 18 metri, quasi 3 volte più alta di tutte quelle che la circondavano. È un evento, leggo, di una rarità impressionante che secondo le stime statistiche si verifica mediamente solo una volta ogni 1300 anni.
1: Tu pensa chi era lì in barca che dice mamma mia,
0: mamma
1: che fortuna.
0: Mia, che fortuna. Pensa un po', E, queste onde giganti, note in gergo scientifico come rogue waves, nascono per un incastro perfetto e imprevedibile del mare. Questa è una cosa che mi affascina tantissimo. Come funziona? Diverse onde si incontrano nel punto giusto al momento giusto e le loro creste si sovrappongono, si sommano.
1: Bello.
0: E viene fuori una roba di 18-20 metri.
1: È impressionante.
0: Che tu hai il paradiso dei surfisti.
1: Ah, sì.
0: Solo che forse era un po' troppo a largo e un po' troppo freschino. Probabilmente. In quell'esatto istante, leggo, la forza dell'acqua si moltiplica creando dal nulla un muro d'acqua in grado di travolgere le imbarcazioni più imponenti e anche le piattaforme petrolifere.
1: Beh,
0: ecco,
1: certo,
0: quello sì. Fortunatamente non è successo niente di brutto, non c'era niente, nessuno lì vicino, c'era solo la povera boa oceanografica, che però essendo boa immagino che possa resistere anche un'onda del genere.
1: Certo, certo.
0: Però mi sono sempre chiesto, quando arrivano queste onde così forti, se io sono lì, no?
1: Sì.
0: E vado con la testa sotto e aspetto che passi.
1: Un po' come si fa in spiaggia,
0: ecco,
1: quando d'estate.
0: Esatto. Non dovrei, no?
1: Ah,
0: non so come, non vorrei mai provare perché mi fa un po' paura la cosa. Però invece di... Sai, quando andavamo al mare, che c'erano le onde,
1: la
0: i cavalloni,
1: sotto,
0: ci divertivamo a saltarli, ma se erano un po' troppo alti, magari andavi con la testa sotto, lasciavi che l'onda ti passasse sopra,
1: ecco,
0: e poi riemergevi.
1: Guarda,
0: non so se si può fare nello stesso modo.
1: Non sappiamo rispondere a questa tua domanda.
0: No, io, ok.
1: Allora, tu adesso il tuo compito è aspettare altri 1300 anni, circa.
0: Vabbè. Sì, okay. La media è quella.
1: Trovare un'onda simile, trovare, capito? Metti la testa sotto e vedi se esci dall'altra parte.
0: Il problema è che prevedere
1: secondo
0: queste cose.
1: Dall'altra parte, in tutti i sensi,
0: in tutti i sensi, dici, che vede del tunnel,
1: sì,
0: dici. Non andare verso la luce, vai,
1: ecco,
0: verso la luce.
1: Ecco.
0: Ma è perché il problema è che prevederle queste cose è impossibile.
1: È impossibile, sì.
0: Cioè, in realtà la scienza riesce statisticamente un po' a capire dove o quando più o meno, ma non riesce a capire il momento preciso.
1: Esatto.
0: Anche perché tutte queste cose servono per poi prevenire e prevedere eventi catastrofici.
1: Ma certo.
0: Giustamente lo si fa per quello, non per tanto. Leggo che nel 75% dei casi esaminati, nelle 36 ore precedenti all'impatto, si è verificata una strana e precisa variazione nel ritmo del mare. E quindi questo aiuta gli scienziati a capire che quando c'è una variazione un po' prima, allora sappiamo che un po' come i cani e i gatti che sentono in anticipo quando arriva il temporale.
1: Bravo.
0: Più o meno è la stessa cosa, però comunque si è fatto un passo avanti, ma ancora non riusciamo a prevederle ste cose.
1: Mi posso collegare brevemente
0: a questa
1: notizia,
0: certo,
1: delle onde? Che le onde sono sempre un po' affascinanti.
0: Sì,
1: no? Piacciono
0: ai
1: bambini,
0: vero,
1: al mare ci si gioca e sono anche terribili da un altro punto di vista.
0: Sì.
1: Esiste un'onda molto particolare nel mondo che si chiama Pororoca.
0: Pororoca!
1: Conosci Pororoca?
0: Non conosco Pororoca.
1: Pororoca è un'onda che risale dal mare il Rio delle Amazzoni.
0: Ah, però!
1: Cioè, sai, il Rio della Mazza.
0: Alla faccia!
1: È un fiume immenso.
0: Eh sì,
1: scorre,
0: eh.
1: No? Insomma, così. È un potente, si chiama mascheretto, sarebbe un'onda dal mare, un'onda di mare, che si forma quando le acque dell'oceano spingono con forza dentro la foce del fiume. Si spingono con forza dentro
0: la foce del fiume.
1: E risalendo controcorrente.
0: Certo, quindi insomma, stranamente in fiume le onde di solito, no?
1: Un'onda che riesce a entrare per oltre 10-12 km
0: all'interno,
1: con un'altezza fino a 4 metri.
0: Ah, però!
1: Cioè, non è proprio l'ondina.
0: Ma ogni quanto succede sta roba?
1: Allora, questo succede con maggiore intensità, leggo, nei periodi di luna piena e luna nuova, in particolare tra febbraio e marzo. Quindi c'è proprio un periodo.
0: Ok.
1: Gli abitanti sanno.
0: Lo sanno.
1: Quindi certo. Diciamo che non è che si costruiscono proprio il ciringhito.
0: No, proprio lì.
1: Fiume.
0: No. Ma magari lo smontano a Natale e lo rimontano a marzo.
1: Un chilometro all'interno.
0: Certo.
1: Comunque, un'onda fluviale.
0: Ma pensa.
1: Io non so, sai, noi ci aspettiamo l'onda che magari scende dal fiume.
0: Certo.
1: No, questa risale.
0: Questa fa il senso contrario.
1: Quindi, se prossimo gita fuori porta, Rio delle Amazzoni, occhio in quel periodo che...
0: Sì. Se ci andate in quel periodo lì, c'è la pororoca che non è proprio il massimo della vita.
1: Esatto.
0: E con questo noi vi salutiamo, cari amici, ma torniamo puntuali domani a tenervi compagnia qui su Radio Icaro e Icaro TV.
1: A
0: ciao,
1: domani.
0: Buona giornata.

0: sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, buon mercoledì e buon San Gaudenzio per tutti i riminesi che oggi festeggiano il santo patrono, che quindi non sono a scuola, magari non sono neanche a lavorare, qualcuno sì, qualcuno no. Speriamo che possiate rilassarvi anche se siete al lavoro, e a maggior ragione se non siete al lavoro. E insomma, una giornata anche un po' quindi festosa in mezzo alla settimana, che fa sempre comodo, anzi ce ne vorrebbero di più. Lanciamo questo appello alle istituzioni, alle associazioni: mettiamo più giornate festive in mezzo alla settimana. Allora, cominciamo con i giornali. Oggi ci sono parecchie notizie interessanti e noi cominciamo con una che ci riguarda da vicino, riguarda il mondo degli stranieri, di cui spesso ci occupiamo. Noi in realtà usiamo ancora questo termine stranieri come se ci riferissimo a persone al di là dei nostri confini, di cultura lontana o di chissà quale lingua incomprensibile. Invece in realtà parliamo di stranieri perfettamente integrati nel nostro tessuto sociale e anche imprenditoriale. In questo caso, perché il pezzo che l'articolo che oggi si trova sia sul Corriere Romagna che sul Carlino ci parla dell'imprenditoria straniera in Romagna, quindi nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, ed è proprio in particolare su quella riminese che ci concentriamo, perché sono cresciute del 32,6% le attività di imprenditori nati all'estero tra il 2015 e il 2025, quindi in 10 anni a Rimini. E noi questo dato lo leggiamo insieme a Marco Polazzi, che è presidente di CNA della provincia di Rimini. Ciao Marco, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
4: Allora, grazie per essere qui con noi. Ti vediamo con alle spalle la fiera, immagino sarai al TTG oggi. Tra l'altro, questa è l'altra notizia della giornata: comincia il TTG, la città è assediata dal traffico e dalle tante cose che capiteranno in fiera. Ma noi lasciamo adesso il turismo da parte, perché ti chiedo una tua lettura di questo dato: un'imprenditoria straniera che è cresciuta in 10 anni del 32%, come ha accolto il tessuto riminese questo dato? Cosa ci puoi dire?
5: Ah, vi posso dire che è stato accolto molto bene, è un dato che fa ben sperare ed è un vero e proprio ammortizzatore per molti dei settori dove noi sappiamo benissimo che solo con imprenditori italiani non ce la faremo e probabilmente avremo anche chiuso questi settori. Quindi c'è tutto un comparto che si sta muovendo e che ben venga che sia dell'imprenditoria straniera che ha voglia di venire a Rimini, la nostra città, investire, assumere gente, pagare fornitori, perché poi non dimentichiamoci mai che chi fa impresa muove l'economia, quindi fa del bene alla nostra città e spesso in questo caso colma un problema che avremmo, che parte dal ricambio generazionale, da tutte quelle imprese che non trovano una continuità nella gestione negli anni e che purtroppo vedono infatti i numeri in decrescita. Le imprese italiane stanno calando quasi inesorabilmente anno su anno.
4: Marco, quali sono i settori che più beneficiano di questo apporto dell'imprenditoria straniera?
5: Ah, sicuramente tutta la parte della logistica, e noi proprio oggi abbiamo raccontato questa storia della MT Trasporti di San Clemente, logistica, trasporti, edilizia, tutta la parte dei servizi, cioè ci sono delle fasce proprio presidiate dall'imprenditoria straniera anche nella nostra provincia, e ben venga insomma che ci sia.
4: Non so se ci puoi accennare qualcosa di questa storia di cui parlavi, dell'impresa di San Clemente.
5: Questa storia è una storia molto bella di un imprenditore che è arrivato dall'Albania in Puglia una trentina di anni fa e inizialmente ha lavorato per 8-9 anni nei campi, in un'azienda vinicola, nell'agricoltura, per poi trasferirsi a Misano Adriatico, iniziare a lavorare in questa azienda di trasporti, di logistica, e dopo pochi mesi ha avuto necessità di ampliarsi perché in quel settore il lavoro comunque non manca e lui ha deciso di mettersi in gioco. Questo imprenditore, il nostro associato, ha detto ci sono pronto. E ha aperto la sua partita IVA ed oggi ha 15 dipendenti e 16 mezzi nella sua flotta, nella sua impresa. Quindi sono queste le storie che ci fanno bene al nostro territorio. C'è gente che si mette in gioco, viene qua, si stabilisce con la famiglia, trova condizioni, secondo me, a Rimini ideali, una città accogliente che se uno ha le idee, ha la capacità, ha la voglia, ha la competenza e vuole stare nelle regole, questo è da sottolineare, insomma, vuole lavorare nella legalità, noi apriamo le porte, sono spalancate, non aperte.
4: Marco, un altro paio di domande, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. La prima è una proiezione. La prima è una proiezione, no? Questi dati ci parlano dell'ultimo decennio, un aumento. Ecco, c'è una lettura che possiamo dare su quale può essere il futuro, come potranno crescere questi dati? Non so se avete appunto delle proiezioni o delle stime a CNA.
5: Sì, purtroppo ne parliamo spesso, vediamo come l'imprenditoria italiana sia in flessione, i motivi sono diversi, uno lo dicevo prima, il ricambio generazionale, quindi aziende che arrivano a fine vita e poi non si trova nei figli, nei collaboratori, qualcuno voglia portare avanti l'azienda, ma anche tutta la complessità burocratica, adesso tutti i costi energetici, sia le bollette elettriche, il gasolio, cioè, diciamo che i giovani non sono proprio incentivati ad aprire nuove imprese da noi in Italia. Questo è un tema che discutiamo anche a livello regionale, a livello nazionale, nelle varie assemblee di CNA spesso per provare a metterci dei freni e dei correttivi. È chiaro che è una problematica che non c'è una ricetta da dire da oggi a domani boom cambiamo. La sfida per noi deve essere far aumentare chi ha voglia di investire, le imprese, che siano italiani, stranieri, senza guardare la carta d'identità, ma poi aprire la partita IVA va bene, contarsi sul numero delle partite IVA, come in queste indagini, benissimo, però noi poi dobbiamo fare in modo che queste aziende crescano, che creino occupazione, che diventino grandi e che portino ricchezza sul territorio. La sfida è un po' quella, è attrarre nuovi giovani e nuovi imprenditori giovani, è la sfida che abbiamo tutti i giorni e che proviamo a affrontare giorno dopo giorno con pervicacia e con insistenza.
4: A proposito di sfide, Marco, l'ultima domanda che ti faccio getta, diciamo così, la luce in una zona un pochino d'ombra, come viene raccontata oggi da tutti i giornali. Adesso in realtà sto leggendo su newsrimini.it, belli numeri riminesi, un bell'aumento, però Rimini rimane comunque il fanalino di coda in regione, sia per appunto la media degli stranieri residenti e anche come reddito medio. Quindi questo, non so se anche questo può essere un disincentivo e quali possono essere le strategie da mettere in campo.
5: No, ho letto anch'io questo dato e qui però bisognerebbe fare uno studio più articolato, capire in quali settori, di quali settori stiamo parlando, di quale fascia di età, perché è chiaro che soprattutto gli immigrati che arrivano a Rimini partono con lavori che spesso sono ai margini, sono quelli a basso valore aggiunto, bassa specializzazione, quindi iniziano con lavori basici, diciamo, a livello base. Dopodiché la sfida nostra è riuscire nel caso delle imprese, con la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, la formazione, erogando formazione, a elevare il livello di competitività di queste aziende in modo che possano spostarsi da quel settore dove va benissimo per entrare, va benissimo fare la gavetta, come nel caso del nostro imprenditore associato che ha fatto anni di gavetta, impari il lavoro benissimo, però poi bisogna aiutare a spostarli e migrarli verso un livello di impresa che crea occupazione, che investe e che paga i fornitori, che insomma vive nella nostra città.
4: Insomma, il futuro avrà altre storie da raccontare.
5: Il futuro avrà altre storie da raccontare e noi ci siamo e siamo qui per questo.
4: Grazie davvero a Marco Polazzi di CNA Rimini. Buona giornata.
5: Grazie a voi. Grazie, arrivederci.
4: Allora, c'è un'altra notizia che leggiamo dal Corriere Romagna di oggi. In realtà facciamo solo una passata, una lettura a volo d'uccello, perché su questo tema ci torneremo in modo più approfondito. Azzardo, giocati 835 milioni in un anno, un fenomeno dilagante e in crescita. Una lettura sempre attuale, purtroppo, ma che lo diventa ancora di più, soprattutto sul nostro territorio, proprio perché da lunedì prossimo, dal 19 ottobre, ci sarà la settimana di informazione e sensibilizzazione del GAP, che proprio si occupa di studiare e di intervenire sul gioco d'azzardo, soprattutto per sensibilizzare la comunità. Continuiamo con la lettura dell'occhiello, c'è un intervento dell'assessore Gianfreda che dice: la cifra complessiva giocata in azzardo fisico e online è aumentata del 26% in appena 4 anni, quindi sono davvero numeri impressionanti e che ovviamente non sorprendono in un periodo di crisi e di restringimento del mercato e anche tante volte dei compensi, proprio perché il gioco d'azzardo diventa un po' una chimera, una speranza di avere soldi facili in poco tempo, ma qualsiasi studio, qualsiasi numero racconta che non è così. Dicevo, questo tema oggi lo concludiamo qui perché venerdì mattina Feti Atacol del GAP, del gruppo del gioco d'azzardo patologico, sarà qui in studio da noi proprio per raccontarci cosa succederà la prossima settimana, perché appunto sono tanti gli appuntamenti dal 19 ottobre che si articoleranno dal lunedì sino a domenica per dare vita a tanti momenti, tanti spazi dedicati proprio all'approfondimento del gioco d'azzardo. Un'altra notizia, adesso ci spostiamo sulla nostra pagina di newsrimini.it nella sezione sociale. Si parla di sciopero per il clima, tornano e devo dire finalmente i venerdì della protesta climatica. Io ricordo il 2019, insomma prima che il Covid sparagliasse un po' le carte, sotto la guida di Greta Thunberg, tanti ragazzi in tutta Italia, in tutta Europa e anche oltre manifestavano per il clima. Era diventato finalmente un tema di grande attualità, poi invece i temi bellici ed economici lo hanno relegato un po' in secondo piano. Ma come dice questo volantino, questo articolo, anzi volantino perché c'era allegato un volantino, si torna finalmente a parlare di clima dopo aver vissuto l'estate più calda da quando si registrano i dati, con il tragico bilancio di 35.000 morti in Europa riconducibili agli effetti dei cambiamenti climatici. La mobilitazione, torna ad essere un dovere civico. L'obiettivo della manifestazione, scrivono gli organizzatori, è duplice: informare la popolazione e comunicare chiaramente alla classe politica quanto azioni e decisioni di oggi incidano irreversibilmente sul futuro del pianeta e del territorio. L'appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 18 in Piazza Tre Martiri a Rimini, quindi proprio in centro storico. Sono tantissime le associazioni e i gruppi che partecipano, che promuovono questa scesa in piazza. Non li leggo tutti perché ci porterebbe via davvero troppo tempo, ma sono tante insomma le associazioni e probabilmente cresceranno ancora di più. Adesso siamo arrivati al momento musicale e ci ascoltiamo il pezzo di chiusura dell'album Voglio andare a casa del 2024 di Vorabbi e le dovute precauzioni, il gruppo guidato dal cantautore indie Marco Vorabbi. Il brano si intitola Cavallina sbronza. Sentiamo.

0: Vorabbi e le dovute precauzioni con Cavallina Sbronza. Di cosa parliamo adesso? Adesso usciamo un po' dai nostri confini provinciali, rimaniamo però in ambito romagnolo grazie all'aiuto del Centro di Servizi per il Volontariato Volontà Romagna, che ci offre sempre uno sguardo un pochino più ampio. Ci spostiamo a Forlì per un evento di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, leggendo proprio gli appuntamenti sul territorio, un ciclo di incontri dal titolo La mediazione nei conflitti, strumento di ragionevolezza e di coesione sociale. Siamo a Forlì, qui si svolgeranno gli incontri che cominciano nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, poi proseguiranno per altri giovedì e poi anche in altre giornate. Come sempre, lo anticipo, il programma lo trovate sulla pagina di volontaromagna.it. Noi invece adesso di questi appuntamenti ne parliamo con Flavio Amadori, che è mediatore sociale. Flavio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Grazie per essere qui con noi. Allora, Flavio, io le chiedo subito un po' qual è l'obiettivo, anche se il titolo già racconta molto bene qual è lo scopo di questi incontri, però ecco, come sono nati e a chi si rivolgono anche?
1: Allora, l'obiettivo principale è sicuramente quello di far conoscere lo strumento della mediazione, che è uno strumento attualmente poco conosciuto e che invece può essere molto efficace nella gestione dei conflitti. E questo è il principale obiettivo. Noi abbiamo pensato questo ciclo di tre incontri per poter raggiungere appunto tutto quello che è la famiglia che può essere interessata a questo, che in realtà è un po' tutta la cittadinanza, perché tutti abbiamo conflitti, i conflitti fanno parte della società, della nostra vita quotidiana, e quindi chiunque può mettersi in un conflitto e può essere interessato a capire come gestirlo nel modo più appropriato possibile. Poi, per quanto riguarda il primo incontro, nello specifico di domani, noi iniziamo col presentare un progetto che portiamo avanti da alcuni anni, che stiamo appunto invece di giudicare, un progetto che in questo caso è indirizzato alle scuole, soprattutto alle scuole medie superiori, e dove appunto cerchiamo di promuovere la cultura della mediazione fin dall'età, da quest'età, dai ragazzi che appunto vanno a scuola, perché è lì che sicuramente ci incomincia a cercare di essere sensibili a questi temi. E quindi, nello specifico, il primo incontro è rivolto agli studenti, diciamo ai giovani, e poi andiamo avanti con gli altri due incontri, dove invece andiamo a approfondire maggiormente quelle che sono tutte le sfaccettature riguardanti la mediazione, quindi i vari tipi di mediazione, la mediazione civile, la mediazione penale, la mediazione sociale, quindi capire come questo strumento ci può essere utile nella gestione appunto dei nostri conflitti quotidiani.
0: Flavio, tra l'altro, lei sarà tra i relatori del secondo incontro, quello di giovedì 12 novembre. La mediazione sociale, la mediazione civile e commerciale si presentano come opportunità di una comunità, dei suoi cittadini e delle sue istituzioni. Ecco, visto che proprio all'inizio ci accennava come la mediazione è uno strumento importante ma poco conosciuto, perché offre una modalità diversa di gestire il conflitto, non so, adesso noi non abbiamo tanto tempo, abbiamo pochi minuti, però se ci può accennare alcuni degli strumenti che ci mette a disposizione.
1: Certo, la cosa principale che diciamo identifica la mediazione rispetto ad altri strumenti di gestione dei conflitti, quindi possiamo dire appunto questo è uno strumento alternativo ad altri che ben conosciamo, quello che magari conosciamo maggiormente ai giudizi a cui ci rivolgiamo, quindi particolarmente quando abbiamo un conflitto siamo sempre principalmente rivolti a un avvocato, a un tribunale. Ecco, questo è uno strumento alternativo che ha come caratteristica principale quello di lavorare sulla relazione, quindi non è tanto il focus, non è sulla controversia, sul concetto della controversia, che ovviamente è chiaro va risolto per poter poi dirimere quello che è il conflitto, però il focus principale è sulla relazione, quindi l'obiettivo principale della mediazione è quello di ripristinare la relazione tra le parti in conflitto che si è ovviamente incrinata, perché se c'è un conflitto ovviamente la relazione è delle migliori, quindi quella è la caratteristica principale. Lo facciamo con alcune tecniche, diciamo, di dialogo, di confronto, di in qualche modo mettere in relazione le tue parti che sono in conflitto per un confronto, per un dialogo che porti a una soluzione che possa essere soddisfacente per entrambe le parti. Questa è un'altra, diciamo, differenza rispetto al giudizio. Molte volte, quando due persone decidono di dirimere un conflitto in tribunale, escono dall'aula di tribunale entrambi insoddisfatte, perché ovviamente non si è agito in questo senso come ho appena spiegato, ma agendo sulle relazioni noi abbiamo, così come dire, non solo la presenza ma anche le statistiche, la realtà lo dice, e poi quando si esce da una sala di mediazione, da una stanza della mediazione, le parti sono particolarmente soddisfatte non solo di aver risolto la controversia in sé, ma di aver ritrovato una relazione. Questo ovviamente con costi, con tempi e con diciamo così, spreco di energie molto minore rispetto a quello che è invece il giudizio o altri strumenti che possono essere utilizzati nella gestione dei conflitti.
0: Quindi anche la capacità, mi pare di capire, di lasciare una soddisfazione maggiore alle persone, perché spesso è vero che l'intervento del tribunale è molto netto magari nel dirimere una questione, però se non c'è questo incontro, come diceva lei, questo riavvicinamento, questa relazione, sicuramente ci sarà una parte forse più soddisfatta ma non completamente, e una invece più insoddisfatta. Invece qui si cerca, mi pare di capire, di trovare un punto che metta tutti a loro agio, proprio a partire anche dalle necessità che hanno mosso poi, che hanno dato vita alla controversia.
1: Esattamente, dagli altri interessi che appunto le parti hanno, perché molte in tribunale si lavora principalmente sulle posizioni, sull'oggetto della controversia, invece si lavora proprio sugli interessi

0: mano estremamente importanti, perché vediamo che poi quando lo strumento viene utilizzato sicuramente le parti rimangono soddisfatte e comunque nel caso di ulteriori conflitti ritrovano questo strumento come possibile soluzione, e quindi c'è sicuramente una soluzione in questo senso molto maggiore. Questo è anche evidente dal fatto che poi il facilitatore, il mediatore aiuta le parti a ottenere un risultato, un accordo soddisfacente, non impone niente, non giudica e non emette sentenze, come invece magari viene poi viene fatto in tribunale, perché il loro strumento del giudizio prevede questo.
1: Grazie a Flavio Amadori per averci raccontato, averci introdotto al tema della mediazione nei conflitti. Ricordiamo, il primo incontro sarà domani, giovedì 15 ottobre alle 20:30. Siamo a Forlì, via Curiel 51, presso la Casa dei Cittadini. Grazie ancora Flavio e buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Allora, torniamo a parlare adesso di un podcast. La scorsa settimana è stata qui con noi ospite in studio Serena Saporito, che è autrice del podcast Invincibile, basato sul libro Sana come un pesce di Paola Bagli e Giovanna Bellavista. Oggi, mercoledì 14 ottobre, è uscito il quinto episodio della serie. Noi la volta scorsa avevamo ascoltato il trailer del quarto episodio quando era qui con noi Serena. Adesso ci ascoltiamo invece il trailer del quinto episodio, vi ricordo, uscito proprio oggi.
2: Dal cancelletto laterale della missione si percorre un piccolo sentiero separato dalla strada da una siepe alta e anche da una fila di alberi. A sinistra un grande campo. Di sera si possono ammirare dei bellissimi tramonti. Dalla strada giungono le voci delle persone che vanno verso i negozietti e dei ragazzi che vanno verso la scuola. In fondo al sentiero c'è un basso fabbricato in pannelli coinventati. È il Franciscan Bakery, che noi chiamiamo la casa del pane di Paola.
3: Invincibile. Il quinto episodio della serie è in uscita mercoledì 14 ottobre sulle principali piattaforme audio e su Icaro Play.
1: Non so se ricordate, no, questa apertura in Tanzania, in Africa, il progetto di cui ci accennava anche Serena. Allora, in pratica, così facciamo anche un po' di contesto, questo quinto episodio del podcast si apre con un salto nel futuro. Siamo nel novembre del 2025, perché in quel momento i genitori di Paola sono proprio in Tanzania, dove da tempo hanno avviato un progetto di sostegno alla popolazione in ricordo della figlia scomparsa. Dal libro che Paola aveva scritto hanno scoperto dopo la sua morte il suo grande amore per l'Africa, in cui sperava di tornare, questo ce lo ha raccontato anche Serena. Ora però questo suo desiderio, questo suo sogno vive nel progetto della Casa del Pane. Lo abbiamo visto, ne abbiamo visto proprio un pezzo nel trailer, sarà proprio anche il tema che potrete sentire in questa quinta puntata. Un'altra notizia, un'altra bella notizia, abbiamo anche una foto a corredo, chiedo al nostro regista Matteo Munaretto se la può mettere in onda per chi ci segue in streaming e per chi ci guarda in replica oggi pomeriggio su Icaro TV. La poetessa Isabella Leardini ha vinto il premio Strega Poesia Giovani, lo ha detto anche lei nel suo, questa immagine, questa bella foto con lei davvero sorridente, lo crediamo e si merita davvero tutto questo bel momento. È presa dalla sua pagina Facebook, in cui rigira la notizia che arriva dall'account del Premio Strega, un prestigioso riconoscimento. La sua opera Maniere Nere ha vinto la quarta edizione del premio con 35 voti su 128 espressi da una giuria di studenti provenienti da circa 30 scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia. L'evento si è svolto ieri sera a Roma alla Casa dell'Architettura. Significativo anche il risultato per il Premio Strega Poesia 2026 vinto da Procne Machine di Carmen Gallo, opera che ha ottenuto 33 voti su 83 espressi. Isabella Leardini, riminese, classe 1978, dalla fine degli anni 90 collabora con il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna, e in questi ultimi anni soprattutto il suo nome legato

rapporto alla poesia nazionale. Lo abbiamo sentito tante volte e letto tante volte su giornali e riviste, e adesso questo bel riconoscimento, siamo molto molto contenti. Ora ultima parte prima di salutarci, quindi vediamo assieme quali sono gli appuntamenti principali di quest'oggi. Allora, il primo lo abbiamo visto, ha aperto questa mattina il TTG, la fiera Travel Experience, che proseguirà per il resto della settimana, quindi si parla di turismo in tutte le sue sfaccettature, ma si parla anche di traffico in città, perché come tutte le manifestazioni che portano tante persone, cosa che è sempre un bene, questo ovviamente ha anche delle ripercussioni sulla viabilità. Alle 15 in piazza Cavour a Rimini, oggi tombolata di San Gaudenzio, è la festa del patrono e la festa ovviamente prevede tutte le attività di festa paesana che non possono assolutamente mancare. Alle 17 al cinema Tiberio il film Tony, diario di un giovane cuoco di Matt Johnson. Alle 17.30 torniamo invece alla festa di San Gaudenzio, in cattedrale la celebrazione di San Gaudenzio ovviamente. Torniamo invece al cinema, alle 21 al Tiberio il film Era meglio domani di Vincent Millerot, alle 21 in Cineteca il film Santiago, un cammino per ricominciare di Jan Samuel, invece alla Storia il corso di Balfolk con Giovanni Marchignoli. A Bellaria e Giamerina alle 20.30 al cinema Apollo, presentazione del libro di Fernando Rennis, Disorder, la storia dei Joy Division. Alle 21 a Sant'Arcangelo al Supercinema il film Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, mentre a San Marino alle 20 alla Giochi del Titano Nevio a Casadio presenta il libro Le Stanze dei Giardini Segreti. Questi sono gli appuntamenti di oggi. Noi siamo arrivati in chiusura e chiudiamo con un pezzo che ha un'affinità con, adesso lo chiedo anche a Matteo Munaretto che magari ci dà qualche numero preciso, questo pezzo che io spero davvero vi piace, un classicone, adesso ce lo ascoltiamo assieme, però ha un'affinità io penso con questa trasmissione, ovvero che su YouTube ha collezionato 162 milioni di visualizzazioni, che è più o meno quello che noi facciamo ogni mattina qui con i nostri ascoltatori, giusto Matteo Munaretto? Si conferma che i numeri sia della visione in diretta che delle repliche sono più o meno quello, 162 milioni, quindi tipo tre volte tutti gli italiani, anche un po' di più, che ci ascoltano, e quindi sono dei bei risultati di cui noi siamo molto contenti e vi ringraziamo. Cosa ci ascoltiamo? Torniamo indietro al 1992, l'album era Wish, il pezzo è Friday I'm in Love dei The Cure.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
3: Radio Icaro.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Apriamo con la cronaca. Si è chiusa con una condanna il processo per stalking a carico di un 32enne del Riminese, chiamato anche a risarcire l'ex compagna. All'origine dell'escalation di minacce e intimidazioni ci sarebbe una decisione del tribunale. I dettagli nel servizio di Lamberto Abbati.
2: Un clima continuo di ansia, paura e intimidazioni scaturito dopo la fine della relazione sentimentale e la decisione del tribunale di sospendere il diritto di visita alla figlia minore. Per la GIP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, le condotte persecutorie messe in atto da un 32enne residente a Morciano di Romagna hanno configurato a tutti gli effetti il reato di stalking nei confronti della sua ex compagna, una 31enne di Cattolica. A ricostruire il quadro dei fatti sono stati i messaggi, le minacce di morte, i video e gli audio inviati tra settembre e novembre dello scorso anno, un'escalation di violenza verbale accompagnata da gravi minacce di ritirare la bambina da scuola e da intimidazioni estese anche ai familiari e al nuovo partner della donna, costretta a vivere, secondo quanto da lei denunciato, in un perenne stato di sofferenza. La vicenda si è conclusa in primo grado con la condanna dell'imputato, giudicato con rito abbreviato, a un anno di reclusione con la sospensione della pena a fronte del pagamento di un risarcimento di 10.000 euro a favore della persona offesa, assistita dall'avvocata Silvia Pierini. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Alessandro Pierotti, ha già preannunciato ricorsi in appello.
1: Cassa integrazione straordinaria in arrivo per i 389 dipendenti di AF tra la sede produttiva di San Giovanni Marignano e per un centinaio di loro quella milanese. La società avrebbe chiesto un esame congiunto per avviare la procedura dopo che la CGIL aveva contestato il precedente ricorso ordinario. La richiesta arriva al termine del piano di riduzione del personale con 221 esuberi complessivi previsti e procedure di licenziamento per 120 lavoratori. A sostenere le istanze dei sindacati nella nuova fase dell'avvertenza e la consigliera regionale del Partito Democratico Emma Petitti, che afferma l'offerta di Oxy Capital da 115 milioni di euro deve essere accompagnata da un piano industriale credibile con investimenti e garanzie occupazionali precise. Il mercato turistico sta cambiando, i vacanzieri sono sempre più esigenti, cercano luoghi belli e strutture ricettive che abbiano standard di servizi elevati. Un mantra che sono anni che viene ripetuto dagli esperti del settore, soprattutto in una regione e una riviera dove l'offerta turistica presenta un prodotto maturo. Nei giorni scorsi il sindaco di Rimini Sare Golvad ha usato toni forti contro gli imprenditori turistici parassiti che non investono per migliorare e che vivacchiando fanno decadere la qualità dell'intero offerta. In risposta, che crede che investire sia una scelta a beneficio non solo di chi fa impresa ma anche dell'intero territorio, arriva il nuovo bando della regione per la riqualificazione delle strutture ricettive. 27 milioni il budget complessivo. Ascoltiamo il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora al turismo della regione Roberta Frisoni.
3: Dobbiamo investire sulla qualità, lo facciamo oggi con questo bando di finanziamenti a fondo perduto, le misure annunciate ovviamente dal vicepresidente Colla qualche giorno fa sul finanziamento e sostegno al credito sono anch'esse rivolte anche al settore turistico. Lo faremo in questo autunno con una discussione molto profonda, molto forte con i comuni e con ovviamente anche le associazioni che rappresentano le imprese del ricettivo, per rinnovare sia le norme sulle autorizzazioni, sul funzionamento, sulla classificazione alberghiera in particolare, che sono molto datate, ma anche le norme urbanistiche ed edilizie, perché siamo preoccupati soprattutto sulla costa di tante strutture abbandonate che diventano anche problemi nel tessuto delle nostre città. Vogliamo affrontare il tema in maniera innovativa, quindi con usi plurimi che siano servizi per la città, forme innovative di ricettivo, riqualificazione e rigenerazione urbana dei territori.
4: Implementeremo da 20 a 27 milioni di euro le risorse per il bando a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive. È una misura molto importante importante che si inserisce però in una programmazione molto più ampia. Abbiamo bisogno di avere magari qualche regola in meno, ma più semplice e chiaro, meno burocrazia, aiutare gli operatori a fare gli investimenti con un contesto e con un quadro giuridico che sia per loro. L'obiettivo che abbiamo condiviso anche con tanti sindaci a partire dalla costa, ma non solo, è quello di far supportare delle riqualificazioni del nostro patrimonio ricettivo che è nato prima di altri nel mondo, ma che ha bisogno ovviamente di profonde innovazioni.
1: E di tanti temi legati al turismo si parla da oggi al TTG che ha inaugurato questa mattina con il ministro al turismo Gianmarco Mazzi. Ci sono 2.800 brand espositori, 1.000 buyer, 28 padiglioni e il debutto di 11 nuove nazioni. Per la gestione della viabilità la Polizia Locale di Rimini ha predisposto un piano straordinario con oltre 300 operatori complessivi nell'arco delle 3 giornate di fiera. Disposta la chiusura al traffico dalle 8 alle 15 di alcune vie limitrofe ai padiglioni con accessi riservati a residenti autorizzati, presidiati anche i principali nodi viari. E oggi per la solennità di San Gaudenzo, patrono della città e della diocesi di Rimini, Icaro TV e Radio Icaro trasmetteranno dalle 17.30 in diretta dalla Basilica Cattedrale la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, a seguire il Rosario per la Pace. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di una buona festività.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: All'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. A Papa Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. Vigilia del Consiglio europeo, la Premier Meloni al Parlamento, l'intesa sul gasolio russo presentata da Trump è molto rischiosa, dice, sul costo dell'energia, aggiunge, serve risposta coordinata e rapida. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame, tra le cause le guerre e il clima. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in primo piano la salute del Papa all'indomani dell'intervento chirurgico, la notte è trascorsa tranquilla. Cristiana Caricato.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, è la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, domani e dopo Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta questa mattina al Senato. Augusto Cantelmi.
3: Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa.
4: Nelle sue comunicazioni in Parlamento, in vista del vertice europeo di domani e dopodomani, la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Per Meloni la sicurezza e l'energia vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare. Di diverso avviso le opposizioni che criticano la politica estera ed europea del governo, manca di prospettiva. Così Castellone 5 Stelle.
5: Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato?
4: Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite ben 6 centrali elettriche. Caterina Dall'Olio.
6: Missili balistici russi hanno colpito 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv ieri sera senza che l'Ucraina avesse ricevuto alcun preavviso dagli alleati occidentali, ha fatto sapere il presidente Zelensky. L'Ucraina dipende in modo significativo dai servizi di intelligence occidentali, in particolare da quelli statunitensi. Domenica il presidente Trump aveva creato confusione con un annuncio a sorpresa di un cessate il fuoco energetico sulla sua piattaforma Truth, sostenendo che Russia e Ucraina avessero concordato di fermare i loro attacchi a lungo raggio contro centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Sul fronte opposto le forze di difesa aeree russe hanno respinto nella notte un attacco di 493 droni diretti verso la regione di Mosca. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo della capitale, i 4 aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per poi riprenderli verso le 7 di questa mattina. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Con colpiremo duramente l'Iran. Queste le parole del presidente Trump ieri durante un comizio elettorale. Antonio Soviero.
7: A Taiz, uomini affamati cercano di entrare in un negozio di alimentari, la terza città dello Yemen è circondata dagli Houthi. Le merci entrano col contagocce, i prezzi sono alle stelle. Un sacco di farina costa $30. I caccia di Riyadh hanno bombardato le postazioni di combattenti filo-iraniani che hanno risposto lanciando missili sulla capitale saudita e una sede del colosso petrolifero Aramco a Dharan. E rischia di incendiarsi anche il fronte Iran-USA. Donald Trump, durante un comizio in Alaska, torna a minacciare: colpiremo duramente l'Iran perché ne abbiamo abbastanza, dichiara il presidente americano. A spingerlo in questa direzione il premier israeliano Netanyahu, che vuole un attacco prima delle elezioni del 27 ottobre. La settimana dopo però si vota anche negli USA per le midterm e gli statunitensi sono contrari alla guerra, che è costata finora $2,000 a famiglia, mentre è affondata poco fa la nave cargo che sabato ha urtato una mina nello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Due minorenni della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. L'accusa per loro è tentato omicidio. Beatrice Bossi.
8: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. Due minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. Hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Ecco le novità nel servizio di Giuseppe Caporaso.
9: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La fame nel mondo: nel 2025 ben 645 milioni di persone l'hanno sofferta. Tra le cause, i conflitti e i cambiamenti climatici. Alessandra Cabarca.
10: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buona giornata.
11: Radio Icaro, la musica continua.

0: sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Pausa pranzo. La tua sosta in musica con Radio Icaro.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Ma quanto è piccola.
2: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulla salute del pontefice operato ieri nel Policlinico Romano.
4: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: In Ucraina, nuova notte di raid russi, 6 le vittime, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Per la seconda notte ai residenti non è arrivato alcun avviso di recarsi nei rifugi. Per ore l'Ucraina non ha potuto usufruire appieno dei servizi satellitari di Starlink. Trump smentisce di aver interrotto le informazioni di intelligence con Kiev dopo l'annuncio domenica della tregua energetica fra Russia e Ucraina. L'intesa di Trump sul gasolio russo, una scelta rischiosa, ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Fra i temi affrontati, competitività ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e un 17enne, le aggressioni con la minicara a Roma all'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone avvenute fra il 4 e il 5 ottobre. I due ragazzi hanno un precedente per furto commesso insieme, uno dei due figlio di un carabiniere. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: fiato.
1: Per qualcuno un momento di svago, per altri sicuramente un appuntamento fisso, quello del primo pomeriggio di Blu 2000. Chiuso replay, apriamo le classifiche dalle 14 alle 15 insieme. Oggi regia a quattro mani tra Sabino D'Alessandro e Roberto Damiata, che saluto e ringrazio. E ringrazio naturalmente tutti voi che siete il motore anche di questo programma, con le canzoni che ascoltate di più, quelle che più vi piacciono tra italiane e internazionali, e quelle che vanno a comporre poi la chart tutte le settimane aggiornata, è quella che racconteremo oggi. La classifica di Blu 2000, quella nostra, con i più programmati della settimana. Abbiamo tre nuove entrate da farvi ascoltare e soprattutto da commentare insieme, iniziando dalla posizione numero 20, dove questa settimana è in discesa il singolo di Ariete e Angelina Mango dal titolo Che bella vita. Numero 19 era una ex new entry, in questo caso la scorsa settimana faceva capolino in questa chart. Parliamo del nuovo singolo di Alex Warren, mantiene la sua posizione stabile appunto alla 19 con Emerald Eyes.

E questa decisamente ci fa ballare. Ex nuova entrata Alex Warren con Emerald Eyes, stabile al numero 19 nella classifica nostra, della vostra radio preferita in Blue 2000. Ci seguite anche in questo momento da Play 2000, da play2000.it. Allora, attenzione, parliamo di ritorni e soprattutto di ultimi atti per quanto riguarda il tour molto fortunato che lo ha accompagnato davvero per tutta l'estate e si chiude nella Sicilia bellissima, della location di Messina, al Palasport di Messina, questa sera a partire dalle ore 21. Uno dei più popolari ed eclettici protagonisti della scena musicale italiana, anche della canzone d'autore rock italiano, lui con quella voce rock inconfondibile, avrete già capito che parliamo di Luciano Ligabue, che chiude ufficialmente il suo spettacolo La Notte di Certe Notti con il concerto di questa sera, che rappresenta la tappa finale di questo viaggio live, inserendosi nel calendario nazionale come appuntamento che chiude ufficialmente il tour. Per quanto riguarda invece la classifica che stiamo scalando insieme, quella di Blue 2000, il rocker, uno dei rocker più famosi del nostro paese, Ligabue, Qualcosa per te, il suo nuovo singolo, è in discesa questa settimana e lo ritroviamo al numero 18.

Ligabue è qualcosa per te, la canzone che abbiamo riascoltato all'interno della classifica di Blu 2000, perde quota numero 18 in discesa. Questa settimana numero 12 scendono anche Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

Fabri Fibra, Quinguini Tattici Nucleari, Goya in discesa al numero 17 questa settimana. Parliamo anche di Fabri Fibra perché il featuring è stato ufficializzato da Cesare Cremonini all'interno della nuova versione di Amateur che sta per uscire insieme a tante sorprese. Cesare, lo ascolteremo più avanti all'interno della nostra e della vostra classifica, ha svelato lui la tracklist di Amateur, questo nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre prossimo. 11 canzoni, lo sappiamo, nate e registrate a Londra al mitico studio 13, dopo Salmo, già annunciato nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato ampiamente, entrano in questo racconto di Cesare Cremonini e anche del disco Fabri Fibra e Malika Ayane. In Paparazzi Fabri Fibra entra con questa sua strofa sulla parte strumentale e dà a quel brano una nuova forma rispetto al singolo che già conosciamo e che è in classifica, mentre Malika Ayane è nell'altro singolo Cose Molto Piccole. Compare anche un misterioso disturbo mentale all'interno dei featuring, ma indagheremo più avanti. Entrambi saranno, parliamo di Malika e di Fabri Fibra, sul palco del Shepherd Bush Empire il prossimo 20 ottobre, nella notte in cui Cesare Cremonini presenterà ufficialmente per la prima volta dal vivo il nuovo album, album Amateur, che nasce proprio anche da questi incontri musicali. Incontri musicali che ritroviamo in duetto alla numero 16 con Alfa e Gigi D'Alessio, la loro Genova e Napoli in discesa. Una

0: niente ci dividerà.
1: Due artisti che arrivano dalle due città citate nella canzone, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio insieme. Numero 16 in discesa nella classifica di Blue 2000, alla 15 scende anche Leon Bridges con Talk It Over. Saliamo alla numero 14, incontriamo la prima new entry della settimana. È il nuovo singolo di Taylor Swift, Patient Zero.

Prima delle tre nuove entrate di questa settimana nella classifica ufficiale dei più programmati su Blue 2000, ovvero la reginetta Taylor Swift, regina anche della classifica di Billboard, l'abbiamo proprio nominata ieri, grande successo anche per la riedizione del suo ultimo album The Life of Showgirl, in cui sono contenuti anche nuove canzoni, quindi degli inediti, che sono entrati subito nelle prime 5 posizioni della classifica di Billboard. E al primo posto ieri vi abbiamo raccontato la presenza proprio di questa canzone Passion Zero, che da noi invece dalle nostre parti alla numero 14 come nuova entrata. Appaiata un'altra nuova entrata, la numero 13, parliamo di un emozionante ritorno, quello di Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani per questa nuova versione di Viva la Vita, brano scritto dallo stesso Gabbani, presentato a Sanremo, lo ricorderete, proprio qualche anno fa, 2025, torna in una versione, anzi l'anno scorso, ecco, torna in questa versione inedita interpretata insieme alla Vanoni. La registrazione anticipa Vivere il mio concerto più bello, che questo album postumo in uscita il 13 novembre prossimo, che raccoglie 31 brani tra esibizioni dal vivo, ultime incisioni anche in studio della cantante che ci ha lasciato all'età di 91 anni. E ovviamente il significato tra le righe di una canzone importante come questa ci fa ancora una volta venire i brividi. Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, new entry questa settimana alla numero 13, questa è Viva la Vita.

Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, la nuova versione di Viva la Vita in nuova entrata numero 13 all'interno della classifica di Blu 2000 che vi stiamo raccontando oggi pomeriggio. Vi ricordo poi anche l'appuntamento riassuntivo del weekend con le classifiche del weekend per l'appunto sabato e domenica insieme. Alla 12 scendono M Fabri Fibra con Antidroga, alla 11 scende anche Sombra.

La classifica di Blue 2000 vede la numero 11 in discesa Sombr, appena ascoltato con My Body Is In Ready. Numero 10 salgono i Nothing But Thieves con la nuova Different Kind of Happiness, che la scorsa settimana era nuova entrata. La numero 9 è protagonista una donna della musica internazionale, uno dei suoi grandi ultimi successi, ovviamente in un anno costellato da grandi soddisfazioni in tutti i campi. Olivia Dean, questa è Baby Steps in discesa.

numero 2000, la classifica dei più programmati di questa settimana, sale rispetto a 7 giorni fa Cesare Cremonini con Paparazzi. In discesa invece la numero 7 è stata la numero 1 della scorsa settimana, una romantica canzone che ormai conosciamo benissimo, ne abbiamo parlato tanto, dedicata alla sua Milano, ma non solo. Ernia con Dedica, numero 7 oggi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: Ernia con dedica in discesa, ex numero 1 alla numero 7 nella classifica di Blue 2000, che vede alla 6 in salita Stupid Song di Olivia Rodrigo. Passiamo direttamente alla più alta nuova entrata della settimana. Lei è Giorgia alla numero 5 con Parafulmini.

0: con te.
1: E Giorgia che vola letteralmente con la sua voce verso alte vette che nessuno ha mai osato esplorare, la sua parafulmini New Entry, la più alta alla numero 5 dalla riedizione di GP1. Numero 4 troviamo Sienna Spyro e Stabile, Great Expectation.

Altra grandissima voce, questa di Sienna Spyro, con la sua Great Expectation, è stabile rispetto a 7 giorni fa, oggi al numero 4 della classifica ufficiale di In Blue 2000, insieme anche per insomma rivivere le nostre emozioni anche attraverso la nostra app Play 2000 sul sito play2000.it. un saluto a chi ci segue dallo streaming in questo momento. Siamo arrivati alla zona del podio, quindi le prime 3 posizioni, dove è in salita la numero 3 e un duetto molto romantico tra Karol G e Bruno Mars, questo artista immenso che nel 2014 è stato nominato artista dell'anno dalla rivista americana Billboard, anni in cui è risultato essere anche il 12° musicista più pagato del mondo, con un patrimonio che non sto qui a dirvi, non riesco a leggere neanche la cifra in dollari, è troppo alta. Nel corso della sua carriera da cantante ha venduto oltre 120 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo, e tuttavia come scrittore e produttore le sue vendite totali superano le 150 milioni di unità. È un vero fenomeno, parliamo di Bruno Mars, ovviamente in questo caso con Karol G. Il loro duetto si intitola Still e oggi alla numero 3 in salita.

medaglia di bronzo della settimana numero 3 per Karol G e Bruno Mars, ed è già Natale, un po' l'atmosfera ricorda, no? Si prestano molto con Still in salita alla numero 3 nella classifica di Blu 2000, tra l'altro canzone che non trovate nell'ultimo album di Bruno Mars, ma lo trovate nell'ultimo album di Karol G, quindi attenzione. Numero 2, continua a salire questo duetto tra Biagio Antonacci dall'ultimo album suo dal titolo Mustang, oggi con Saif. Questa è Spirituale. Sono sognato.

generazione musicale a confronto, il giovanissimo Saif di grande talento e il grande Biagio Antonacci insieme numero due in salita con questa nuova canzone dal titolo Spirituale che continua a salire rispetto a 7 giorni fa nella classifica ufficiale di Blu 2000. Chiudiamo con l'annuncio della nuova numero uno, naturalmente ricordando, e grazie a tutti voi anche per i vostri messaggi alla mail diretta @radioinblu.it, e grazie a Roberto Damiate e Sabino D'Alessandro in regia oggi. Nuova numero uno della settimana, con cui vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio. Nella classifica di Blu 2000 sale alla vetta Elisa con la sua Kintsugi. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per Papa Leone al Policlinico Gemelli. Così l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più temi al centro del Consiglio, ha avuto 104 voti a favore. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e due astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. I due passeggeri della minicara accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. Sono 2 minorenni. L'accusa è di tentato omicidio. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. 2 minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto nel Bresciano. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo, nel Bresciano appunto. I soccorsi intervenuti sul posto hanno constatato il decesso. A Siracusa è indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite, coinvolta anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, per cui il GIP ha disposto i domiciliari. Secondo l'accusa, una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. In corso la seconda delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. L'insegnante è stata più volte sentita come testimone nei mesi scorsi e si continuano a cercare tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti la ricina al veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Ielsi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Pronti anche oggi per cominciare con un salto indietro. 14 ottobre del 1926 a Londra c'è questo tizio che si chiama Alan Alexander Milne e decide di pubblicare un libretto di storie per bambini. Ci fino qua. Protagonisti suo figlio e un gruppo di pupazzetti di pezza, tra cui c'è un orsetto un po' tonto, no? Sempre affamato di miele, non esattamente un genio della logica, si chiama Winnie the Pooh. Adesso, le probabilità che un orsetto di stoffa muto diventasse un impero commerciale planetario erano sulla carta tipo zero. Eppure è successo il finimondo. Cioè, le storie di questo Milne e i disegni che le rappresentavano, con un tratto inconfondibile tra l'altro, avevano conquistato il Regno Unito, poi gli Stati Uniti e il pianeta intero. Ma la svolta vera, quella che trasforma un classico della letteratura per l'infanzia in un gigante industriale, sarebbe arrivato qualche decennio dopo, quando è entrato in scena un certo Walt Disney. Cioè, la Disney ha rilevato i diritti dell'orsetto, l'ha vestito con la maglietta rossa che è diventata famosissima, no? Tra l'altro nei disegni originali in bianco e nero nemmeno c'era sta maglietta, e ha creato una macchina da soldi perfetta. Cioè, per decenni Winnie the Pooh è stato la gallina dalle uova d'oro, con peluche, cartoni animati, le tazze, i pigiami, gli zainetti, e un giro d'affari da miliardi di dollari all'anno. Anche il gruppo italiano, i Pooh, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio, Buonanno e Riccardo Fogli, no? All'inizio si chiamavano Jaguars, ma al momento di firmare il contratto discografico era venuto fuori che già esisteva una band con quel nome, e l'alternativa è diventata proprio Pooh, da quell'orsetto che allora era praticamente sconosciuto in Italia, ma che continuava a macinare i soldi, insomma, oltre al nome particolarmente pop, no? Winnie the Pooh, orsetto che ha continuato a macinare soldi fino al 1 gennaio 2022, perché qui la storia si fa interessante. Nel diritto d'autore americano esiste questa regola d'oro per cui dopo 95 anni dalla pubblicazione l'opera originale diventa di pubblico dominio, che in parole povere significa che il testo di Winnie the Pooh del 1926 e l'aspetto originale dell'orsetto disegnato in quelle storie non sono più di proprietà esclusiva della Disney e degli eredi. Cioè chiunque, ma letteralmente chiunque, può prendere Winnie the Pooh, farne quello che vuole, scrivere un seguito, un fumetto, stampare magliette senza chiedere il permesso a nessuno e senza pagare un centesimo di royalty. E la gente cosa ha fatto appena il copyright è scaduto? Ha dimostrato tutta la creatività bizzarra, deviata, stramba della mente umana. Cioè, un regista indipendente si è svegliato quella mattina e ha girato Winnie the Pooh, Blood and Honey, Winnie the Pooh, sangue e miele, un film horror a basso costo dove Winnie e Pimpy diventano due assassini spietati e sanguinari. Roba da far rivoltare nella tomba gli autori originali, roba da far venire la bile proprio ai legali della Disney. Ma attenzione al cavillo legale, perché i dettagli contano e fanno la differenza sempre, no? La Disney possiede ancora i diritti sulla sua versione di Winnie the Pooh, quella con la maglietta rossa e la voce buffa del cartone animato. Cioè, se provi a usare quell'immagine di Winnie the Pooh, i loro avvocati ti azzannano alla giugulare, capito? Prima che tu possa anche solo pensare al miele. Però l'orsetto originale del 26 è quello di tutti noi, libero come l'aria. È la magia del pubblico dominio. Restituisce le idee alla collettività. A volte ne nascono capolavori, a volte film horror improbabili, ma il punto è che la cultura, alla fine della fiera, torna sempre a casa. Le parole di In Blu 2000, Francesco Filippi in regia, è pronto come non mai. E allora partiamo.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma, guardando avanti a domenica prossima, 18 ottobre, giornata missionaria mondiale, che è una giornata dedicata alla preghiera, insomma alla riflessione e alla solidarietà per le missioni in tutto il mondo, insomma ciliegina sulla torta del mese di ottobre che è il mese missionario. E la Conferenza Episcopale Italiana lavora da più di 20 anni, insomma, con la Fondazione Missio, che è proprio l'organismo pastorale che sostiene e promuove la dimensione missionaria. Correggimi se sbaglio, Chiara Pellicci, missioitalia.it. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Va benissimo quello che hai detto, è perfetto.
0: Centesima giornata missionaria mondiale, tra l'altro. Stavo guardando, Papa Leone nel suo messaggio aveva richiamato proprio l'importanza della comunione e della collaborazione per la credibilità, no? Per l'efficacia proprio dell'annuncio cristiano. Lui che ha ricordato proprio la sua esperienza personale di sacerdote e poi vescovo missionario in Perù.
1: Esattamente, è così. Siamo alla 100ª edizione della giornata missionaria mondiale, quindi un evento speciale per la Chiesa, non solo italiana ma del mondo, perché ricordiamo che la giornata missionaria mondiale viene vissuta, è appunto mondiale, cioè viene vissuta in tutte le chiese del mondo, ovunque ci sia una chiesa cattolica, quindi unisce idealmente con la preghiera e la solidarietà tutti i cattolici del mondo lo stesso giorno. E con questa edizione speciale della 100ª giornata, Papa Leone ha voluto sottolineare appunto quest'unità anche dal titolo del messaggio, Uno in Cristo, uniti nella missione, proprio a sottolineare che siamo tutti invitati a impegnarci in questa missione.
0: Intanto aiutaci a mettere a fuoco cosa significa missione, cioè chi è il missionario, perché l'immagine del sacerdote, no, in un paesino sperduto in mezzo al niente, credo che sia romantica sicuramente, ma non credo sia ancora attuale. O no?
1: Allora, è attuale nel senso che ancora esistono i sacerdoti, e ne sono tanti, che vanno nel paesino sperduto dall'altra parte del mondo facendo le valigie e vivendo in mezzo a popolazioni sconosciute, ma non è completa, diciamo, perché negli ultimi anni, diciamo da dopo il Concilio Vaticano II, quindi ormai insomma sono passati vari decenni, e missionario esprime un concetto più ampio. Ci sono tanti tipi di missionari, ci sono i missionari, questi che abbiamo in mente, che tu hai descritto, che magari sono missionari ad vitam, si dice, cioè religiosi, religiose, che scelgono per la loro vita di fare i missionari, appartengono agli istituti religiosi missionari. Ma poi ci sono anche missionari che vengono chiamati Fidei Donum, un nome latino che vuol dire dono della fede, e che sono sacerdoti, ma anche laici, possono essere giovani, possono essere intere famiglie, che partono per un periodo deciso, prefissato dalla loro diocesi di provenienza, di appartenenza, e vengono inviati proprio come doni della fede ad altre diocesi, sempre in terra di missione, ovviamente secondo accordi tra le due diocesi.
0: Sì, non è che prendi la mattina e parti, insomma,
1: no,
0: ecco,
1: no?
0: Cioè,
1: no,
0: c'è un progetto. Ecco.
1: Assolutamente, perché il missionario non è mai un navigatore solitario, non è un eroe che decide di partire, è sempre espressione di una chiesa, di quell'unità della chiesa che Papa Leone sottolinea anche nel suo messaggio. E poi però ci sono anche, ecco, diciamo che questi, i missionari ad vitam e i missionari Fidei Donum, sono missionari che partono e vanno appunto in terra di missione. Poi ci sono anche altri tipi di missionari, per esempio dei giovani, che con particolari convenzioni della Conferenza Episcopale Italiana decidono di passare un anno in missione. Anche loro partono per un tempo determinato, possono essere seminaristi che fanno un'esperienza di un anno, di 6 mesi in questo modo, ma possono essere anche giovani laici. E poi l'ultima categoria, ci sono i laici che partono con gli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. anche loro possono essere considerati missionari che vanno.
0: Ma per capire, c'è bisogno di una competenza speciale? Io vado perché metto la mia conoscenza, perché so fare qualcosa meglio di un qualcun altro, perché non lo so, ho una competenza specifica che magari dall'altra parte del mondo può essere utile, oppure vado perché c'è bisogno?
1: Allora, diciamo che il missionario, la definizione di missionario è colui che è innamorato del Vangelo, è innamorato di Gesù, okay, e vuole andare a testimoniare il Vangelo, che non vuol dire sempre e solo parlare del Vangelo. Spesso si testimonia il Vangelo anche proprio con la vita quotidiana, con il comportamento, okay, con lo stare tra le persone. Tant'è vero che si parla sempre più di missionari che non fanno cose per qualcuno, ma stanno con qualcuno. Cioè, non sono missionari che partono con l'idea di costruire la scuola, di costruire l'ambulatorio,
0: sì,
1: sanitario, l'ospedale,
0: certo,
1: ma per stare con le persone, vivere con loro, condividere con loro la vita cristiana, se vanno in una comunità cristiana. Ma non ci dimentichiamo che ci sono missionari che vanno anche in terre dove la stragrande maggioranza appartiene ad altre religioni, l'Islam, ma non solo, e loro lì testimoniano con la vita quotidiana, nel loro quotidiano, la loro fede. Non fanno proselitismo. Papa Francesco ce l'ha ripetuto tante volte: il missionario non deve andare a convertire, deve andare a testimoniare con la sua vita il Vangelo. Quindi sì, può essere utile, ecco, per concludere la risposta alla tua domanda, può essere utile avere una competenza, saper costruire, saper, non lo so, essere esperti in informatica, fare dei corsi di digitalizzazione ed altro, ma non è indispensabile. Poi è chiaro, okay, che il missionario, a seconda di dove si trova e della realtà in cui va, cerca, spesso lo sappiamo, sono realtà povere dove insomma mezzi, ci sono pochi mezzi a disposizione, sia economici, sia di strutture, sia di formazione. Quindi è molto frequente che il missionario, una volta arrivato nella comunità, tra la gente dove sceglie di vivere, si impegni per migliorare la dignità della vita delle persone. Quindi se manca l'ospedale, se manca un centro sanitario, si impegni a realizzarlo, se manca una scuola, si impegni ad aprirla, ecco, ma questo viene dopo.
0: Ok, chiarissimo. Una cosa tipo: vado a vedere com'è, capisco quali sono le necessità, poi magari torno a casa, mi organizzo, raccolgo risorse e ritorno.
1: Sì, può succedere. Ecco, sulle risorse, se mi permette, aggiungo una cosa, perché proprio la giornata missionaria mondiale di domenica prossima, oltre ad essere una giornata di preghiera, è, come ci dicevi nell'introduzione, è una giornata di solidarietà. Cioè le offerte che concretamente chi partecipa alla messa domenica prossima, quando viene fatta la raccolta delle offerte, contribuirà concretamente con la sua offerta alla raccolta per tutte le missioni del mondo, perché le offerte raccolte domenica vengono inviate da tutte le parrocchie alle Pontificie Opere Missionarie, che sono un organismo della Chiesa Universale e che sono proprio nate per aiutare il Papa ad aiutare i missionari sparsi nei 5 continenti. Quindi tutti i missionari, senza distinzione, senza dire senza, diciamo, che abbiano una particolare relazione o con una diocesi o con una parrocchia o con un istituto missionario che si impegna a fare una raccolta circoscritta, diciamo, alla propria realtà e poi inviarla al missionario che conosco, al missionario amico. Ecco, questa giornata missionaria mondiale serve proprio per aiutare soprattutto quei missionari che non hanno alle spalle comunità, diocesi, istituti che li possono sostenere nei loro progetti missionari. Quindi questo è importante proprio per dare a tutti la possibilità di fare nella propria opera missionaria quei progetti che servono per migliorare la dignità e la vita quotidiana delle popolazioni dove operano.
0: Hai risposto a un sacco di domande, ci hai aiutato a capire molto bene che cosa succede. Non te lo chiedo perché non credo che sia possibile quantificare quanti siano i missionari a questo punto, almeno quelli italiani, però c'è il web per tutte le info pratiche per capire come interagire al di là, insomma, di questa giornata missionaria mondiale. Penultima domenica di ottobre, quest'anno domenica prossima, 18 ottobre, giornata missionaria mondiale. Ancora più autorevole visto che siamo al centenario, ne abbiamo parlato con Chiara Pellicci della Fondazione Missio, l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, sul web missioitalia.it. Grazie Chiara e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: È tutto che ho preciso, giro il mio giudizio.

0: una regina, che è sempre bello recuperare il nostro pomeriggio insieme, le parole di Blu 2000. In questi giorni si è parlato di premi Nobel, no? Quello per la pace in particolare si è portato dietro tutta una scia di polemiche di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma c'è un aspetto più leggero, e per questo è più nelle nostre corde, per cui per esempio se chiedi a uno scienziato qual è il sogno, no, della vita, è molto probabile che ti risponda proprio quel premio, cioè il sogno potrebbe essere vincere il Nobel. E la fondazione svedese, tra l'altro, ha pure alzato il tiro, per cui per ogni categoria ora ci sono in palio 12 milioni di colore, 12 milioni di corone, più di 1 milione di euro. Cioè, anche se poi non è una questione di soldi, chiaramente, di prestigio, no? Però c'è un altro premio del tutto ufficioso che per molti accademici vale quasi di più della medaglia d'oro: un parcheggio gratuito riservato a vita. Ed è quello che sta succedendo all'Università di Berkeley in California, un posto di geni, cioè 28 Nobel tra i docenti e 61 tra gli ex studenti. E chi frequenta quell'università lo sa che trovare un buco per la macchina è un incubo. Cioè Berkeley è arroccata su una collina, quindi la lotta per il parcheggio è una tragedia quotidiana tra docenti, studenti. Quindi l'università ha deciso di premiare i suoi Nobel con l'ultimo dei privilegi, un posto auto personale, col proprio nome, con un'assegnazione che è una cerimonia solenne, no? E quando il Nobel per la fisica Reinhard Genzel ha ricevuto il suo pass dalla rettrice, ha confessato anche con un po' di ironia, no? Come gli scienziati sanno fare, insomma, che gli sarebbe servito di più negli anni passati, quando doveva arrivare all'alba per non girare a vuoto. Però c'è un tranello, perché i Nobel sono decine, ma i parcheggi riservati sono appena 8. Quindi anche con un Nobel in tasca c'è il rischio di trovare quel parcheggio occupato da un collega altrettanto geniale. Se poi pensiamo che di recente a Roma un posto macchina in centro, un posto auto, un box è stato venduto a tipo a 200.000 rotti euro, vinci il Nobel in tre, cioè ci arrivi giusto giusto a pagarlo, capito, quel posto auto in centro. Comunque, la gloria scientifica, i milioni fanno piacere, sì, ma vuoi mettere la soddisfazione di saltare la fila del parcheggio all'ora di punta? Quello è il vero trionfo. Le parole di Blu 2000.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso,

0: azzurro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
4: 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

Marco Mengoni sarà il direttore artistico di questo nuovo club temporaneo nato al Teatro Principe di Milano. 5 novembre, 19 dicembre, questo è l'intervallo di tempo. Un'idea semplice, no? Fare le cose al contrario, cioè niente palazzetti da decine di migliaia di persone, ma uno spazio intimo, sono 500 posti, niente concerti di massa. C'è una residency, per dirla all'americana, di 26 serate, dove Marco Mengoni salirà sul palco per fare musica senza scaletta, no? Cantando magari i lati B, le chicche del repertorio, magari le cover che hanno segnato la sua formazione, magari per improvvisare un po'. E non c'è soltanto la sua musica, visto che il palinsesto è un frullatore di generi, dai DJ set di Mace, la voce di Benjamin Clementine, passando per la stand-up comedy. Cioè una scommessa sul costume contemporaneo, togliere di mezzo la mediazione del telefonino e costringerci a fare una cosa che rischiamo di dimenticare, cioè essere presenti qui ora, mentre il concerto, mentre la musica sta succedendo. La musica di Marco Mengoni, sua, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, era Giornate Perse, disco in blu 2000 della serie.

io me lo ricordo in onda con un suo programma fatto coi suoi dischi qui da noi su Radio Blu 2000, ed è curioso ritrovarlo adesso in televisione in un programma in cui si balla, insomma. Però Eugenio Finardi è sempre stato un artista incredibile e ci sta che a 74 anni stia semplicemente approfittando di una nuova occasione per riscoprirsi. Era La forza dell'amore di Eugenio Finardi nel pomeriggio di Blu 2000, e cambiamo completamente musica perché pure gli Oasis, da quando hanno fatto pace, sono due persone nuove, anche se sono partiti alla conquista del mondo. Non è ancora chiaro cosa succederà con i biglietti italiani, non è ancora chiaro se stavolta li pagheranno subito per i concerti, visto che c'era sempre il timore che mandassero tutto all'aria a litigare. Un fenomeno comunque, l'anno 2026, sicuramente 2027. Oasis.

e comincia a muoversi qualcosa anche per Musicante Awards, il premio promosso dalla fondazione di Pino Daniele, perché la musica è una cosa seria. Questo è il claim ufficiale, un premio che è molto più di un premio, ma è un'idea che nasce dalla convinzione che la musica sia cultura, sia identità, sia ricerca e che non possa essere ridotta soltanto a intrattenimento. Musicante Awards sta tornando presto, tutte le date, così recita l'Instagram ufficiale di Pino Daniele. Nel frattempo è pronta anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Tra pochissimo state con noi.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: il Papa questa mattina ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. E quanto riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale nel bollettino si aggiunge che il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, illustrando il bollettino medico. Ucraina, Trump nega che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, quanto scrive il sito Semaphore, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Zelensky intanto oggi a Londra, ha previsto incontri con Re Carlo e il premier Burnham. Intanto nella notte ancora pesanti raid russi sull'Ucraina, 6 persone sono morte, 600.000 persone sono senza elettricità. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada. Sentiamo le novità da Giuseppe Caporaso.
1: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e una 17enne, le aggressioni con la minicara avvenuta a Roma fra il 4 e il 5 ottobre. Fra le vittime dell'aggressione l'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone. Per i due l'accusa è di tentato omicidio. Ai due hanno un precedente per furto e che hanno commesso insieme. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento degli impianti dell'area a caldo fino alla pronuncia della Cassazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: azzurro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce.

Era il 2012 che James Arthur vinceva la versione britannica di X Factor. Una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Perché i vincitori esteri, non tutti sicuramente, però diversi, hanno avuto una carriera internazionale e i vincitori italiani invece ce li perdiamo in poco tempo per strada. Comunque era Waste My Tears di James Arthur nel pomeriggio di In Blue 2000 e cambiamo completamente argomento. Perché se c'è una cosa che i matematici amano quasi quanto i numeri è la tranquillità, quel sacro rituale fatto di lavagne, di gessetti, di anni spesi a spremersi il cervello su un qualche problema specifico della loro materia. Ed è stato così per secoli, almeno fino a quando OpenAI ha sganciato la bomba nel loro mondo accademico, no? Col botto che si è sentito forte e chiaro. 6 ottobre scorso online è stato pubblicato un catalogo con 700 e rotti, insomma, articoli matematici generati da un modello di intelligenza artificiale interno, nel senso che stavolta l'algoritmo non era un assistente di un umano che stava risolvendo i problemi. È stato proprio l'algoritmo a risolverli, no? Produzione matematica pura. Poi, nel giro di qualche giorno, tutti questi articoli sono stati, diciamo, alcuni di questi articoli sono stati smentiti a poche ore dalla pubblicazione. Il conto è destinato a scendere ancora, ma non è questo il punto, perché anche così parliamo di centinaia di risultati che spaziano in ogni angolo della materia. E non è una questione di fare i compiti a casa, cioè l'intelligenza artificiale ha messo le mani, per esempio, su 3 dei famigerati problemi del millennio, quelli che valgono $1 milione l'uno, per chi li riuscisse a risolvere, no? Poi ha prodotto risultati parziali, per carità, nessuno è stato risolto del tutto, ma il solo fatto che ci abbia provato una macchina fa venire un po' un brivido, no? Lungo la schiena. La vera notizia che fa tremare i polsi non è solo cosa ha fatto, ma come lo ha fatto, perché solo un mese fa era arrivato un altro annuncio roboante sulla risoluzione, insomma, di queste equazioni. Se ne era parlato tanto anche perché quel risultato sembrava partire dagli appunti di altri matematici che, guarda caso, stavano lavorando proprio alla stessa cosa, come se l'intelligenza artificiale fosse riuscita ad avere i loro appunti e a trovare, insomma, una soluzione, andare avanti nel ragionamento partendo proprio da lì. Comunque, allora OpenAI aveva schierato un'armata, 10.000 agenti intelligenti che hanno lavorato più di 80 ore bruciando milioni di dollari in calcolo. Una dimostrazione di forza muscolare. Stavolta però il cambio di paradigma è incredibile, nel senso che OpenAI ha dichiarato che quasi ogni risultato è stato ottenuto con un solo agente, una singola richiesta, costo medio l'equivalente di una normale sessione di 3 ore su ChatGPT Pro, insomma. E se questi dati venissero confermati, significherebbe 2 cose. Primo, che l'efficienza di questi strumenti è incredibile, schizzata alle stelle. Secondo, che chiunque di noi molto presto potrebbe avere sulla scrivania una potenza di calcolo matematico mai vista prima nella storia dell'umanità. Poi che ci dobbiamo fare con questa potenza di calcolo, questo è un altro discorso. Però è qui che il mondo della ricerca comincia a sudare freddo, perché se da un lato OpenAI ha pubblicato le dimostrazioni in un linguaggio informatico che permette ai computer di verificare automaticamente i passaggi, dall'altra parte questo modello resta un mistero blindato, non è accessibile al pubblico, non sappiamo quali istruzioni esatte, quali prompt siano stati usati. Matematici di fama mondiale da tempo storcono il naso di fronte a questo stile da annuncio d'effetto, no? Poco trasparente, una mariganata. C'è un gruppo indipendente di studiosi che ha stilato delle linee guida chiedendo chiarezza, codice aperto, dati riproducibili. La risposta di OpenAI: ci stiamo lavorando, lo rilasceremo in modo responsabile, come dire, vi facciamo vedere 10 esempi di ragionamento, ma la chiave della cassaforte ce la teniamo noi. Perché tutta questa fretta proprio sulla matematica? Per impressionare gli investitori, che al momento non sarebbero tanto contenti del lato economico, no? Investitori perché ci fanno soldi, puntano a moltiplicare i loro guadagni. Il business sta crescendo, ma nello specifico di OpenAI pare manchino all'appello una 20 di miliardi di dollari rispetto alle loro previsioni. Quindi dimostrare che un'intelligenza artificiale sa risolvere teoremi complessi e verificabili, dati verificabili anche da altre persone, è il modo più rapido per convincere il mercato che la strada verso la tanto millantata superintelligenza è quella giusta. Quindi la matematica del futuro si farà ancora con gesso e lavagna, o stiamo assistendo all'inizio di un'era in cui i teoremi li firmeranno i server, le macchine? Una cosa è sicura, la gara è aperta e i matematici, quelli umani in carne ed ossa, al momento stanno tenendo il conto degli errori. Le parole di In Blue 2000.

piace suonare, eh? E Filippo Graziani è tornato alla sua musica dopo aver celebrato dal vivo gli 80 anni che avrebbe compiuto suo padre Ivan. Era partito come un concerto evento a Teramo, poi è diventato un disco, poi è diventato un tour, insomma qualcosa di molto più grande, una dimostrazione di affetto incredibile. E non deve essere facile essere il figlio di un personaggio come Ivan, no? Però Filippo Graziani riesce a vivere una sua identità parallela a quella del figlio d'arte. C'è un disco nuovo suo in arrivo settimana prossima, Verso casa il titolo, e sarà presentato dal vivo per la prima volta a novembre, insomma in una dimensione acustica, un trio acustico pensato come anteprima del tour vero e proprio, che arriverà poi con calma, poi magari ne parleremo. Era Panico di Filippo Graziani nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con John Legend.

Mi sembrava un suono molto elegante, molto cinematografico. Mi immaginavo questa canzone come colonna sonora magari di una sfilata, no? Musica evocativa. E ho scoperto che John Legend e Pharrell Williams hanno iniziato a scrivere e registrare questo disco nuovo che arriverà settimana prossima a Parigi, tipo 2 anni fa, lavorando nello studio di Pharrell all'interno del quartier generale di Louis Vuitton, visto che lui è creative director della linea Homme. Cioè, io non lo posso nemmeno disannunciare un disco così se non metto almeno una camicia e un paio di mocassino, insomma, cioè non è roba da felpa col cappuccio e scarpe da ginnastica, ecco, quelle che oggi chiamiamo sneakers, per mia nonna, per la sua generazione, erano tutte scarpe da tennis generico, ma mi fermerei qui, insomma, basta nostalgia, anche perché il nostro tempo per oggi è finito. Era Daylight di John Legend nel pomeriggio di In Blue 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per ascoltare grandi classici del passato, le canzoni che magari classici diventeranno tra qualche anno e gli artisti in cerca del loro posto nel mondo, come Pierre C, che avevamo incontrato all'epoca del suo passaggio a X Factor. Ci salutiamo così, torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora, ciao.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, è sempre un piacere essere con i nostri ascoltatori.
1: Allora, con te parliamo di un argomento che non viene trattato spesso, ma che viene trattato sotto un altro punto di vista. Sappiamo che il nostro paese invecchia perché si vive di più, ma questo comporta anche una serie di conseguenze sociali, sanitarie ed economiche. Antonio.
2: Sì, certo, il tema dell'invecchiamento della popolazione ha delle conseguenze importanti. Noi sappiamo che purtroppo l'Italia è tra i paesi con l'età media più avanzata d'Europa. Sempre abbiamo la contezza di questo fenomeno anche dal punto di vista delle imprese. Ecco perché una recente ricerca condotta dagli studiosi dell'Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza ha voluto fare il punto proprio su questo argomento, su questo tema, ovvero quali conseguenze potrà avere anche per le imprese l'invecchiamento della popolazione. Evidentemente è un tema che tocca tanti argomenti, dalla possibilità per le aziende di avere a disposizione del personale qualificato senza dover ricorrere a delle persone, senza avere la possibilità appunto di fare riferimento ai giovani che mancano sempre di più, ma anche alla qualità e ai contenuti dei prodotti che le aziende possono offrire sul mercato.
1: Sul mercato. E perché cambia il consumatore? Perché poi insomma loro vedono le persone, giustamente, qualsiasi sia l'età, come, come consumatore, e quindi la platea cambia. Allora, tu hai intervistato Michele Mancino, che è responsabile redazione economia di Varese News. Sentiamolo.
3: Facciamo un esempio molto pratico. Un'azienda oggi si trova a gestire contemporaneamente 4-5 generazioni di lavoratori che hanno competenze, linguaggi, familiarità con la tecnologia molto differenti, e deve essere anche in grado di trasferire il sapere dai più esperti ai più giovani, e questa è una questione centrale. Ma è chiaro che c'è una diversificazione nei passaggi che è fondamentale se vuoi tenere un'organizzazione efficace, efficiente e al passo con i tempi. E poi c'è anche la questione che la longevità cambia anche la domanda di assistenza. Quindi gli anziani di domani sono diversi da quelli di oggi, saranno mediamente più istruiti, abituati a scegliere, a confrontare l'offerta con aspettative più alte. Insomma, è un quadro totalmente nuovo rispetto al passato.
1: E certo, quindi sia dalla parte della produzione che dalla parte del consumo cambiano le cose. Ci sono pochi giovani nelle imprese come parte attiva e ci sono meno giovani come dalla parte dei consumatori.
2: Sì, l'economia, la nostra economia quotidiana è fatta di domanda e offerta, e naturalmente l'impresa è un elemento chiave. Occorre anche che si accresca nelle stesse aziende la consapevolezza di questa nuova situazione con cui fare i conti. Come dicevamo, una ricerca è andata ad analizzare quello che in questo momento sono in grado di fare le aziende. È un po' poco, eppure insomma ci si sta attrezzando, e quindi è molto molto interessante come tema. Credo che questa indagine dell'Università Carlo Cattaneo Liuc abbia posto posto l'accento su un nervo scoperto per il sistema imprenditoriale del sistema Italia.
1: Sentiamolo ancora Michele Mancino.
3: È stata presentata una ricerca fatta dal professor Andrea Venegoni da Liuc, Università Cattaneo di Castellanza, che ha messo proprio l'accento sul passaggio dalla vecchia silver economy alla longevity economy. Il consumatore vive più a lungo e resta quindi attivo più a lungo, quindi i consumi si distribuiscono su un arco temporale maggiore. Cresce il peso dei servizi e delle esperienze, si passa sempre più dal possesso all'utilizzo con formule come abbonamenti a servizi continuativi, quindi cambia proprio strutturalmente l'economia. Soprattutto però c'è un particolare, che non esiste un unico consumatore anziano, ma esistono condizioni di salute, capacità e bisogni da persona a persona che cambiano, e quindi nel corso della vita stessa c'è un cambiamento continuo, quindi una vera e propria rivoluzione sul fronte economico. Chiaro che per le imprese questa ha una conseguenza molto reale, concreta, perché devono passare passare dalla vendita di un prodotto alla costruzione di una relazione e quindi pensare anche a soluzioni più adattabili, creare partnership per offrire servizi più integrati possibile. Poi il cambiamento anche in fabbrica, negli uffici, insomma è una vera e propria rivoluzione dal punto di vista strutturale.
1: Insomma è complicato, Antonio.
2: Beh, sono le sfide con cui ci dobbiamo confrontare anche alla luce di quel deserto demografico, come sempre più spesso è definito il nostro paese. È importante a nostro modo di vedere che se ne incominci a parlare, che si assuma la responsabilità di quanto sta succedendo da parte delle imprese certamente, ma più in generale da parte della società civile.
1: E allora vedremo, seguiremo insomma questi studi, perché noi stando in mezzo alle cose non ce ne rendiamo conto. Non so se ti ricordi, Antonio, quando si riflette anche su un altro punto che è il cambiamento climatico, quindi certamente il fatto che faccia più caldo porta le aziende di abbigliamento e quant'altro a ripensare anche un po' i loro prodotti.
2: Sì, ecco, anche rispetto a questo mi viene una riflessione. Forse già qualche anno or sono le aziende avrebbero dovuto adattarsi meglio rispetto a questa situazione. Soltanto negli ultimissimi anni, a fronte di questo sole tremendo che ci sta veramente martoriando la vita durante le estati, si sta prendendo coscienza. Probabilmente una saggia politica economica avrebbe già a priori qualche anno or sono, quando c'erano tutte le premesse per questo disastro climatico, adottare le scelte più adeguate. Forse, incominciando a parlare del tema della longevità, evitiamo i rischi di arrivare tardi anche in questa circostanza.
1: E allora lo vedremo ovviamente. Antonio, per oggi grazie per essere stato con noi.
2: È un piacere, a settimana prossima.
1: E noi adesso andiamo a Macerata, Radio Nuova Macerata. Roberta Foresi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Con te parliamo di ricostruzione avvenuta, perché sappiamo che insomma 10 anni sono tanti, molte cose sono state fatte, molte cose no, perché ci sono ritardi che ben conosciamo, ma noi parliamo di Rocca Varano. Roberta.
4: Allora, siamo a Camerino, nell'entroterra maceratese, un luogo bellissimo, speciale, quindi ricorda i Varano, l'antica famiglia che governava in questa zona tanti secoli addietro. Parliamo di questo perché è stata inaugurata, è stata risistemata, insomma, dopo 10 anni, era chiusa. Un luogo, diciamo, simbolo un po' per quella zona. Sappiamo che l'entroterra maceratese è stato ferito in modo particolare dal terremoto. Sono passati 10 anni, qualcosa si comincia a vedere, qualcosa di più di qualcosa, nel senso che qui veramente ci sono tantissimi cantieri, e non solo ricostruzione privata, non solo ricostruzione pubblica, ci sono tanti cantieri che hanno a che fare con il discorso culturale religioso. Qui stanno aprendo veramente tanti cantieri anche per le chiese, e nel caso specifico si è realizzato questo, beni culturali a questo punto possiamo definirli così, perché
1: beh,
4: anche
1: sì,
4: quelli
1: insomma
4: contano,
1: storico, storico, culturale, artistico, lo possiamo collocare in quell'ambito. In quell'ambito lì, voi avete sentito Guido Castelli, che è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016. Sentiamolo.
5: È una riappropriazione di un segno identitario ed è la prova ulteriore della grande complementarietà che c'è fra regione e struttura commissariale per quanto riguarda tutto ciò che è necessario per rilanciare il nostro cratere. Questi sono fondi regionali che conseguono ad una intuizione del presidente Acquaroli sui borghi. Proprio la strategia che il presidente ha sviluppato per recuperare dinamicità dell'entroterra rende possibili iniziative di questo genere, che si combinano con quello che stiamo facendo a qualche chilometro da qui. Quindi l'unione fa la forza, la Rocca da Varano torna a splendere e a essere visitata come monito per tutti coloro che, passando dalla Val di Chienti, capiranno quanto è bello e significativo anche un solo momento passato a Camerino, dove il palazzo arcivescovile, le chiese che stanno per essere riaperte, sono il segno di una città che si sta rialzando.
1: Ecco, quindi a parte il posto è bellissimo, insomma, già guardare le foto ci si rende conto, anche perché poi l'Italia nelle zone collinarie interne è piena, no, di rocche che poi erano rocche di difesa, Roberta.
4: Sì, poi lì c'è tantissima storia. Il Camerino, insomma, poi l'ha detto anche Castelli, ha delle bellezze veramente da ammirare. Adesso in questo momento purtroppo tutto il centro storico
1: è
4: in un momento, in una fase di sistemazione, ci vorranno ancora anni, però la sua università, insomma, antichissima, una delle più antiche insieme a Macerata, e peraltro è sempre prima in classifica, è tra i primi, tra gli atenei più piccoli, insomma, quindi è un'eccellenza in ogni caso. Poi, insomma, tutto
1: l'università però funziona,
4: certo, l'università sempre funzionata, è riuscita a riprendersi grazie veramente anche a rettori, a tutto l'ambiente veramente lungimirante, e va molto molto bene l'università con nuovi corsi, però ovviamente, insomma, si è molto mossa da questo punto di vista, con la costruzione di nuove case per gli studenti, perché quello che era il centro storico, insomma, non era più utilizzabile. Comunque qualcosa, dicevamo, anche lì si sta muovendo, ma sono luoghi bellissimi, purtroppo a rischio spopolamento, proprio perché il terremoto ha creato questa situazione. Poi riportare le persone lì, sai, è sempre un po'
1: certo, è un po' difficile, più facile non farle andare via, ma una volta andate via poi sono sempre, come tutte le aree interne, già penalizzate magari dal poterle raggiungere facilmente, dai servizi per tutti, anche se il Camerino non è così piccolo, insomma. Certo, prima sistemano, comunque è meglio è, perché l'università è sempre un grande centro di attrazione. Tu dici che dopo l'università vanno tutti via i ragazzi?
4: No, si è ricreato lì già il clima, si è ricreato, però certo non è il clima del centro storico che c'era prima. Faccio un esempio: ogni anno si svolge la corsa alla spada e palio, che questo veramente è una cosa antichissima, adesso piano piano si sta ritornando un po' nel centro, le taverne, è stata riaperta una in centro, cioè tutto disseminato intorno alla città, piano piano si ritorna in centro, però tutte le attività ci sono, però non sono quelle di una volta nei palazzi, palazzo degli Stemmi, per esempio, dove c'erano le lauree, bellissimo, e ristrutturazione, tanto per dirne uno, tutto quanto avviene in altre strutture che sono state realizzate esternamente, quindi si è fatto moltissimo da questo punto di vista. Però ecco, già la Rocca vuol dire fare un passo in quella direzione.
1: Certo. E allora sentiamo anche proprio il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.
6: Ma oggi è una giornata di festa per tutta la comunità, la città e il territorio. Riapriamo quello che è uno dei simboli più importanti della nostra identità, perché poi chi proviene da mare o da monti lo vede, questa magnifica rocca su questo sperone che racconta veramente quello che è la porta d'ingresso della città. Ma non è soltanto l'apertura di un monumento, bensì è l'apertura di un luogo da visitare, da scoprire, perché poi all'interno c'è un nuovo allestimento, un nuovo percorso che racconta appunto la storia di Davarano, e anche moderno dal punto di vista sia dell'inclusione che della possibilità di tutti di visitarlo. Quindi c'è un Rodolfo III Davarano che racconta la storia della nostra rocca, quindi con la realtà aumentata, e quindi avremo la possibilità di ritornare a visitare dopo 10 anni questo magnifico monumento. Un monumento e un'apertura che si lega in un percorso di ricostruzione che vediamo un centro storico sempre più ricco di gru e pieno di ponteggi.
1: Ecco, ricco di gru, quello è importante, lo sottolineiamo. Roberta, per oggi grazie per essere stata con noi.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi adesso andiamo a Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi dall'economia, la longevità e l'arte, l'archeologia, le rocche interne del nostro paese, passiamo alla salute pubblica e il collegamento che adesso si cerca di fare tra le varie facoltà e scienze, tra la veterinaria e il resto delle scienze mediche che si occupano di salute. Se ne è parlato all'Università di Messina, che ha un grosso dipartimento di scienze veterinarie, così Giuseppe?
7: Sì, se ne è parlato soprattutto in occasione di un grande anche traguardo, perché l'Università degli Studi di Messina ha celebrato anche il centenario dell'istituzione della Facoltà di Medicina Veterinaria, un grande traguardo per questo corso di studio che fino a qualche anno fa era l'unico in Sicilia, adesso c'è anche a Palermo, ma che negli anni ha saputo sfornare tanti studi, su tante ricerche sul campo, su questa importante disciplina. E quindi è stato celebrato il centenario, ma come hai detto tu, anche questa nuova progetto One Health, che praticamente dà nuove sfide a questa. Scusate per la tosse.
1: Perché è una visione a 360 gradi, cioè sì, la salute animale, ma la salute umana, la tutela dell'ambiente. Ne abbiamo già parlato, perché è una linea che si cerca di proiettare, no? Nel presente e nel futuro. Intanto sentiamo Francesco Abate, i tuoi microfoni, direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
8: I risultati raggiunti sono notevolissimi. Noi negli ultimi anni abbiamo raggiunto un accreditamento europeo a livelli delle più prestigiose sedi nazionali e anche internazionali. Questo è il risultato più importante, ma non è l'unico, perché in questi anni siamo stati la prima facoltà, il primo dipartimento di medicina veterinaria, il primo corso di laurea in medicina veterinaria a rilasciare il titolo di laurea abilitante. Siamo stati i primi in Italia. E un altro dato molto importante è che nell'ultimo anno accademico ben 9 dei primi 15 studenti in graduatoria nazionale hanno scelto la sede di Messina. Ma questo non è un traguardo, non è solo un traguardo, è certamente un traguardo importante, ma è anche un volano verso il futuro, verso le nuove sfide della medicina globale. E oggi a tal proposito c'è il prestigioso intervento della professoressa Capua, che parlerà di One Health, che è in realtà la medicina veterinaria moderna in tutte le sue declinazioni.
1: Ecco, che poi la dottoressa Capua, che conosciamo dal tempo del Covid, è una virologa che evidentemente, Giuseppe, si intende di virus di tutti i generi.
7: Sì, quello che ha detto il direttore Abate va in questa direzione, perché ha fatto capire in maniera molto diretta. E lo studio veterinario non si può interessare solo degli animali, ma va

0: che se un animale sta bene anche tutta la società.
1: Non c'è
0: quindi
1: dubbio.
0: Poi si è parlato anche, per esempio, vorrei prendere l'esempio dei cinghiali qua in Sicilia, e non solo, anche
1: non
0: a Roma,
1: solo in Sicilia.
0: C'è questa piaga, chiamiamola così, dell'invasione dei cinghiali, e c'è la peste suina che è anche una minaccia, e quindi là proprio si è parlato di salute pubblica, la salute pubblica che deriva anche dalla tutela di questi animali. Quindi veramente è un traguardo importante, come ha detto anche il direttore Abbate, l'Università di Messina che sta crescendo, in particolare questa facoltà, va verso questa direzione.
1: E questo è molto positivo. Chiudiamo anche dicendo che cioè in Italia, non so, adesso io parlo per l'Italia, ma comunque abbiamo tantissimi, no, animali, sia allevamento, selvaggi, fauna di ogni tipo, in ambienti poi di ogni tipo, perché l'Italia è molto molto varia, come sappiamo. Eppure le facoltà di veterinaria sono molto poche. Noi qui c'è Perugia, che è molto famosa, ma non ho mai capito perché.
0: Questa è una domanda che dobbiamo
1: fare a loro, diciamo, no, ma veramente, perché dici qualsiasi persona, poi dice non ti viene in mente, ma non ti viene in mente perché non c'è neanche una, no, una pubblicizzazione, il fatto che l'università tua non ce l'ha, quella tua di riferimento. Non so, ma sempre se trovate una cosa sana, glielo chiederemo la prossima occasione che hai, visto che qui noi non ce l'abbiamo i veterinari. Allora, ti ringrazio tanto, Giuseppe, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, auguro a tutti un buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.
2: Il Territorio.

0: l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso postoperatorio regolare, i valori nella norma. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale si aggiunge che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, spiegando che il pontefice osserverà un decorso postoperatorio di una settimana e che prima di affrontare l'intervento il Papa è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto e ad una PET. Trump nega pubblicamente che gli Stati Uniti vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, lo scrive il sito Semaphore, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Il presidente ucraino Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham, ma nella notte ancora raid russi sul paese, 6 le persone morte, 600.000 le persone senza elettricità. Ancora morti sul lavoro a Potenza, un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dove era giunto in condizioni disperate dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel bresciano un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolegno. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, inutili i tentativi di rianimarlo. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio in protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. A Siracusa indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite. Ai domiciliari la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, secondo l'accusa una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero detto gli autori delle 5 aggressioni della minicara a Roma nel corso dell'interrogatorio. Uno dei 2 minorenni è figlio di un carabiniere e sarebbe il proprietario della minicar. Intanto è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre con un calcio sferrato dalla minicar nel quartiere Monteverde. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia, viva l'Italia. Solo musica italiana.

0: tra poco collegamento con Icaro TV.
1: Viva l'Italia, viva l'Italia, solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La nostra pasta fatta in casa è un abbraccio alla tradizione. Le nostre pizze con impasto speciale sono create con passione. Il pesce fresco e le fantastiche crudità di mare sono l'essenza del mare servita direttamente al tuo tavolo. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
0: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.

0: Ja,
1: das ist schon.

0: Buonasera, bentrovati in diretta dalla Basilica Cattedrale di Rimini. Un benvenuto ai nostri telespettatori, agli ascoltatori che ci stanno seguendo su Icaro TV e Radio Icaro per vivere insieme un momento centrale di questa giornata di festa, festa per la città di Rimini che ha in San Gaudenzio il suo patrono, ma festa per l'intera diocesi. Tra poco vivremo la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi e concelebrata da tutti i preti della diocesi che vivono in modo comunitario questa giornata che in qualche modo dà avvio anche all'intero anno pastorale. Infatti oggi sarà l'indizione ufficiale della visita pastorale zonale che il Vescovo Nicolò, a partire da novembre fino a maggio, farà nelle 15 zone pastorali in cui è suddivisa la diocesi. Un momento forte, un momento molto sentito, la chiesa, la Basilica Cattedrale è gremita per questa occasione in quella che per tanti riminesi è stata una giornata di festa. Poco fa il Vescovo Nicolò ha vissuto un momento di incontro con i politici, le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio riminese, una condivisione in particolare vissuta legandosi a quello che è accaduto durante l'estate, alla visita di Papa Leone. Chiaramente subito è andato a lui il pensiero e anche alla sua pronta guarigione dopo l'intervento che ha vissuto nella giornata di ieri. Il desiderio è di continuare a vivere quella monito anche che Papa Leone ci ha dato, proprio di una realtà, di una città capace di andare oltre i confini e di mettere al centro le persone. A tutti i convenuti il Vescovo ha regalato la enciclica Magnifica Humanitas, suggerendo a ciascuno di leggere in particolare il capitolo quinto, che è proprio anche un richiamo a come vivere la propria quotidianità da amministratori, da politici, perché sia veramente a servizio della città e del territorio. Ora siamo in attesa di iniziare la Santa Messa e ve la vivremo insieme grazie anche all'animazione del coro della Basilica Cattedrale che come sempre è guidato dal maestro Filippo Maria Caramazza, e quindi ci disponiamo all'ascolto e al vivere insieme questo momento di celebrazione solenne.
1: C'è.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. La pace sia con voi. Buonasera a tutti, grazie di essere qui così numerosissimi in questa sera in cui vogliamo ringraziare il Signore per tutti i doni che costantemente riversa su di ognuno di noi, sulla nostra diocesi, in questa memoria di San Gaudenzio, questo pastore coraggioso che ha guidato la nostra Chiesa e che continua dal cielo a guidarla. Ringrazio Monsignor Francesco, Monsignor Vanni, che sono qui con noi, tutti i sacerdoti così numerosi, i diaconi e anche tutte le autorità, signor Sindaco, signor Prefetto, Questore, rappresentanti delle varie amministrazioni, della provincia, tutte anche le autorità militari, insomma, i religiosi, le religiose, tutti i laici, le associazioni. Siamo qui ad affidare questa terra a Dio attraverso l'intercessione di San Gaudenzio e di tutti i nostri santi. Allora, con gratitudine e umiltà ci accostiamo a questi santi misteri, viviamo insieme questo momento di preghiera che ci unisce, ci dà coraggio, ci dà luce. E con umiltà confessiamo gli uni gli altri le nostre colpe, se potevamo certamente essere migliori. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, le sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo, o Dio che nel Vescovo San Gaudenzio ci hai dato un pastore mirabile per dottrina, santità di vita e fede intrepida, concedici per sua intercessione di perseverare nella fede e nell'amore, per avere parte con lui alla tua gloria, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò

Io stesso le condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore, Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e la ricondurrò all'ovile, quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. Parola di Dio.

scavalcato le tombe di coloro che credono in te, così da rendere per noi segno di speranza nella resurrezione. Concedi a questi nostri fratelli, pastori della tua chiesa in Rimini, i cui resti mortali sono custoditi in questa tomba, di riposare in pace fino al giorno in cui tu, che sei la resurrezione e la vita, li farai sorgere, li farai risorgere, li colmerai di splendore, accolti nel tuo regno come servi buoni e fedeli, e alla luce del tuo volto possano contemplare la luce eterna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo donagli, oh Signore, e splenda ad essi luce perpetua, riposini in pace. Amen.

0: piacere in fondo alla chiesa, sono distribuito un'immagine con dell'icona della visita pastorale con il Magnificat sul retro. Il Signore sia con voi.
1: Chinate il capo per la benedizione.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie.

con il canto finale, popolo di Dio, chiesa in festa, andiamo a chiudere la diretta per questa celebrazione nella solennità del patrono San Gaudenzio, mentre c'è la processione dei concelebranti a questa Santa Messa. Momento di grande condivisione, un momento di grande comunità, l'inizio di un anno pastorale che sarà segnato dalla visita pastorale nelle 15 zone in cui è divisa la nostra diocesi. Ora il clima di preghiera continua qui in Basilica Cattedrale, lo abbiamo sentito dal Vescovo con la preghiera comunitaria del Santo Rosario per la pace secondo le indicazioni del Santo Padre. A noi non resta altro che augurarvi una buona serata e di continuare a seguire i programmi di Radio Icaro e Icaro TV, tra pochissimo l'informazione locale. Grazie alle nostre truppe, a Mirko Tenti, a Roberto Bianchi, a tutti coloro che hanno reso possibile questo pomeriggio insieme anche nelle case di tanti riminesi, proprio grazie alla diretta televisiva. Buona serata a tutti.

0: Radio IQ. Radio IQ. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Oggi Rimini ha celebrato San Gaudenzio, patrono della città e della diocesi. Nella messa in Basilica Cattedrale il Vescovo ha annunciato ufficialmente la visita nelle 15 zone pastorali della diocesi. Prima della celebrazione il tradizionale incontro con le autorità, nel quale sono emerse alcune novità. Un progetto per l'arte religiosa e uno per le fragilità, li ha annunciati il Vescovo Anselmi nell'incontro per San Gaudenzio, anche quest'anno con una formula non frontale, ma di confronto informale.
2: Un paio di progetti, uno per la bellezza con la nascita di un museo e l'altra anche invece pensando proprio alle persone più fragili che vivono sul nostro territorio.
3: Sì, sì, sì. Anche il museo vorrebbe essere per le persone più fragili, eh? Dovremmo farlo che perché le cose belle sono di tutti, le belle sono di tutti. E quindi lo faremo con ogni probabilità qui nell'ex seminario sulla destra, guardando la facciata del Tempio Malatestiano, della cattedrale, e poi vorremmo realizzare nei mesi freddi, dicembre, gennaio, febbraio, un'accoglienza notturna per alcune persone che in modo che non debbano, quando fa freddo, poi quest'anno anche nevicato, insomma, più volte mi hanno chiesto di poter dormire al coperto e non in mezzo alla strada, avvolti nei cartoni o nei sacchi a peli, con i rischi poi anche di essere colpiti, di essere derubati. Qualcuno ha lamentato che gli è stato dato fuoco al suo cartone, insomma, sono cose inammissibile. Non tutti forse accetteranno, ma quando fa freddo il desiderio di dormire al coperto è di molti.
1: Incontro che è stato anche occasione per ricordare la visita di Papa Leone ad agosto, da tutti vissuta come momento di impegno condiviso dalla città.
3: Un momento bello, così molti di loro hanno avvertito la stessa cosa che ho avvertito anch'io, questo l'averla preparata insieme in modo sinergico con le istituzioni, con la realtà ecclesiale in cui ognuno ci ha messo il suo pezzettino, insomma abbiamo costruito insieme questo muro di Gerusalemme, come dice il Papa, non è magnifica, ogni famiglia ha fatto il suo pezzo ed è venuto fuori un lavoro corale molto bello.
1: Ai partecipanti il Vescovo ha regalato l'enciclica Magnifica Humanitas, con l'invito in particolare ad approfondire i temi del quinto capitolo.
3: Il dialogo, il negoziato in politica, la capacità di parlarsi, di negoziare le scelte, di venirsi incontro, lo sguardo dalla parte delle vittime, insomma ci sono tante, uno sguardo vero, reale su quello che è davvero la giustizia, l'abbattere le diseguaglianze anche più piccole, insomma interessante.
1: Ieri a Rimini un parroco è stato aggredito nella propria casa parrocchiale. Intorno alle 14.30 un 23enne ha forzato la porta d'ingresso con un calcio, salendo fino alla camera da letto dove si trovava il sacerdote. Agitato, con in mano uno spray al peperoncino e un accendino, il giovane lo ha minacciato di morte. Il prete ha cercato di calmarlo, ma durante la fuga il ragazzo ha distrutto una statua della Madonna nel corridoio e lo ha colpito con uno schiaffo. Dopo la chiamata al 112, la Polizia di Stato ha rintracciato il 23enne nel parco di fronte alla chiesa. Il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato a piede libero per minacce. Al momento sono ignoti i motivi dell'assurdo gesto. Un'operazione antifrode della Guardia di Finanza di Napoli ha riguardato il settore del commercio ittico. L'inchiesta tocca da vicino anche il riminese, dove sono stati effettuati perquisizioni e sequestri. Il servizio di Lamberto Abbati.
4: Frode fiscale, truffe sui fondi pubblici e riciclaggio nel mercato all'ingrosso del pesce. È un sistema illegale da oltre 17,6 milioni di euro, quello svelato dall'inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, che ha toccato diverse province italiane, tra cui quella di Rimini. Nel mirino degli inquirenti è finita la commercializzazione di salmone, tonno, spigole orate acquistati dall'estero. Attraverso l'uso di società cartiere ed evasione sistematica dell'IVA, l'organizzazione organizzazione riusciva a immettere sul mercato tonnellate di pesce a prezzi stracciati, alterando così la concorrenza. Con bilanci falsi, inoltre, venivano incassati finanziamenti garantiti dallo Stato e poi mai restituiti. I riflettori delle Fiamme Gialle si sono accesi anche sulla Riviera. Tra le società coinvolte figura infatti un'azienda con sede a Misano, dove i finanzieri hanno eseguito perquisizioni e sequestri.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone,
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.
2: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche

decima un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

E ciao a tutti amici e amiche in ascolto di Indipendenze. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone 90 FM per la provincia di Rimini e Forlì Cesena. E inoltre c'è lo streaming che potete ascoltare ogni mercoledì dalle 22:30 su www.radioicarorubicone.it/player. Inoltre c'è anche la messa in onda del sabato alle 12 su www.neuradio.it e sullo stesso sito trovate nei giorni successivi il podcast via Mixcloud nella sezione musica, andate su Indipendenze e c'è uno storico di tutte le mie trasmissioni. Io sono Matteo Maioli e come sempre vi saluto, vi introduco questa puntata di metà ottobre, prima messa in onda il 14, dedicata alle vecchie glorie della musica che tornano a farsi sentire con album interessanti, anche talvolta splendidi, come ad esempio lo è il ritorno dopo qualche anno, mi sembra 3 anni, dei Teenage Fan Club. La prima canzone infatti della nostra puntata era Be With You Tonight, scritta da Norman Blake. Ancora una volta l'album è diviso più o meno a metà come scrittura fra lui e Raymond McGinley, l'altro chitarrista, però come leggiamo anche dalla bella recensione che ne fa Valentina Natale su Indie for Bunnies, gli dà un buon 7, si tratta di un disco questa volta forse più condiviso rispetto ai precedenti. Infatti entrambi i leader hanno dato ampia libertà a Eurochild, Francis McDonald e David McGowan di scegliere gli arrangiamenti, insomma suonare liberamente le proprie performance. Ricordo Eurochild, fra l'altro condivide anche un po' la parte vocale nelle canzoni, molto coinvolto, diciamo è quasi il sostituto di Gerard Love che aveva lasciato nel 2018, un vuoto a mio parere abbastanza incolmabile, soprattutto a livello di scrittura, ma ci troviamo di fronte a un disco molto, molto carino, molto ascoltabile, apprezzabile, bucolico, più folk rock forse che power pop, concepito fra l'altro nelle Isole Ebridi, quindi anche in un posto molto aperto, molto arioso, in cui trovare tanta pace e tranquillità. Questo Do Not Dare to Dream è uscito per Merge, è il 13° disco dei Teenage Fan Club e pensate, è un numero che condividono come album anche gli Echo and the Bunnymen. Sembra strano visto che loro ci sono dalla fine degli anni 70, però hanno anche avuto diversi momenti in cui sono stati fermi o insomma i vari membri della band, soprattutto Ian McCulloch, il frontman, si è dedicato alla carriera solista. Ora prendiamo in esame invece la recensione di Antonio Pancamo Puglia, salutiamo, di e Sentire Ascoltare. Lo definisce in conclusione un album godibile, sincero. A me è piaciuto molto, ci ho trovato un po' il loro classico suono, soprattutto anche nei singoli, per esempio i primi due brani, Take Me By The Hand e Can't Be e Brasses Is Haunted, volevo dire che è la terza in realtà, la prima tripletta di brani ha proprio il loro classico sound dei periodo Ocean Rain. Quindi questo, dicevamo, l'album numero 13, Apples for Isaac, secondo me anche delle grafiche bellissime, copertina stupenda, e vede, dicevamo, Ian McCulloch e Will Sergeant sempre portare avanti la sigla, e loro sono i membri storici presenti in tutti i dischi, e forse in realtà McCulloch ma anche in un album Reverberation, magari chiedo a voi da casa se volete chiarirmi le idee su questo dubbio. E comunque, come sottolinea Antonio, ci sono stati, soprattutto nel nuovo millennio, ma anche negli anni 90, diciamo album che hanno un po' abbassato la loro media creativa,
forse Evergreen del 97 il disco migliore in questo lotto. Però ecco, è importante questo album anche perché intanto cioè, tornano dopo una decina d'anni abbondanti e vede anche l'ultima registrazione in studio di Clem Burke, batterista innanzitutto dei Blondie, ma che poi aveva anche suonato proprio con gli Echo and the Bunnymen nelle loro ultime uscite, anche in tour, e quindi purtroppo è scomparso l'anno scorso e questo è l'ultimo suo lascito, le ultime sue incisioni. Quindi tanti motivi per cui l'accoglienza dell'album è stata trionfale, per esempio su Mojo, su molte riviste britanniche. Quello che nota Antonio è anche un certo riferirsi a grandi band che sono state sempre le loro ispirazioni, come Roxy Music, Velvet Underground. Ci sono brani anche un po' più in stile lennoniano, come We Prayed in the Dark, oppure I'll Be Your Sunshine suona un po' come un Britpop. Io ci trovo molto degli ultimi Verve negli Echo and the Bunnymen e viceversa, insomma. Diciamo che vanno un po' a collidere quasi queste due band, i Verve della maturità e gli Echo and the Bunnymen. Comunque noi ascoltiamo Brussels is Haunted, uno dei singoli estratti di questo album, e poi insomma vi consiglio comunque di ascoltarlo per intero perché secondo me vale davvero la pena.

E anche Paul McCartney, ragazzi, ha fatto un ritorno con i fiocchi. Come starete immaginando, quindi non consideriamo solo dischi degli ultimi mesi, ma andiamo anche un po' indietro a trattare anche dei recuperi, perché questo album, ad esempio, è uscito il 29 maggio, tra l'altro ha avuto una gestazione molto lunga, è registrato, pensate, in 5 anni, con più o meno 6 studios coinvolti, 3 a Londra, no, 2 a Londra e 3 a Los Angeles, come Metropolis, Abbey Road, Diamond Dust. Ma quello che è anche interessante notare è che alcuni brani sono scritti con Andrew Watt, che produce l'album. Io lo scopro in realtà solo oggi, questo produttore, che invece, nonostante abbia solo 35 anni, già da metà degli anni 10 aveva prodotto album di Justin Bieber, di Miley Cyrus, Lady Gaga, per poi passare a artisti anche del mondo rock come Iggy Pop, gli Stones, Pearl Jam, Ozzy Osbourne, pensate. Ha fatto anche il chitarrista per Eddie Vedder in alcune occasioni, quindi comunque è un personaggio molto rodato, che mette le mani a un album che fra l'altro vede tanti ospiti coinvolti. Il più importante probabilmente è Ringo Starr, che presta la batteria, la voce in Home to Us. E poi c'è anche la presenza di Chrissie Hynde dei Pretenders e Charlene Spiteri dei Texas, quindi anche il coinvolgimento, insomma, di altri grandi artisti. Un disco che, nonostante abbia avuto qualche critica alla produzione, che molti definiscono un po' alla Wings di Watt, però vede un ottimo songwriting di Paul, il riconoscimento anche della critica con per esempio 4 stelle di The Guardian, Independent, 4.5 di Allmusic, un 7.2 di Pitchfork, Rolling Stone 4.5 pure, cioè comunque è un disco che probabilmente figurerà anche in molte classifiche di fine anno. C'è anche il figlio di George Martin ad arrangiare alcuni brani, c'è comunque un lavoro molto di squadra con tanti coinvolti, con Paul a dare una mano. Paul, che comunque ha passato di gran lunga gli 80 anni e nonostante tutto è ancora in splendida forma anche discograficamente. E l'album si chiama The Boys of Dungeon Lane e noi abbiamo ascoltato Come Inside, 8° pezzo in scaletta. E dopo di lui, che comunque si collegava, pensate, agli Echo e The Bunnymen per la provenienza dal Mersey, da Liverpool, e cambiamo invece completamente continente con la prossima doppietta di brani, perché intanto tocchiamo ancora una volta l'argomento Primavera Sound, visto che sia Dinosaur Jr. che Pavement, che ascolteremo poi, sono nella lineup del Festival di Barcellona dal 2 al 6 giugno 2027. Stranamente, ma neanche tanto, non sono proprio fra gli headliner, ma sono praticamente il secondo nome come carattere della lista, quindi probabilmente saranno destinati in palchi come Cupra e Occident. Insomma, sono pronto a scommettere su questo, che sono i due subito dopo i palchi principali, come ampiezza, come portata, capienza, e quindi comunque avranno davvero una folla oceanica lo stesso davanti a loro. Però insomma partiamo dai Dinosaur Junior, che tornano con Zernir, uscito per la Jag Jaguar, recensito anche su Calports, quindi vi rimando sempre al nostro sito per approfondire. Un disco che è il sesto degli ultimi 20 anni, quindi dell'ultima reunion, con i membri storici Jay Mathis,
Lou Barlow e il batterista Marf. È uno studio, un disco registrato anche in uno studio casalingo, perché li hanno fatte le canzoni ai Biscuit Inn di Amherst, casa praticamente di Jay Mascis, che è anche il produttore esecutivo. Quindi un disco che sembra nato in un garage, che esalta davvero le capacità musicali dei tre, e che vede anche tornarli, diciamo, proprio gli esordi anche come sonorità, perché Jay ha voluto prendere per l'album un Mesa Boogie MK1, amplificatore degli anni 70 che aveva utilizzato anche nel primo disco Dinosaur del 1985. Poi c'è anche, insomma, una bella immagine, una promozione molto sentita di questo disco, soprattutto a livello di videoclip, ad esempio quello di Several Got Away, prima traccia della scaletta, ispirata sia alla pittura sia al mondo fantasy, mondo nerd. Io lo definisco un Blair Witch Project in pieno giorno, con il fiato corto di tutti quanti, perché si vedono correre ma non avercene per niente. Insomma, il video è molto carino, vi invito a vederlo. Come scrivo sempre su Calport, un solito canzoniere tra nostalgia e bangers e grandi melodie. Ci sono pezzi magari anche da best of in questo disco. Everything at Once sicuramente,

Brividi Veri con Grounded dei Pavement, canzone clamorosa. Qui in studio un po' a sbagliare tante cose sempre. E comunque, no, dicevo, è contenuta in Vuvi Zuvi, album del 1995, che io forse ho sempre considerato meno bello degli altri, ma sbagliando, perché e poi anche il fatto che l'ho preso originale proprio dopo gli altri, in questa edizione anche trovata con molta fortuna, che è la Sentinels, Sordid Sentinels, quindi il cofanetto, una super deluxe reissue uscita nel 2006 dalla Domino, con 50 brani, pensate, tanti tanti inediti, tante live tracks, in concerto in Olanda, o una BBC session di 4 canzoni, una session australiana, quindi davvero bellissimo. Lo dovrei ancora ascoltare bene, tra l'altro è sempre rimasto un po' da una parte, ma ingiustamente. E poi scopro anche che uno dei musicisti coinvolti, Doug Easley, racconta come negli stessi studi a Memphis, dove è stato inciso l'album nel novembre del 94, erano passati da pochi mesi anche artisti come Sonic Youth, Wilco, Guided by Voices, quindi anche un po' il suono di quello studio viene fuori da tutti questi album usciti nello stesso periodo, nella metà degli anni 90, che rappresentano un po' un apice, un occhiello dell'indie, proprio di quel decennio, della produzione di queste band. Quindi cioè, brividi ancora di più per questo. E ho anche considerato proprio Vuvi Zuvi, perché anche guardando le ultime setlist del tour americano, è un album che viene suonato per buona parte, cioè 8 brani per esempio nella scaletta del Ryman Auditorium di Nashville. È un disco molto rappresentativo della loro carriera. Magari non ha mine come Catiorero, Gold Sounds o piuttosto Stereo, oppure anche la stessa Spit on a Stranger, cioè sono brani quasi meno famosi questi di Vuvi Zuvi, ma ugualmente fondamentali per capire cos'erano e cosa sono i Pavement. Quindi non vediamo l'ora di rigoderceli a Barcellona nel 2027. Appuntamento lì, e chi ci sarà, vi aspettiamo, ragazzi. Sì, molto molto bene. Un annuncio che mi fa davvero felice. Dai, anche altri nomi poi li scopriremo mano a mano nelle prossime puntate, però insomma c'è di che divertirsi con il 25esimo, fra l'altro, anniversario del Primavera. E ora stiamo sempre in territori americani con un'altra band che è tornata con un disco davvero bello. Io li ho visti, fra l'altro, esibirsi a Bologna nel mese di luglio. Parlo degli Interpol. Era la data delle Sequoie, una data dove è stata suonata gran parte della loro carriera, e non tanto di quest'ultimo album, This Mirror Weighs a Ton, che sarebbe uscito di lì a 2 settimane, e che invece contiene davvero tante canzoni molto, molto ben scritte, molto ben suonate. In questo album c'è il loro batterista degli ultimi dischi, a differenza invece del live di Bologna, e quindi anche in quel senso suona molto bene. Esce per la Partisan. Io cito solo uno degli ultimi pensieri che ha scritto l'amico Paolo Bardelli su Carlport, riferendosi al live su KXP, che è un po' la loro ultima sortita,
E lui dice: gli Interpol sono una band per cui si leggono in giro sempre due luoghi comuni. Primo, che ogni loro nuovo album è un disco inutile, che non aggiunge nulla di più al loro percorso. E secondo, che un loro nuovo album sia comunque migliore del precedente. Ecco, io li capisco entrambi, ma direi che è tempo di scrollarsi di dosso il primo preconcetto. Gli Interpol sono una delle band più importanti degli ultimi 25 anni, su questo non ci piove. Avranno anche fatto album discutibili e non particolarmente ispirati, soprattutto considerando un po' il periodo fra... lui dice Our Love to Admire, ma secondo me era bello anche quello, dal quarto album fino a Marauder del 2018. Però hanno anche sempre continuato a esplorare il loro senso musicale con impegno e profusione, con un senso di abisso imminente che li ha resi riconoscibili in ogni momento. Perciò è una buona occasione, oltre a godersi il live on KXP, che sono sempre splendide esibizioni, anche quello di riprendere in mano il loro ultimo album. Ad esempio Sea Out Loud è una delle canzoni che avevano suonato proprio anche a Bologna insieme a Wings on Fire, mi pare di ricordare, e due brani insomma del disco, oppure forse era Wake Up, dovrei controllare. Comunque ecco, questa è davvero purezza Interpol secondo me, quindi godiamocela tutta.

0: ecco, ha questa caratteristica della sfumata che non mi fa impazzire, però questo è un classico degli Interpol, questa Sea Out Loud è stupenda. È un disco che vede ad esempio la produzione di Andrew Wyatt questa volta, differentemente da Paul McCartney, quasi un'omonimia, ma tutto un altro tipo di produttore, sempre americano. È un disco che vede anche questa bella cosa del dualismo vocale di Paul Banks, leader, con Daniel Kessler, anche in questa stessa canzone, anche in Wake Up, lo stesso Kessler che suona il pianoforte in Iron City, Enemy, Sudden, Samuel Vocarino, ecco, era il batterista a cui mi riferivo, che torna, era infortunato nel periodo del concerto di Bologna, quindi sostituito in quell'occasione dal batterista dei Walkmen. Poi c'è anche nuovo acquisto, tra virgolette, il bassista Brad Truax, membro effettivo. È un disco che vede anche James Ellis Ford produrre alcuni brani, Dave Friedman che lo mixa, quindi cioè, ha tutte le caratteristiche per essere un album davvero strepitoso e per molti anche il migliore dopo i primi due. Questo lo dirà un po' il tempo, però è un disco molto solido, molto bello e anche un po' più vario degli ultimi. Finiamo col dire che è entrato in tante classifiche anche di vendita, alla 33 della UK, nei 200 di Billboard, che comunque non è male per un album tra virgolette indipendente, la stessa classifica scozzese al numero 8, al numero 9 in Belgio, al numero 5 in Francia, in 4 in Germania. Comunque un disco che sta avendo un bel riscontro anche di pubblico. E ora torniamo un po' in Europa per modo di dire, in realtà in Scozia, perché anche gli Arab Strap battono un colpo e tornano con Half Tall Tales, disco uscito per la Rock Action ancora una volta, e ancora una volta c'è l'aiuto in studio di Paul Savage, quindi insomma squadra che vince non si cambia. Un album che per Michele Corrado di On The Rock vale un 7,5, che continua un po' la scia positiva degli ultimi dischi della Reunion, della band. A me era piaciuto molto As Days Get Dark, un po' meno il successivo, e questo si colloca secondo me a metà, perché intanto è parecchio lungo, è un disco che va assimilato, va ascoltato con calma, però vede ad esempio una partenza ottima con brani davvero fantastici come Get Noise, You You You, Fighting For You, che voglio proporre all'ascolto, Glamour Magic, anche uscita come singolo con un bel videoclip, come dice Michele, un album che segue il primo è As Days Get Dark, che era il disco della presa di coscienza, e I'm Totally Fine With It, Don't Give a Fuck Anymore, quello dell'accettazione di una modernità in sfacelo. E c'è un racconto della mezz'età, del decadimento del corpo, la paura per chi rimarrà quando ce ne saremo andati, in Half Tall Tales, in 14 canzoni non proprio tutte esattamente necessarie. Diciamo, come ricordavo, le prime sono davvero strepitose, e poi ci sono cose un po' in più come Beats Per Minute, dice, un episodio alquanto autoindulgente, per comunque un disco urgente, sarcastico e comunque che mostra che non tutto è perduto. C'è molto anche folk, per esempio in Ampersand, a me piace moltissimo anche Samsung, canzone splendida, sempre un po' che assomiglia al loro periodo migliore forse, quello di primi anni 2000. È comunque un album che sicuramente cementifica la loro fanbase, che fra l'altro loro suoneranno al Baresti a dicembre, quindi a Parma, per chi potrà, sono sicuramente da andare a vedere. E forse non guadagneranno altri fan con questo disco, però c'è sempre quella narrativa molto, come dicevamo, sarcastica, molto reale, e loro non perdono certo smalto. Forse a livello di produzione è un po' più particolare, ci sono chitarre anni 90, c'è un po' più di peso, ecco, un po' meno elettronica, magari più questo tipo di suoni. Però è un disco che è molto onesto, molto interessante. Quindi da Half Tall Tales, dicevo, prendiamo e ci gustiamo Fighting For You.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

in questo 2026 sono tornati anche i Van Pelt. E infatti uscito da poche settimane il loro quinto album in studio, Remain Obscure. Ringrazio Sfera Cubica che me ne ha mandato una copia in vinile che ho appena suonato per voi. È infatti prodotto da La Tempesta, quindi anche l'Italia coinvolta nell'ultima uscita della band, Ernest Jennings Records per gli Stati Uniti e Wrong Speed Records per il Regno Unito, quindi una cordata di etichette per produrre e distribuire questo nuovo album della band statunitense che nel corso degli anni è riuscita a mantenere intatta indipendenza artistica e rimanendo una delle band di culto della scena indie rock, alternative e demo, a partire dal loro esordio storico nella metà degli anni 90 con Salt As of Sentiment. Invito almeno a recuperare quell'album che è davvero straziante, bellissimo. Forse sono cambiati, sono maturati da allora. Queste 11 canzoni sono nate nelle stesse session che hanno dato alla luce Artisans and Merchants, il disco precedente, ma è un disco che si spinge oltre il tradizionale formato chitarra, basso, batteria. Infatti gli arrangiamenti sono molto eleganti, molto maturi, dicevamo. A me ad esempio questa canzone City of the Dance ricorda anche un po' Destroyer in alcuni album come Caput. Infatti ci sono anche synth, pianoforti, c'era un sassofono in questo stesso brano. Un album quindi che continua a sfuggire alle definizioni e alle aspettative e riafferma l'identità di una band che ha sempre preferito seguire il proprio percorso piuttosto che cercare il consenso e il largo consenso del pubblico. Ecco, loro ad esempio li avrei visti bene al Primavera, in un bel palco piccolo ci sarebbero stati da Dio. E la band come sempre è formata da Chris Leo, voce e chitarra, Neil O'Brien, batteria, Brian Mariansky alla chitarra e Sam Green al basso. Sono coinvolti nella registrazione anche grandi uomini di studio come Adam Vaccarelli e Justin Pizzoferrato. Un disco quindi che magari ascolteremo anche più avanti, che crescerà in effetti con gli ascolti e che li propone sempre ad ottimi livelli. Un disco che affronta temi della maturità, una band che ha influenzato un numero sorprendente di altri artisti che hanno spesso raggiunto una notorietà superiore alla loro. Però non è mai stato un limite essere un po' nelle retrovie, non essere famosi per i Van Pelt. Infatti lo testimonia il fatto che negli ultimi 3 o 4 anni hanno prodotto due ottimi dischi come Artisans and Merchants e appunto Remain Obscure. E dopo di loro torniamo in Inghilterra perché in questo caso trattiamo non il personaggio più anziano della puntata, perché McCartney è un po' insuperabile in questo, ma un altro veterano, un altro inossidabile della scena psych rock britannica, che è Robin Hitchcock, pezzo di cuore direi. The Confuser, lui torna in forma splendida con un disco davvero bellissimo che fa il paio con, secondo me, il suo album omonimo che tanto aveva amato nel 2017. Un disco che ci si può avvicinare nello stile, grandi canzoni, grandi melodie e tanti anthem anche, se vogliamo, come I Am Distinct che lo apre, oppure Yesterday's Rain che ascolteremo insieme.
un disco registrato ancora una volta a Nashville, dove si è trasferito anche per amore. Infatti sta con Emma Swift, che le dà sempre una mano a livello di produzione, a livello di grafiche, di ispirazione musicale. E, fra l'altro, è anche un album che vede tornare con alcune performance Kimberly Ryu, quindi lo storico compagno di merende nei Soft Boys, quindi anche questo entusiasma ancora di più. E fra l'altro Yesterday's Rain, noto adesso, è stato il quarto singolo, quindi già da metà marzo che ascoltiamo nuova musica del buon Robin, e questo disco, che per esempio ha preso un 9 di Uncut e anche un voto alto di Shindig, Record Collector, è un album, Louder Than Worldly da 4,5 anche, è un album davvero delizioso. Come dicevamo, ascoltiamo insieme Yesterday's Rain e poi ci risentiamo per l'ultima parte.

McCartney Barnett a Independence. E l'ultimo disco è fantastico. E non so perché ancora non me l'avessi fatto ascoltare, anche perché è in giro da anche questo dal mese di maggio. Si chiama Creature of Habit, è uscito per Fiction. Questa era Same, la terza canzone del lato B. Tra l'altro io ho questa copia di un colore indefinibile, sabbia, sì, sembra praticamente la sabbia mischiata al colore delle conchiglie, questo disegno secondo me, che è speciale, è una cosa mai vista prima. Questo lo suoniamo anche perché questi ultimi due brani della trasmissione sono anche legati a dei concerti. Infatti Carney ha suonato proprio da pochissimo, a inizio del mese, a Milano, all'Arcibellezza. C'era per esempio Giuseppe Gualtieri di Calporth. Sottolinea come è stato un concerto davvero molto essenziale, sincero. Un concerto in cui c'erano solo tre musicisti, solo dei neon alle spalle, la mantide che è anche sulla copertina dell'album, sullo sfondo, maglietta nera, mullet, nessun effetto scenico, qualche cambio di chitarra fra un brano e l'altro e niente, solo l'essenziale, quello che serve. Questo è il quarto album in studio, fra l'altro, mancava lei dal 2021 con Things Take Time, Take Time. Si è trasferita in America e ha visto purtroppo fallire la sua etichetta Milk, e quindi tanti cambiamenti nella sua vita, e ora è tornata un po' a quello che amava fare, anche del rock and roll, anche brani un po' più punk rock, e fare musica a 360 gradi. E chiaramente non sono mancate anche hit come Pedestrian at Best, Nobody Really Cares If You Don't Go to the Party, e The Preston, i grandi brani che l'avevano fatta esplodere, soprattutto con il suo album d'esordio barra secondo album, perché molti considerano il disco con Avan Gardner il suo esordio effettivo. Però insomma è stato un concerto davvero bello, che ci voleva, che io avrei voluto vedere chiaramente come tanti altri. Di nuovo torniamo al discorso che secondo me era una perfetta candidata per il Primavera, però dai, non c'è, questo ci dispiace. E così che chiudiamo la trasmissione anche con un altro annuncio live di un concerto che si terrà a breve al Bronson di Ravenna, che vi invito ad esserci, perché si parla dei Drink the Sea, una nuova band, super band, perché infatti fra le sue fila ci sono Peter Buck dei Rem e Duke Garwood, cantautore che è stato anche un braccio destro di Mark Lanegan, come pure Alain Johannes, che ha prodotto molti dischi del cantautore americano purtroppo scomparso. E appunto anche Barrett Martin, che ha fatto parte dei Mad Season, degli Screaming Trees, ha vinto un Grammy come produttore. E infine Lisette Garcia, che è un percussionista messicano, anche lui molto ambito da varie band, che ha suonato in tanti album importanti. E una band nata nel 2022, grazie a Allen e Barrett, nata a Olympia, Washington, e poi mano a mano si sono uniti anche gli altri musicisti che ho citato. Una band che è influenzata dalla world music, che fa un indie rock però con strumenti anche particolari, per esempio il sitar, il gamelan indonesiano, percussioni esotiche, strumenti brasiliani, cioè è un mondo il loro sound. E poi però insomma piacerà a molti
amanti dell'indie rock come me, quindi l'invito è venire il 23 ottobre al Bronson per la loro data, insomma in terra anche vicina per fortuna, finalmente anche qualcuno più alla mano rispetto a tutti i nomi elencati finora, e per il concerto di Drink the Sea. E noi ascoltiamo, per chiudere la nostra puntata, un estratto dal loro primo album. La canzone si chiama Outside Again. Quindi io vi saluto amici, vi ricordo di ascoltarmi su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su Noi Radio ogni sabato dalle 12, che è la stessa radio dove potete trovare i podcast. Ciao a tutti!

0: 15. La polizia di Stato ha rintracciato il 23enne nel parco di fronte alla chiesa. Il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato a piede libero per minacce. Al momento sono ignoti i motivi dell'assurdo gesto. Un'operazione antifrode della Guardia di Finanza di Napoli ha riguardato il settore del commercio ittico. L'inchiesta tocca da vicino anche il Riminese, dove sono stati effettuati perquisizioni e sequestri. Il servizio di Lamberto Abbati.
1: Frode fiscale, truffe sui fondi pubblici e riciclaggio nel mercato all'ingrosso del pesce. È un sistema illegale da oltre 17,6 milioni di euro, quello svelato dall'inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, che ha toccato diverse province italiane, tra cui quella di Rimini. Nel mirino degli inquirenti è finita la commercializzazione di salmone, tonno, spigole e orate acquistati dall'estero. Attraverso l'uso di società cartiere ed evasione sistematica dell'IVA, l'organizzazione riusciva a immettere sul mercato tonnellate di pesce a prezzi stracciati, alterando così la concorrenza. Con bilanci falsi, inoltre, venivano incassati finanziamenti garantiti dallo Stato e poi mai restituiti. I riflettori delle fiamme gialle si sono accesi anche sulla Riviera. Tra le società coinvolte figura infatti un'azienda con sede a Misano, dove i finanzieri hanno eseguito perquisizioni e sequestri preventivi, congelando documentazione contabile, conti correnti e denaro contante. In totale, il giudice ha disposto il sequestro di quasi 10 milioni di euro per reati tributari, 1,8 milioni per le truffe sulle erogazioni pubbliche e altre 6 milioni per le ipotesi di riciclaggio.
0: Al via oggi in Fiera Rimini il TTG Travel Experience, manifestazione di riferimento per il settore turistico che prosegue fino a venerdì. Al taglio del nastro anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Il servizio di Stefano Ravaglia con la voce del ministro.
2: Ha preso il via l'edizione numero 63 del TTG Travel Experience. Fino a venerdì 16 ottobre Italian Exhibition Group riunisce alla Fiera di Rimini 2800 brand espositori e 1000 buyer su 28 padiglioni e 140.000 metri quadrati. Il taglio del nastro nella main arena della All Sud è avvenuto insieme al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
3: È il primo anno che vengo a questa fiera, ho visto i numeri di questa fiera, l'ho detto anche al presidente Ermetti, sono numeri eccezionali, ho trovato anche un entusiasmo, una passione nelle sue parole. Come è noto, l'istituto ISNART, che è l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, ha decretato per il terzo anno, tra l'altro, che la cultura è la prima motivazione di viaggio per i turisti in Italia. Che detto così sembra scontato, ma in realtà non è così scontato se pensiamo che solo nel 2016, cioè quindi 10 anni fa, era al 7° posto, per cui conquista 7 posizioni in 10 anni.
2: Destinazioni, tour operator, buyer, catene alberghiere, imprese tecnologiche, tutti riuniti per rispondere a un turismo quanto mai dinamico e alle richieste sempre più mirate dei viaggiatori.
0: Per il calcio questa sera al Mazzola di Sant'Arcangelo, in campo Visnova Feltria e Rimini, per gli ottavi della Coppa Italia di eccellenza, la partita sarà trasmessa alle 23 su Icaro TV. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signor, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
5: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Josiah Siska era She Gave Me the Brush. Co Goodwin è un cantautore indipendente di 24 anni che arriva da Puller in Georgia. Ha avuto la fortuna di crescere in una famiglia di musicisti. Sua madre cantava in una band locale e questo lo ha fatto avvicinare alla musica fin da piccolo. Ha imparato a suonare la tastiera da autodidatta e poi la chitarra alle superiori. Si è messo ad ascoltare gli artisti di traditional country guardando per ore i filmati delle vecchie esibizioni di Hank Williams Jr., Merle Haggard, Joe Straits, Waylon Jennings e tutto il resto. Nel 2023 è uscito con un EP autoprodotto, grazie a questo è stato votato come miglior artista country di Savannah sia nel 2023 che nel 2024. Il suo stile lo pone tra il numero, fortunatamente sempre più in crescita, dei fautori del ritorno dei suoni della country old school. Cole Goodwin, Howdy!

Howdy era Cole Goodwin, il suo ultimo singolo per questo 2026. Tim Hall e i Buffalo Country sono una country band con sede a Hickory in North Carolina. Tim Hall ha condiviso il palco con importanti icone della musica country, tra questi Vince Gill, Lee Ann Womack e Tracy Lawrence, ed è salito alle cronache per aver scritto ed eseguito la title track presente nella quinta stagione della serie TV Yellowstone. Tim Hall and Buffalo Country, I Think You Know What I Mean.

Think you know what I mean, T-Mall and Buffalo County. Freddy Fender, all'anagrafe Baldemar Garza Huerta, era nato a San Benito in Texas. A 10 anni ha debuttato alla radio locale di Arlington, sempre in Texas. A 17 anni, dopo aver abbandonato la scuola superiore, si è arruolato per 3 anni nel corpo dei Marines degli Stati Uniti, dove venne più volte rinchiuso nel carcere militare a causa di problemi legati all'alcol. Tornò in Texas, dove ha incominciato ad esibirsi in locali notturni e honky tonk bar di tutto il sud, suonando principalmente per i latinos con il nome di El Bebop Kid. Nel 1958 cambiò legalmente il suo nome da Baldemar Huerta a Freddy Fender, ispirandosi sfacciatamente alla marca di chitarre e amplificatori, e Freddy semplicemente perché suonava bene, secondo lui avrebbe venduto meglio tra i gringos. Nei primi anni 60 ha pubblicato 3 singoli con lo pseudonimo di Scotty Wayne e verso la fine degli anni 60 ha incominciato a lavorare come meccanico a Corpus Christi, dedicandosi alla musica solo nei fine settimana. Nel 1974 ha registrato Before the Next Year of Falls, che ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche country e pop di Billboard, vendendo oltre 1 milione di copie, e anche i suoi 3 singoli successivi raggiunsero tutti il primo posto nella classifica country di Billboard. Sta di fatto che tra il 1975 e il 1983 ha piazzato ben 21 brani nelle classifiche country. Freddy Fender Squeeze Box.

Quizbox, Freddy Fender, che nel 1989 unì le forze con altri musicisti Tex-Mex, Daxam, Flaco Jimenez e O.G. Meyers per formare i Texas Tornadoes. La loro musica fondeva le radici del congiunto e del tejano, il rhythm and blues, il country e il blues americano. Pubblicarono 4 album e nel 1990 vinsero un Grammy Award come Best Mexican American Performance. Verso la fine degli anni 90 si unì ad un altro supergruppo, i Los Super Seven, insieme a David Hidalgo e Cesar Rosas dei Los Lobos, Flaco Jimenez, Ruben Ramos, Joe Ely e Rick Trevigno. Nel 1998 vinsero un Grammy nella categoria Mexican American Performance per l'album omonimo. Nel 2001 realizzò la sua ultima registrazione in studio, che gli valse un terzo Grammy nella categoria Latin Pop Album. A mio parere, Freddy Fender è uno dei personaggi più folcloristici della musica country. Ci ha lasciato purtroppo il 14 ottobre del 2006 all'età di 69 anni.

0: whiskey.
1: Wildcat Whiskey per Garrett Boys nell'Alcoholic Corner. Jacob Walls è giovanissimo, ha 21 anni ed è originario di Reno in Nevada. La sua influenza della musica country and western deriva semplicemente dall'ambiente in cui è cresciuto, quello della Carson Valley. Ha trasformato tutte le sue esperienze in canzoni che catturano l'essenza della vita quotidiana, quella che si vive in una piccola città e anche tutte le difficoltà amorose che un adolescente è obbligato a passare. Al momento frequenta ancora l'università di Reno, Nevada. Prima vuole laurearsi e poi continuerà a dedicarsi alla musica finché gli sarà possibile. Jacob Walls, Meet Your Match.

Video Match Jakarta Was, oggi 14 di ottobre, il compleanno di Natalie Maines, nata a Lubbock in Texas e figlia del leggendario Lloyd Maines. Ha ottenuto una borsa di studio per il Berklee College of Music e ha abbandonato prima di finire gli studi. Nel 1989 è entrata a far parte di un gruppo country tutto al femminile, le Dixie Chicks, come rimpiazzo della cantante Laura Lynch. È stata la principale autrice di tutte le canzoni del loro album del 2006, Taking the Long Way, che è arrivato al primo posto nella Billboard 200 e che comprende il singolo Not Ready to Make Nice, grazie al quale la band ha vinto un Grammy Award come canzone dell'anno. Il 10 marzo 2003 ha scatenato una violenta reazione negativa nei suoi confronti che compromise la sua carriera, quando, poco prima dell'inizio della guerra in Iraq, ha dichiarato al pubblico in un concerto allo Shepherd Bush Empire a Londra: «Sappiate che siamo dalla vostra parte, non vogliamo questa guerra, questa violenza e ci vergogniamo che il presidente degli Stati Uniti sia nato in Texas». Tutte le principali stazioni radiofoniche country statunitensi rimossero la musica della band alla programmazione e i grandi gruppi radiofonici misero il trio nella loro lista nera. I fan organizzarono eventi pubblici per bruciare CD e distruggere il merchandising e il gruppo ricevette anche minacce di morte. Sotto l'effetto di forti pressioni commerciali, pochi giorni dopo, Natalie rilasciò una dichiarazione in cui si scusava con il presidente George W. Bush per aver fatto un'osservazione irrispettosa. Nel 2006, però, Natalie Maines ritirò ufficialmente le scuse, affermando di non ritenere più che Bush meritasse alcun rispetto, e la band affrontò direttamente questa controversia nel singolo del 2006, Not Ready to Make Nice. Dixie Chicks, che nel 2020 hanno cambiato nome semplicemente in The Chicks, hanno inciso un album e hanno ricominciato i tour live. Insieme alle Chicks, Natalie Maines ha ricevuto 13 Grammy Award, 10 Country Music Association Award e 8 Academy of Country Music Award. Con 33 milioni di album venduti, sono diventate la band femminile più venduta e il gruppo country più venduto da quando Nielsen ha iniziato a registrare le vendite, cioè nel 1991. Happy birthday, Natalie Maines, long time gone.

Dickens, Long Time Gone con le Dixie Chicks. Tyler Richardson and the High Bank Boys sono una band con sede nell'Iowa centrale. Si sono formati nel 2015 iniziando a suonare nei bar e nelle feste dei piccoli paesi. Il nome High Bank Boys deriva dal corso d'acqua che in realtà è poco profondo che scorre attraverso il loro territorio di origine a Deep River in Iowa. I quattro membri della band vantano insieme oltre 50 anni di esperienza nella musica dal vivo. In poco tempo sono diventati la band country più importante della loro regione. Ora suonano in tutto il Midwest agli spettacoli di apertura di artisti affermati e portano in giro quel suono neo-traditional traendo ispirazione dai loro maestri Merle Haggard, Charlie Daniels e Hank Williams Jr. Tyler Richardson and the High Bank Boys, Clouds Always Part.

Lionel Richon and the High Bang Boys, Klaus, Always Porter. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Mi potete trovare tutti i giorni sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18:20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto, grazie per essere stati con me questo tempo ad ascoltare la mia musica. Una buona serata. Isaac Jacob Band, Ball and Chain featuring Courtney Patton.

niente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.